0: Buongiorno Fernando, sei in ritardo di 4 minuti, prego la puntualità.
1: Sì. Oh, buongiorno a tutti, con sto ritardo siamo a 44 ore l'anno che non lavori, prendi soldi con sti ritardi al mattino.
2: Dai che siamo più in ritardo dei treni!
3: Ma sapete qual è il vantaggio meraviglioso di arrivare in ritardo al lavoro? Di avere la possibilità di ascoltare il vostro programma. Procediamo!
4: Ciao Fernando, c'è una persona che ti vuole salutare.
5: Ciao!

0: ritardo va chiarita una volta per tutte, perché io odio i ritardatari, non sono mai stato un ritardatario nella mia vita, piuttosto ritardato ma non ritardatario, per cui chiariamola sta roba. E la scaletta, non so di chi sia stata st'idea che ha suscitato tutte ste polemiche. Ad ogni modo, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili. Buon lunedì,
0: oh, al via buon lunedì anche a te piccola, al via l'ultima settimana della stagione del procediamo. Alla fine di questa settimana ci accommiateremo e sarà finita l'altra stagione, caporedattore. Buongiorno!
2: Buongiorno, forse hai sbagliato i calcoli.
1: Forse è la prossima, quella dopo ancora.
0: Aspetta.
3: Sì, no, ma
1: controlla l'agenda.
0: Non scherzate, ma io non reggo oggi, figuriamoci altre due. Ma dai, fammi vedere. Oggi è il 20.
1: Abbiamo un 20, altro lunedì assieme.
3: Eh sì, che bello.
0: Ma perché non ti basta il 24, chiudere il 24?
3: No, no.
0: Ma quando la vuoi chiudere? Il 31?
3: Certo.
0: Siamo degli statali che proprio l'ultimo giorno del... No, dai, vabbè. E beh, il, come si dice? No, ma io abbiamo sbagliato comunicazione.
4: Fernando,
0: con la proprietà,
4: comprati una vocale, mettili insieme alla consonante, ce la puoi fare.
1: Spero tu non abbia comprato voli.
0: Sì, qua bisogna chiarire la situazione. Va bene, avvio di settimana da...
1: Da Urlo!
0: Buongiorno dal tacco dell'Italia. Oggi è una delle giornate più difficili per alcune aree del paese, tipo la Calabria, la Sicilia, quelli che soffrono lo scirocco. Vi sono 2-3 giorni nel corso dell'estate in cui si manifesta lo scirocco puttanuto, che è quello proprio marcio, quello proprio insopportabile. Oggi è una giornata di queste, mentre so che voi a Milano avete comprato dell'aria fresca.
2: Esatto, noi stiamo beneficiando della saccatura norvegese. Quest'aria proprio fresca norvegese di montagna.
0: E da chi l'avete comprata?
3: Da Norvegia.
2: A Oslo l'abbiamo comprata.
0: Hanno comprato la saccatura norvegese. Vabbè, noi invece viviamo ancora con questa tenaglia sahariana. Saluto il barbuto alla direzione dell'orchestra. Buongiorno Marcello Zoara, buongiorno caporedattore. Apriamo subito la borsa, saluto le signore Sabrina Bambi.
1: Buongiorno a tutti.
0: Regina.
5: Buongiorno.
0: Chi lavora per la televisione?
1: Steve.
0: Poi ne cambiamo uno al giorno. Ciao Steve,
3: sì,
0: benvenuto, buon lavoro. Canale 67, la borsa, Aldo.
2: La borsa dopo un'apertura invariata adesso perde lo 0,34%.
0: Era meglio invariata.
2: Sì.
0: Vabbè, insomma, c'è da recuperare, perché non è stata una settimana quella scorsa di grandi benefici per la borsa, vista la situazione, tutta una serie di cose, poi parleremo di tutto. C'è tanta roba da parlare, dai mondiali ad Antonelli, a Trump, alle vacanze, al caro e
1: alla
0: tutta
1: Spagna.
0: Una serie di cose. Mamma, lascia stare. Allora, diamo il codice nuovo. Attenzione, si autodistruggerà a mezzogiorno. Il codice che dovete memorizzare è questo:
1: 331 80 90 101.
6: Procediamo.
1: Procediamo.

0: Ruzzoli,
1: capolavori dediche d'amore, procediamo. R101, canale 67 TV.
2: Grazie Tancredi.
3: Buongiorno.
4: Anche Tancredi non è che articola proprio in maniera perfetta. Questa mia azzurra, sto pottone per la cosa. Chiaro? È così, si parla in questa maniera. Allora, cominciamo questa settimana. Mi comunicano ufficialmente che non è l'ultima.
2: Certo.
4: Ma che cazzo di conti avevo fatto io? Vabbè, ancora due settimane lunghissime, regina. L'unica consolazione arriva dal fatto che ci relazioniamo, ci interfacciamo con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
4: Allora, facciamo un passo indietro prima di affrontare, insomma, le cose di stamattina. Allora, nel weekend avete acquistato questa sacca norvegese che ha portato del maltempo al nord, tant'è che c'è stato un fuggi-fuggi preoccupante anche per alcuni concerti, tipo quello di Bad Bunny, no?
3: Sì, Bad Bunny. Esatto. All'ippodromo a Milano, 80.000 persone in fuga precipitosa. Mamma. Per una violentissima grandinata con chicchi grossi come arance che hanno provocato purtroppo anche alcuni...
4: Li hai presi? Tu li hai presi?
3: No, io no.
4: Manco uno?
2: No,
4: nessuno ha preso...
3: Io a casa.
4: Esatto, perché c'è l'arancia troppo.
3: Ho visto,
4: brava,
3: ho visto
4: battuta,
3: le fotografie.
4: La prima della settimana!
2: Bene!
4: Chicchi tarocco! Ma nessuno di voi ha preso sta grandine? Nessuno?
5: No, io ero a casa sul mio divano nuovo.
2: Io a Roma.
5: Che bello.
4: Parlate, quindi non sappiamo, ma veramente, no? C'è stata gente, adesso scherzi a parte, che è stata anche ricoverata per queste robe. Vabbè, insomma, voi strada facendo, nel weekend ci siamo avvicinati a questa domenica speciale, vabbè, la finalina, una roba e l'altra, parlo del mondiale, vinta dalla... dall'inglese di vinta
3: la finalina 6-4 sulla Francia, tra l'altro stabilendo il record di reti segnati in una finale di consolazione.
2: Bene.
3: Dei mondiali. Vabbè. Di calcio.
4: E poi ieri è giornata, insomma, importante, ma al di là di quelli che seguono il calcio, che sono appassionati di pallone, è stata un evento importante in americanata, diciamo, per via di tante cose, tanti innesti, tante situazioni inedite, tipo questa pausa di questo intervallo di 27 minuti con... Lì sono bravi, non devi dire nulla sugli attacchi no, diciamo sugli attacchi e sulle guerre e sugli show sono i numeri uno, no?
5: È vero.
4: C'è poco da fare.
3: Però non è normale 27 minuti di intervallo tra un tempo e l'altro di una partita di calcio.
4: Però
3: non
4: potremmo
3: siamo
4: anche
3: abituati.
4: Adottarlo. Ma perché è carino, dai 15 ne fai 27, ci butti dentro una cantante, l'intrattenimento, è bellino, porti i ragazzi, le famiglie allo stadio, potrebbe essere anche un'idea. Vabbè, insomma, dicevo, bravissimi, perché comunque fare tutto in questa maniera, impeccabile, proprio chirurgica, spostare palchi, ma poi bravi, no, a me sembrava una cosa montata, registrata, vero Aldo? Da quel punto di vista?
3: No, da quel punto di vista nulla da eccepire, sono bravissimi, hanno portato degli artisti di fama mondiale a questa finale dei mondiali, quindi uno spettacolo che però c'entra poco con il calcio.
4: Ma che calcio è anche spettacolo? Madonna, sto ortodossia sul pallone, voi antichi, il calcio e il calcio, non è il calcio, è un momento di incontro, di festa, e se ci metti un po' di musica, no regia, dai una volta, dai una volta.

0: Sto 9:19 è già ufficialmente puntata
1: da urlo.
0: Allora, prima di tornare su argomenti, su situazioni che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che vivremo nelle prossime ore, un occhio a uno dei momenti importanti della nostra puntata, del format del Procediamo, un format che sapete proverbialmente rompe la
1: nicchia.
0: Cosa rompe? La nicchia. Allora andiamo a romperla con una canzone che ti fa stare bene, che sia un pochino di rottura. Ha vinto la Spagna, vogliamo omaggiarla?
1: Sì,
0: e
1: dai.
0: Allora,
1: l'ho già vissuto sto film.
0: No, quello era argentino.
1: No, era spagnolo.
0: Questo... No, era argentino, bella, non ti ricordi, c'hai memoria corta e ti continui a drogarte.
1: Ma va,
0: scherzo. Allora, spagnole, Aldo.
2: A me vengono in mente solo i Gypsy Kings.
0: Ma va, Gypsy.
1: Prendiamo la ruota di settimana scorsa.
0: Argentina è una roba. Questa è la Spagna. Granata, Claudio Villa canta. Cantale un pezzo di Granata, regina. Dai.
3: Granata.
0: Granata con la T, con la D, con la T è una bomba. Granata. Dai, altre canzoni spagnole, ma che fanno riferimento alla Spagna, che fanno riferimento, che insomma, a People from Ibiza, è già una roba che ti porta di
1: là. Ibiza.
0: Cos'altro?
1: Gloria Estefan,
4: brava.
0: E quella non è spagnola, sì. Spagna. Vabbè, ci pensano i nostri, perché ho capito che non siete centrati stamattina. A proposito, c'ho un test che lo verificherà tra poco. Allora, per la canzone che ti fa stare bene, 331 80 90 101.
5: Qualcuno l'ha detto che siete sul canale 67?
6: Mi piace troppo guardarvi. Vi ho visto alla TV, siete bellissimi, fantastici.
7: Bravo.

0: bro, bro,
1: ciao
0: bro,
1: Proce, bro, bro. I miei ragazzi ciao, sono amore. Partiti per la Colonia e io e mio marito siamo soli per 10 giorni e vai.
0: Ale, fuochi
2: ciao,
0: d'artificio.
2: Fernando, visto che mia moglie ascolta solo Proce al mattino, devo approfittare di te per dirle quanto l'amo. Un abbraccio e un bacio a Simona e buon lavoro a tutti.
3: Anch'io l'amo tanto,
0: giorno,
3: tua moglie Simona.
4: Lunedì 20 luglio 2026, San Elia e Santa Margherita. E ricordate, le intenzioni sono importanti, ma le azioni dettate dalle intenzioni ancora di più. Ciao.
0: Cos'è che ha detto Regina? Figurati,
5: allora,
0: ci ha capito, Regina.
5: Le intenzioni sono di più. Le intenzioni, eh? Le anche se pensiamo
0: va bene, stamattina siete esagerati come accade sempre all'avvio di settimana, perché avete da parlare, avete da dire, da raccontare. Stiamo cercando di ascoltare tutte le vostre note vocali. Se volete comunque per una canzone che ti fa stare bene, 331 80 90 101, di matrice spagnola. Julio Iglesias, ad esempio, tanti chiedono il figlio. Julio Iglesias ha postato, era il super tifoso della Spagna, ma di tutto postava sul suo profilo social. Va bene, vittoria della Spagna.
6: Anche un ex calciatore, lui.
0: Ex calciatore, brava, che era il portiere del Real Madrid, Aldo, sì. Portiere,
7: sì, ma nelle giovanili, quando era ragazzino.
0: Vabbè, tutti siamo stati ragazzini, adesso lo volevi importare.
7: No, sì, stiamo parlando del 1800 e rotti.
0: Va bene, siparietti, questo mi interessa, immagino interessi anche i nostri. Qualche siparietto, perché ormai complimenti alla Spagna, grande squadra, lo si sapeva, era quella più robusta, quella messa meglio in campo, più lucida, più centrata. Questo,
7: beh,
0: insomma,
7: Trump è stato
0: capito.
7: Protagonista di tanti siparietti, intanto... Ha assistito alla partita protetto da un vetro antiproiettile, lui è il presidente della FIFA Infantino. Prima della partita è stato portato a Trump la Coppa del Mondo, che poi è stata consegnata alla Spagna, che è un gesto un po' inusuale perché nessun esterno alla manifestazione potrebbe toccare quel trofeo prima che venga assegnato. Poi durante la premiazione sono scesi in campo lui e Infantino, Trump e Infantino sono stati fischiati dagli spettatori presenti alla finale e Trump hanno dovuto praticamente trascinarlo via perché voleva a tutti i costi fare la foto ufficiale con i giocatori della Spagna, ma i giocatori della Spagna
0: pensavo
7: ovviamente volevano farla da soli,
0: entrare in campo e giocare.
7: Guarda,
0: quello,
7: mancava solo
0: ci
7: quello
0: poteva, ci poteva essere grande affetto tra lui e il premier spagnolo, mi dicono, no? Tra lui e Sanchez,
7: sì, un po' di facciata, perché poi prima della finale se ne sono dette di tutti i colori nei mesi precedenti, insomma.
0: Vabbè, e viva la Spagna, viva il calcio e viva questi momenti, porca miseria. Perché invece, se andiamo a toccare altri tasti stamattina, non ci penso nemmeno, ma insomma, veramente peggio di sempre. Torniamo alla scaletta, test psicattitudinale tra poco, ma la canzone, il live di oggi. Sabrina, oggi è un live importante, ti devi attrezzare per le riprese.
8: Super.

0: Coro figlie! Ragazzi, se vi interessa, 9 e 40 minuti è arrivato Denzel Washington in Puglia, a Foggia.
1: Wow.
2: Benvenuto.
0: È venuto a fare.
3: Mamma mia.
0: Tu dici, cos'è venuto a fare? Secondo me a studiare questo fenomeno degli assalti ai portavalori e ai bancomat che tu, caporedattore, hai aizzato già dall'inizio,
3: no,
0: della
3: io
0: stagione.
3: Io tengo la contabilità, lì... almeno uno al giorno ci siamo.
0: Quest'anno è il record in Puglia, no? Denzel Washington è qui per girare un film a Mattinata, che è una località balneare turistica.
1: Cerca di incontrarlo.
0: Salutiamo Mattinata, salutate Mattinata.
1: Ciao, ciao Mattinata!
0: Precisa.
1: Per buona noi. Serata.
0: Poi tra l'altro... torna questa battuta pessima. Torna il cinema prepotente d'estate. Non so se avete sentito questo successo dell'Odissea. L'Odissea, grande opera di regina di
1: Omero.
0: L'Odissea di brava
1: Omero.
0: Di Omero, cantore ipovedente, insomma, abbiamo qualcosa in comune. Botto, poi ne parliamo dopo. Abbiamo tante cose da parlare, però attenzione ora verso la canzone che ti fa stare bene, di matrice ispanica, per onorare questa nazione europea. 331 80 90 101.
4: Se anche tu vuoi mandare la canzone che ti fa stare bene,
5: chiamami al 331 80 90 101, così mia moglie non trova il tuo numero sul mio telefonino. Grazie.

Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Beh, se vuoi, sei una di quelle, insomma, vicine a lei, perché allora parliamo di Jennifer Hudson, è stata l'artista che ha aperto la finale mondiale di ieri sera cantando l'inno statunitense, dico bene, Aldo?
1: Esatto.
0: Ed è un personaggio straordinario, non ci sono personaggi che sanno cantare, ballare, ma forse ce l'avevamo noi in Italia, che era Carrà, insomma, è un
1: sì.
0: po' regina, perché con questa esperienza della conduzione, oltre al canto, al ballo, no, cosa dici tu, caporedattore?
1: Beh, bisognerebbe testare Regina su un inno nazionale.
2: Subito!
1: Statunitense.
0: No, statunitense. Però è da lì allora che c'è quella frase quando di stupore, quando un artista è bravo, che dico capo di Hudson, no?
1: Può essere, può essere.
0: Vabbè, allora la canzone, la ruota, la mia ruota, quanto mi è mancata nel weekend. La ruota della musica del Procediamo, che stamattina, come dire, omaggia la Spagna che ha vinto i mondiali di calcio del 2026. Allora, canzoni di matrice spagnola, vediamo dove siete andati a sbattere. È molto vago, insomma, spagnolo, perché si prende il Sud America, però, insomma, io volevo un po' più centrati sulla Spagna. Vediamo le sette che abbiamo individuato tra centinaia di indicazioni. Perché ridi? Cosa ho detto?
1: No, no, niente, sto aspettando la prima canzone annunciata.
2: Canzone verde.
3: Ciao, procediamo. Per la canzone che mi fa stare bene a tema Spagna, vorrei ascoltare Easy Lady di Spagna.
1: Ecco,
3: ciao.
1: Vedi.
2: Bella.
1: Hanno capito subito il senso della richiesta.
0: Ma ci sta, ma ci sta, ci sta, perché Spagna, Spagna. Allora,
4: canzone
0: avanti,
4: viola.
5: Buongiorno a tutti, ragazzi. Giulia, per la canzone che ci fa stare bene propongo Bailamos, Enrique Iglesias.
4: Canzone blu.
6: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene Bailando dei Paradisi.
7: Canzone azzurra.
8: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Despacito, Luis Fonsi.
4: Canzone rossa.
9: Ciao, procediamo, buongiorno. Sono Simona da Bollate. La canzone spagnola che mi farebbe stare bene oggi, un po' scatenata, è A Sereie di Les Ketchup.
10: Canzone fucsia.
11: Ciao pazzeschi, Sasa da Roma. Per la canzone spagnola di oggi proporrei un classicone Bambolero con i Gypsy King.
4: Canzone gialla.
12: Procediamo, buongiorno. Eloisa, per la canzone spagnola che ci farebbe stare tutti bene, vorrei ascoltare Ricky Martin con Un, dos, tres, un passito ballante, Maria.
0: Ma cosa c'entra? Martin è portoricano, quell'altro è... No, ma c'era quella di Cigliola Cinquetti. La spagnola sa mar così, bocca a bocca, na, na, na. E poi perché c'è spagnola, è anche una figura del Kama Sutra, no? Spagnola. Perché si dice spagnola?
13: Ma è un preliminare, dai, un petting...
2: Ah, ho capito.
0: E perché si chiama spagnola? Mi piacerebbe. Fai una ricerca. Stiamo sulle cose serie stamattina. Gira la vostra regina, gira. Però voglio... Sono curioso adesso. Andiamo un po' a scoprire tutte le. È vero, perché si chiama la spagnola?
4: Canzone blu.
6: Ciao Fernando, ciao a tutti. La canzone che mi farebbe stare bene, Bailando del Paradiso.
0: La Peppa, ragazzi, diamo questo schiaffo all'FM, inserisciti regina.
2: Yeah.

0: questa canzone, ragazzi.
1: Ma sì, va, orribile, dai.
2: Io da tantissimo tempo. Grazie, grazie alla canzone che mi fa stare bene. Ma che figata questa canzone, ragazzi.
1: Ma basta.
3: Ciao Fernando, vale. Ho sentito spagnola e sto cercando cosa significa fare la spagnola.
1: No,
3: grazie.
1: No, lo dicevo per i più grandi. Non per te, aspetta ancora qualche settimana.
4: Vedi che fai sempre
1: no,
4: i danni.
1: La spagnola. Ma cosa faccio danni? È che i bambini mi seguono, non dovete seguirmi in questa maniera. Allora, si dice nel sesso, nell'attività sessuale c'è anche questa roba che è italiana, no? Non è nel Kama Sutra, Sabrina. Perché bisogna,
5: allora, questa è una pratica
1: robe, no?
5: Che nel gergo tecnico, eccola, si chiama coito intermammario.
1: Intermammario, sigla, coito intermammario, sigla per favore.
3: Coito intermammario, intermammario.
4: Non Mario, okay, Mario non c'entra niente. Okay.
5: Magari piace anche a Mario.
1: Coito intermammario, ok, che è la
5: però
1: spagnola.
5: Però viene chiamata la spagnola perché a questa pratica particolarmente passionale si era soliti associarla a una figura della Spagna, alle donne considerate nell'immaginario collettivo molto molto sensuali. C'è una curiosità, okay, che okay, in Spagna invece questa pratica si chiama la cubana.
1: La Cuba,
4: e a Cuba,
1: vedi,
4: come
1: vedi,
4: si chiamerà Cuba? Che si sposta sempre più al...
1: Allora, se no va il bambino, va a vedere la cubana, cosa lascia stare, lasciamo stare, chiudiamola così. Era una canzone che ti fa stare bene, era per un omaggio alla Spagna. E allora abbiamo tirato un po' di Yamon del Serrano, no, qua, un po' di Bailando di Paradiso, che non ha nulla a che fare. Insomma, comunque andava bene, suonava bene, a qualcuno è piaciuto. La prossima canzone che ti fa stare bene, e qui togliamoci un posto sorrisetto forzato e magari pensiamo a qualcuno che insomma non se la sta passando estremamente bene, oppure qualcuno che invece gioisce per una nuova storia d'amore, per qualcosa che sta nascendo perché gli è battuto il cuore, qualcuno che invece vuol gratificare insomma una figura che le è più vicina in questo momento. Sto parlando della canzone che ti fa stare bene con tanto amore, che è legata alle dediche tra un'ora, per cui qualunque sia la vostra situazione, se volete condividerla con noi, che sia di gioia, che sia anche un pochino di tristezza insomma per qualcosa, oggi è un anniversario che ricordate in maniera particolare, insomma quello che desiderate condividere con noi, che però sgorghi dal cuore, ok? Con una dedica e una bella canzone d'amore a questo numero, un vocale subito.

0: facile. La spagnoletta è il cotone dei sarti, vero? Dove si arrotola quel robo di plastica, dove si arrotola il filo che è affusolato, è lungo.
1: È lungo, ecco, quella è la spagnoletta. Poi c'è un'altra spagnola che abbia anche appunto.
0: Grazie per la spiegazione. Io sono grande, ma non sapevo che era la spagnola.
2: Vedi, è un programma culturale.
1: Si chiama Colton Mario. Che poi veramente, voi esseri umani, voi siete veramente perversi e fate il contrario di quello che pensate. Che, cioè, voglio dire, dalle tette, dalle mammelle, cioè voi vi nutrite, è una cosa bella, pura, eccetera, e poi ci mettete il pipistrello.
2: Vabbè, si nutrono per un anno.
1: Vabbè, per un anno, anche per due, per tre, però poi dopo cosa fai? Ci metti il... Dai, ma per favore, che immagine. No, Regina, Regina, sì. Bella, amore, non abbiamo indicato la canzone per te, piccola, in live. Allora, pensavamo tutti quanti di chiederti di fare un pezzo di Carlo Santana, magari strumentale, sì. Avevamo pensato a Samba Patì, però poi basta con queste robe antiche, con
2: ma
1: questa
2: Samba
1: nostalgia.
2: Patì non sentivo, canta, è solo base.
1: Appunto per quello, ma lei la interpretava, e, beh, però basta con queste robe nostalgiche, sentivo anche la banda la mattina, adesso ricordare nel basta, sembriamo radio nostalgia, abbandoniamo la nostalgia e guardiamo al futuro, passiamo da questo sentimento nostalgico alla disperazione del futuro. E allora per lei oggi, sì, cos'è che sta facendo vedere il video? Cos'è
3: che sta facendo vedere un video? I 30 anni di Killing Me Softly di Regina.
1: Ma chi se ne frega,
2: potremmo mangiare Regina,
3: dovete mangiare.
1: Ma io sto dicendo, bisogna guardare al futuro, cioè che diamine, basta, è tutto un ricordare, un commemorare. Oh, se, allora, oggi farai questo pezzo, il nuovo di Hagel. Ci diamo all'Afro House, dai ragazzi.
3: Ok.
1: Noi facciamo i finti vecchi qua, perché vogliamo marciarci su sta cosa. Ma dentro di noi c'è un ragazzo che fa gli after ancora, che è ancora in fattanza fuori qua. Ma stai scherzando? Oggi fai questo. Ascolta Hagel, Move It to the Sun, nuovo. Yo.
4: Wow. Senti?
1: Eccola, vedi? La vedi che si
2: Beh, è sufficiente, dai.
1: Grazie. Preparala. Tra una mezz'oretta la facciamo. Chiaro, basta queste commemorazioni. 1900, che cazzo. Basta. Veniamo all'attualità. Andiamo da Aldo Preda. Saluto chi da poco dei nostri. 10-2 minuti, questa è R101 in radio, in TV sul 67. Caporedattore.
5: Parliamo di cronaca perché c'è il bilancio di una maxi operazione di polizia contro la criminalità giovanile condotta in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, quasi 1000 i denunciati e oltre 700 kg di droga sequestrati. Sequestrati anche 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi non da fuoco, come coltelli, bastoni, mazze da baseball e bombolette di spray urticanti. Individuati quasi 1000 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. In totale sono state 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida delle principali città italiane, oltre che nelle zone della movida. I controlli si sono concentrati anche nelle sale giochi, nei luoghi di aggregazione giovanile come piazze, giardini pubblici, aree intorno alle stazioni e ai centri commerciali. Recuperati numerosi oggetti proventi di furto, tra cui collane d'oro, cellulari e 307.000 euro in contanti.
1: Allora, invece leggevo, tornando un attimo a sta spagnola, le spagnole eccetera, ci consigliano un libro per voi, di procediamo, leggetelo bene, si chiama Un piacere di nicchia. Allattamento adulto, cioè, voglio dire, adesso è un pochino per stemperare notizie di Aldo, però Regina, segnati questo. Ma questa si la chiamavano, dai, torno alle cose serie, la chiamavano, l'hanno chiamata un'operazione antimaranza anche di base.
5: Esatto, tutto parte da lì, da cercare di contrastare questo fenomeno delle baby gang giovanili che negli ultimi tempi si è parlato molto, si sono resi protagonisti questi ragazzi di tanti episodi di cronaca.
1: Certo. Chiusura classica, coro.
6: Grazie Aldo Preda. cediamo!
7: Anche sul canale 67 del Digitale.

0: These beautiful things that I've got.
1: Attenzione, attenzione, fermi tutti, che adesso procediamo.
2: Ragazzi, ma io sono entrata adesso in macchina dopo il caffè e ho acceso la radio. Procediamo, procediamo, e si parla di spagnolo. Vabbè, vale tutto oggi. Ciao Ilaria.
3: Ciao Ilaria.
4: Fernando, ho trovato un'immagine della spagnola e non mi è piaciuto.
3: No, no. Amore,
5: certo.
6: No, per favore.
3: Ma magari gli è uscita la peste a lui.
6: Allora, ragazzi, nel momento in cui innanzitutto facciamo un po' d'ordine, puntata da
3: Urlo.
6: Allora, siccome si dedica alla Spagna, insomma, la si omaggia per questa vittoria mondiale, allora abbiamo parlato di anche le arachidi si chiamavano spagnolette.
3: Come
6: la
3: no,
6: signora
3: sì.
6: Ci ha detto che nelle cuciture c'era sta roba, le spagnolette, e c'era anche nelle figure sessuali questa spagnola che si chiama coito intermammario e che abbiamo citato. E beh, insomma, noi facciamo le cose
3: abbiamo
6: a
3: 370
6: gradi. Abbiamo citato. Ora stiamo sul pezzo. 10 e 12 minuti, io vorrei chiamare all'appello chi sta vivendo in queste ore lo scirocco del sud, perché capita un paio di volte all'anno, 2-3 volte all'anno, che ci siano queste particolari circostanze climatiche insopportabili. Salentini, calabresi, voi del sud che state vivendo, se no sembra che le racconti io, raccontate voi come, che situazione c'è stamattina, veramente soffocante. Che poi una cosa, Aldo,
5: sì.
6: Scusa, tra me e te, no? Non facciamoci sentire da tutti. Sai, noi d'estate, quando decidiamo di andare in vacanza, escludiamo i posti caldi, no? Tipo, no, Sharm el Sheikh è troppo caldo, Dubai no, è troppo caldo, Miami è troppo caldo. E se ci metterò anche l'Italia tra questo nei prossimi anni, dove andiamo a finire?
5: Andiamo al fresco, al nord.
6: E poi il turismo, moriamo qua, insomma, è l'unica fonte ormai con cui ci sosteniamo. Va bene, cambiamo registro completamente, perché c'è da omaggiare, oltre alla Spagna, anche un fenomeno tutto italiano. Antonelli,
3: sì?
6: Ancora, no? Cavolo.
5: Sì, Kimi Antonelli ieri ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Spa-Francorchamps in Belgio, sesto trionfo di Antonelli in stagione. Ed è il ha battuto un altro record, è il secondo pilota italiano più che ha vinto più in Formula 1 dopo Ascari, e si avvia a, speriamo, a vincere il titolo mondiale piloti, che manca in Italia dal 1953. Se non erro, ha allungato a 45 i punti di vantaggio su Hamilton, che è secondo nella classifica mondiale piloti. Ieri un bel successo in Belgio dopo una bella lotta con il ferrarista Leclerc, quindi una giornata favorevole all'Italia in Formula 1, con Antonelli primo e la Ferrari seconda, e speriamo che arrivino altri successi per questo ragazzino italiano.
6: Bravo, bravo. Considerate che c'ha 20 anni sto ragazzo, nemmeno 20 anni, no? 19 anni, però fenomeno, c'è da dire. Ma ho sentito che hai detto una cosa che non ho capito, Francorchamps. Che cos'è
5: il circuito? Il circuito dove si è corso ieri.
6: E si chiama Francorchamps.
5: Spa-Francorchamps.
6: Sì?
5: Sì.
6: Spa-Francorchamps. Bravo Antonelli, bravo, evviva sti ragazzi! Altro che sempre a parlarne male. Le 10:15, andiamo verso la canzone che ti va a stare bene.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Procediamo!
1: Fernando da Salento, la Bambi da Velletri, Regina dal Brasile, l'Aldo da Cornaredo, stai con noi!
2: Fernando, ma oggi nella scaletta non c'è un test per togliere la ruggine dal cervello che è lunedì? È la canzone dell'estate? Dai. Oh, qui la scaletta ti sta sfuggendo di mano oggi, eh?
3: Ciao, Radio Centurino, mi chiamo Mia e vi saluto per dirvi grazie che mi fate strappare un sorriso tutti i giorni. Mi amo tantissimo. Adesso sto andando con la mia famiglia a fare un po' di shopping. Ciao, vi saluto tantissimo. Un bacione.
4: Fernando, ciao, confermo, qui nel Salento a Torre Pali, scirocco a go-go.
5: A go-go, ma insopportabile, ma anche in Sardegna e Sicilia. Elena mi scrive: sono da 57 anni in Sicilia eppure non ricordo da quando ho memoria un inferno di caldo come quello che stiamo sopportando da ben 15 giorni. Amavo l'estate, ma ora ho cambiato decisamente idea. E poi tantissimi, cioè veramente al sud in queste ore è piuttosto difficile. Costretto in casa a Brindisi da un problema di salute, vado grazie a Proce & Company, la mia tramontana mattutina. Grazie.
6: Di cuore.
5: No, ma considerate, poi facciamo un test così accontentiamo la signora. Considerate che posti che noi abbiamo sempre considerato particolarmente caldi da evitare d'estate, tipo, che ne so, Dubai. Beh, Dubai oggi la massima è 38 gradi. Pazzesco. Noi abbiamo, come diceva il buon Cascone, avete sentito Alberto Cascone?
6: Umberto. Ciao Umberto.
7: Ciao Umberto.
5: Allora, 44 gradi, ma poi, cioè, una cosa veramente strana. Vabbè, molliamo il colpo sul clima e sul caldo torrido di stamane, soprattutto sud e isole, e arriva il cos'è? Cos'è?
8: Cos'è?

0: vero il test.
1: Vai che poi il bambino va a googlare.
0: Testo detto bella. Il test che serve per verificare se nonostante la calura, nonostante le difficoltà provocate dalle alte temperature, siamo ancora lucidi e centrati su quello che stiamo facendo. C'è un test che rimane da un paio di giorni, dalla scorsa settimana, insoluto, irrisolto. E allora sentiamolo. Cos'è?
2: 2026 Scirocco putanuto. Sa tutto di tutti e niente di tutti.
0: Allora, sa tutto e niente di tutti o di tutto.
2: Di tutti. Okay?
0: Allora, avete detto la qualunque. Siamo arrivati fino anche alla avvicinandoci alla risoluzione, tutti hanno detto il pensiero, lo specchio, l'ombra, la qualunque, internet, purtroppo non c'entrando la risposta esatta.
3: Ora lo cerco. Siamo arrivati...
1: Amore,
4: adesso detto. Lo cerca.
0: Porca miseria, lasciatemi stare, non posso dire più nulla. Oh, questi bambini è sempre difficile. Ora, attenzione. Siamo arrivati, dicevo, alla risposta a toccare anche qualcosa di filosofico che c'entra, ok? E questo è l'aiuto che vi diamo. Sa tutto.
5: Il sacerdote col segreto della confessione.
2: No, cara.
0: No, tesoro, no, non è il sacerdote. Il sacerdote è l'intelligenza, non è nemmeno quella artificiale. Scrivono 331 80 90 101, test psicattitudinale, metti in moto il cervello, sa tutto.
2: Di tutti e niente.
3: Ciao, sono Giuliana, buongiorno a tutti. Per me è l'ignoranza.
0: Buongiorno piccola.
2: No, cara.
1: Riaggomitolamelo.
0: Sì, dica, prego.
1: Io vorrei provare con il sensitivo.
2: No, tesoro.
0: Il sensitivo. No, vedi, hanno scritto anche.
6: Riaggomitolamelo.
0: Prego.
6: Mia cognata.
0: Prego.
2: No, cara.
0: Scrivono anche il carto. Il cartomante, scrivono la telecamera, il cieco, scrivono un sacco di altre cose. 331 80 90 101. Sono curioso di sentire il caporedattore Aldo P. Apostrofo.
3: Il muro!
2: No, cara?
4: Il muro,
0: no.
4: Io direi, riagomitolamelo, la coscienza.
2: No, Aldo?
0: Sentite come il
6: ligio. L'infame.
0: Prego.
1: No. Riagomitolamelo, no. La spia.
2: No.
0: Un attimo, state calmi adesso, non vi scaldate troppo. Stavo rilevando, come dire, l'essere ligio del caporedattore che in maniera proprio precisa, prima di rispondere, anticipa con la prova pulsante che riagomitolamelo, che è esattamente la cosa che rende valida la risposta anche da casa. È una prova pulsante, voi dovete dire riagomitolamelo e dare la risposta. Prego.
1: Beh, l'ho fatto anch'io, non ho mai fatto neanche un brava.
2: Un complimenti. No. No.
1: Aldo tutto stinceso.
2: Tutto Aldo.
1: Vabbè.
0: Madonna, ste gelosie in famiglia. Che diamine, meno male che è un uomo Aldo, eh? Scusa.
1: Appunto.
0: Tanta pazienza. Va bene, ci prendiamo un attimo di respiro.
3: Non ho capito. Prego. La domanda.
4: Ma anche per fare una domanda, allora, fanno il pulsante.
0: Prego regina, riformuli il test psicattitudinale che poi andiamo, dai.
2: Sa tutto di tutti e niente di tutti.
0: Ok, è semplice, è banale. È vicino alla presunzione anche di questo qua. O di questa qua, o di questi. Ok, 331 80 90
7: 101. Procediamo.

0: zia e la mia mamma a rilassarci, bravo, ad abbronzarci, a mangiare, a fare un sacco di roba.
1: Che bel programma!
2: A fare roba, come si dice, a fare roba. Allora, pronti, lanciati anche stamattina a unire gli uni con gli altri e gli altri
1: coglioni!
2: Vado in Scozia un attimo perché mi dicono ciao, anche in Scozia fa caldo, 23 gradi, ma se ne percepiscono 30 da due settimane da Edimburgo. Ma 30 sono, cioè, capito? Aldo,
3: in Sicilia 30... tre stati fa si sono toccati 51-52 gradi.
2: Vabbè, non è una cosa meravigliosa. Comunque, Aldo, se ti interessa,
4: sì?
2: Se ti fa piacere, anzi, mi sono adoperato per farti girare la borsa in positivo, perché so che hai tante spese, le vacanze del figliolo, il gas che hai ai massimi, una cosa e l'altra. Allora, ho fatto questo, spero tu possa apprezzare, insomma, questo gesto.
4: È vero, è vero.
2: Sembra che stiamo limonando
1: io. Una borsa gira, Aldo. Continua così.
5: Vai.
2: C'è un disco. Vai. C'è
1: quella
2: un disco.
1: Anni del disco,
5: del disco non è considerato,
1: non cagata,
5: no.
1: Questo grazie per tutto, grazie ad esistere.
4: Complimento a Sabrina, gelosia. Mi mette gli occhi addosso e mi succede di tutto.
2: Dopo parliamo di Regina e di Sabrina per un quarto d'ora. Ora un disco nuovo, chi se ne occupa? Belletri, tu dai. Vai.
1: Beh, giusto, essendo romana io faccio un bel applauso a Achille Lauro e vi presento il suo ultimo singolo, La città degli angeli.
6: Procediamo.

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: affezionato a questo momento, mi sono affezionato, anche se spesso poi ci commuove, insomma, non è una brutta cosa, no? Vedete, ogni tanto bisogna anche lasciarsi andare.
1: Assolutamente no. Sai che le lacrime sono il calcare della lavatrice dell'anima.
2: Oh, che bella frase.
1: Quindi bisogna mamma mia, bisogna farne per poi stare meglio.
2: Brava Sabri.
0: E io prendo già dell'anticalcare per l'anima.
1: Fai bene.
0: No, a me fanno bene, perché io per i miei problemi di vista devo mettere anche le lacrime artificiali, per
1: questo è il collirio
0: che preferisco.
1: Momento collirio.
0: Allora, un momento curioso, scherzi a parte, è un momento in cui, insomma, in un mondo che ci porta sempre di corsa, sempre a consumare tutto in pochi secondi, abbiamo poco tempo, stiamo cambiando anche noi, ci fermiamo poco a riflettere, a ringraziare anche, no, a chi quotidianamente ci è vicino, insomma, a dare meno spazio al nostro cuore. E allora abbiamo tirato su questa finestrella nella quale vi diamo la possibilità di scegliere una canzone d'amore e di metterci a fianco un pensiero, una dedica. Sentiamo quelle di oggi. Prego.
3: Allora, io volevo dedicare a una persona per me veramente molto speciale, che ho rivisto dopo 30 anni e per la quale il cuore batte ancora.

0: mi ricordo il mio primo ballo che feci negli anni '80 a una mia amica italo-americana che ho perso le tracce, però è un ricordo per me indelebile. Ciao Marco P. da Rignano Flaminio, provincia di Roma. Nasuta.
1: Ciao caro.
2: Buongiorno, procediamo. Sono Simona. Anche mio marito ha iniziato ad ascoltare voi perché gliel'ho consigliato io, insomma, per così ascoltavamo le stesse canzoni. E quindi vorrei dedicarle una canzone a lui oggi. Più bella cosa non c'è. Per Vito, ciao.
3: Per tanto amore vorrei fare gli auguri a mio marito Andrea per questi 23 anni di matrimonio festeggiati ieri. E niente, Andrea, che dire, noi non siamo così, siamo una coppia un po' atipica, ma auguri, auguri e mille giorni di te di me, di Claudio Baglioni.
4: Procediamo, un saluto grande grande a tutti, vi seguo sempre. Oggi è il 20 luglio, mio marito compie gli anni, 69. È ben 40 anni che siamo assieme e siamo ben felici di esserci incontrati. E volevo dedicare a lui la canzone Woman in Love di Barbara Streisand perché è quella che ci ha fatti conoscere. Grazie e continuate così che siete troppo forti.

0: insuperabile, anche bella. Regi,
1: j'adore Barbara,
0: j'adore, che bella. Barbara Streisand and Barry Gibb, era Woman in Love, era la canzone d'amore che ti fa stare bene per il nostro spazio che si chiama Con Tanto Amore, era dove, come dire, sono tornate le dediche, i pensieri d'amore anche per, come dire, stimolare

0: il nostro intimo che è sempre più gelido, siamo sempre più chiusi, allora, e mi piace. Allora, mi ha colpito il signore lì di Roma, tanta Roma stamattina, tanta capitale, che dicevo di questo ricordo indelebile di 30 anni fa. Quante situazioni di questo tipo ci sono? Poi l'estate, quella stagione in cui, no, riaffiorano. Non chiedo a voi, perché non voglio, so che siete abbottonatissimi su queste robe, ammogliati, eccetera.
1: Cioè, intendi però, noi, Regina, per chiederlo, no? Ad Aldo?
2: No, a me no, io sono ammogliato.
0: Sia tu che Aldo, sia tu Sabrina che Aldo,
1: sì, insomma,
0: invece
1: sì.
0: Io e Regina passiamo le notti a guardare le stelle, a ricordare il 20 luglio, che c'era nel 20 luglio con noi nel 1804?
3: Chi lo sa?
0: Fino da lì. Da lì fino ai giorni nostri, passiamo le nostre notti così e poi ci addormentiamo. Va bene, non perdiamo tempo, andiamo ad estrapolare dal testo Woman in Love un termine che deve essere contenuto nella prossima canzone di Che ti fa stare bene. Ricordandovi che domani torna la canzone Che ti fa stare bene con tanto amore, e se avete da mandare un messaggio, una dedica a qualcuno, fate pure scegliendo una canzone al 331 80 90
1: 101.
0: Il testo.
1: Andiamo. La vita è un momento nello spazio, quando i sogni sono svaniti, il posto è più desolato. Do l'addio al mattino, in fondo dentro di noi sappiamo che non ne sapremo mai la ragione. La vita è lunga e stretta. Quando gli occhi si incrociano e c'è una forte sensazione, mi allontano dalla parete. Barcollo, cado, ma ti darò tutto il mio appoggio.
0: Ho due, ne ho due, non mattino mi suggeriva Marcello, ne ho due, ho occhi, se vi piace, quindi eyes, sì. Ce ne sono tanti, oppure noi, we, noi in italiano, noi in inglese, no, vi piace noi?
2: No, a me piace più occhi.
0: Okay.
3: No, facciamo qui, dai.
0: Le famiglie, laddove ce ne sono più di uno, c'è sempre qualcosa, che hai capito? Ecco perché siamo singoli noi. Allora, va bene, facciamo occhi, accontentiamo il caporedattore.
2: Grazie.
0: Occhi, ok, in tutte le salse, e devono essere delle canzoni non scontate, ricercate, come sapete fare voi, un vocale a questo numero.
1: 331 80 90 101.
4: Ciao, io sto andando in piscina, mi vado a divertire con i miei amici.
5: Procediamo.

0: Fernando, buongiorno. Comunque qui a Foligno già siamo a 35 gradi.
1: In Basilicata abbiamo toccato anche i 40 gradi.
2: Ragazzi, ma noi qua esageriamo, roba di 45 come se nulla fosse. Allora, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
2: Allora, diamo un'occhiata alla scaletta della puntata. Dobbiamo per forza fare un happy birthday oggi perché abbiamo compleanni importanti. Per cui se c'è qualcuno che compie gli anni e volete inserirlo nell'happy birthday che ripristiniamo così en passant solo oggi, 331 80 90 101, poi la signora farà gli auguri cantando. Poi vorrei trovare il tempo per parlare un po' di questo film che sta avendo un successo clamoroso per via, tu dici, del regista. Parlo di Odissea di Omero, ancora una volta, dopo aver parlato tanto e visto tanto di quest'opera, ritorna prepotente, no? Un po' a livello planetario.
4: Beh, il regista Christopher Nolan è uno dei più apprezzati al mondo, quindi c'era tantissima curiosità per questa sua lettura dell'Odissea.
2: Ok, poi abbiamo una ricerca, poi abbiamo la canzone che deve, insomma, abbiamo tantissima roba, però andiamo subito con l'appuntamento con Aldo, con gli approfondimenti, notizie più fresche di stamattina. Ce n'è una che riguarda, insomma, una situazione meteorologica che ha causato dei disagi. Siamo nelle Marche?
4: No, siamo in provincia di Mantova, una violenta grandinata questa mattina su alcuni comuni di quella provincia, alberi abbattuti, allagamenti, macchine danneggiate, particolarmente colpiti i comuni di Suzzara, Gonzaga, Viadana, Asola, Curtatone e Castellucchio. Parlando invece delle vacanze, il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi ha fatto un'analisi delle principali voci di spesa legate alle vacanze estive tra il 2016 e oggi. Va da sé che in 10 anni ovviamente i prezzi sono aumentati e questo è facilmente immaginabile. Ma di quanto sono aumentate le voci di spesa legate alle vacanze in questi 10 anni? Beh, in alcuni casi veramente in maniera esagerata. Ad esempio, l'esplosione dei prezzi più evidente riguarda il trasporto aereo. Le tariffe dei voli nazionali sono aumentate nell'arco di 10 anni quasi del 200%. E i collegamenti europei invece del 187%. Subito dopo gli aerei, in questa classifica virtuale dei rincari, ci sono i traghetti, con aumenti vicini al 100%. Per chi sceglie di partire in auto incidono naturalmente anche i carburanti. Il gasolio costa in media il 61% in più rispetto al 2016, la benzina aumenti vicini al 30%. Anche il costo del soggiorno aumenta in modo significativo, gli hotel registrano un rincaro medio quasi del 70%, ma ci sono anche tante curiosità. Hanno stilato questi amici del Centro Ricerche una classifica di 20 voci di spesa legate alle vacanze. Ad esempio, i pomodori sono aumentati in 10 anni del 74%. La frutta fresca del 40%, i gelati, il pesce, l'acqua minerale, le bibite, la birra aumentata del 16% in 10 anni. Insomma, è chiaro pensare, facile pensare che in 10 anni i prezzi siano aumentati, ma arrivare a rincari del 200%, insomma, è abbastanza pesante.
2: Fa riflettere, anche il gas oggi è ai massimi, impennata, insomma, per via della situazione ancora non chiara e sempre più pesante. Ma anche i cachet degli artisti, dei cantanti sono lievitati negli ultimi 10 anni. Rispetto a 10 anni fa, Regina,
5: no, era di più, era molto di più perché ero numero uno, ragazzi. Adesso no, un costo di meno.
2: Hai calato! Ma 10 anni fa eri già fuori dal giro, 10 anni fa.
5: No, assolutamente no. Ma va bene.
2: Nel 2016 non avevi hit, diciamo, fresche.
5: Però si viaggiava bene comunque.
2: A 30 anni fa, anzi, fai vedere sta roba che stai sventolando da stamattina.
5: Grazie.
2: Allora, la Do It Yourself, che è un'etichetta discografica italiana, e di Moroldo.
5: Sì, Max Moroldo.
2: Max Moroldo ha pubblicato un vinile con i più grandi successi
5: ultimi 30 anni, 1996. Grazie, Max.
2: 1996. Degli ultimi 30 anni, hai visto tra i titoli chi c'è, Aldo? Cioè,
4: certo,
2: è una roba.
4: Regina.
2: No, aspetta, tra i titoli c'è Regina, ma c'è anche, aspetta,
5: Vika
2: Iguilina. Chi è Vika Iguilina? Dica Ligulina.
3: Beh, tutti i nomi affermati comunque, Pitbull.
5: Eh sì, ragazzi.
2: Vabbè, tanti il pubblico è Pitbull. Poi ci sono i cani, ci sono Fragma.
5: Fragma,
2: poi,
3: Fragma bravissimo.
2: E chi è Fragma?
3: Di Tocas Miracle.
2: La Peppa la come hit. Si è ferrata. Poi c'è Miranda.
5: Eh sì,
2: Miranda,
5: certo.
2: Chi è?
3: Baila, baila.
2: Cosa cantava Miranda?
3: Vamos alla playa.
2: Auguri, auguri alla Do It Yourself, auguri alla nostra regina.
3: Complimenti.
2: Bassi
5: grazie
2: prezzi
5: a voi,
2: e chiudiamo con un coro estivo. Ale.
3: Grazie Aldo Preda. Oh oh oh.
6: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: Croce, buongiorno, siamo disperati, praticamente siamo annullati da voi per via della temporale di settimana scorsa e purtroppo l'antenna della palazzina è partita e non si becca niente praticamente.
1: Mandiamo subito qualcuno. Gaddia, Gaddia, Gaddia, prendi l'indirizzo della signora, dai, lavorare un po'. Dov'è che è caduta l'antenna? In quale palazzo? Abbiamo degli antennisti? In studio non c'è nessuno a Milano.
2: No, ma dico,
1: il nostro building è deserto. Va bene, dai, salutiamo. Salutiamo tutti chi è arrivato da poco. Ora, non abbiamo tantissimo tempo. Intanto state andando benissimo. Ma tanto per cambiare, siete imparagonabili. Con la canzone che ti fa stare bene con il termine occhi, ne han tirate fuori di tutte, c'è una in particolare che mi ricorda qualcosa, quella di Tiziano Ferro, Isole dentro agli occhi, è possibile?
3: Sì, qualcosa del genere. Sì.
1: Qualcosa del genere. Dai, mandate un vocale, sceglietela, che la mettiamo dentro, oppure altre di Pino, Daniele, ce ne sono. Non fatevi condizionare esclusivamente dal titolo. Nel testo, nei testi delle canzoni, sia in italiano che in inglese, ce ne sono tantissime belle. 331 80 90 101. Adesso la mia cantante è di fuori.

0: attenzione, nonostante, anzi no, non fa caldo a Milano. Allora Steve, andiamo subito in esterna con la squadra Bambi, oggi super attrezzata perché il pezzo lo richiede. Andiamo nel cuore di Milano, se mi puoi dare il monitor. Cosa? Non ho capito cosa hai detto. E c'è vento, santa pazienza, vi lamentate del caldo, magari ci fosse vento qua al sud, almeno a Milano avete vento, quindi non si può fare. Steve, se mi dai sul monitor qui nel Salento l'immagine di Regina, ti ringrazio, pronti per il live, come dire, togliamoci di dosso questa muffa, questa attitudine che abbiamo, questa tendenza a commemorare, a fare sempre sulle canzoni, era l'estate di 10 anni fa, era quella di 30 anni fa, 50 anni fa, è l'estate di oggi, la migliore che c'è, poi arriviamo anche a quella. Quindi Regina canta uno dei pezzi house, afro house, che ormai da qualche anno tengono banco nelle dance floor, nelle discoteche, insomma di tutto il pianeta. Canta Moving to the Sun di Hugo.
1: I'm moving to the sun.
0: Sentila, yeah.
1: I did it all the time.

0: basta Olanzi,
1: mi è salita la pressione. Questo testo, KK.
0: Basta, brava Regina, brava. Basta, era subito per... Non la perdi. E no, era subito per dare l'idea, ma voglio dire, noi abbiamo questi exploit che possono durare massimo 30 secondi, un minuto, e poi andiamo in difficoltà. Però, insomma, ancora avere il piglio va bene, no Aldo? Che dire, santa pazienza. Giusto. Brava, brava. Moving to the Sun, pezzo di Hagel, grazie Regina, puoi rientrare in studio, ottime le riprese, ottime, no, che non ho visto, vado sulla fiducia. E ora, attenzione, il caso dell'estate, cioè sta mettendo in difficoltà le varie hit, pur non essendo sul mercato, pur non essendo acquistabile, perché è un regalo di Procediamo, è un regalo di 101, e devo dire ad onor del vero che stiamo ricevendo un sacco di critiche per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. È uno scherzo, una cosa così, dai, cioè non è voluto con nessuna presunzione. L'estate migliore che c'è. Allez!

0: estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il
1: migliore. Se vuoi essere sicuro dell'informazione, ascolta Aldo Preda, non è un co***o.

0: procediamo, comprocediamo, l'estate migliore che c'è, comprocediamo.
1: Allora, basta, la trovate gratuitamente su YouTube, su tutte le piattaforme, l'ascoltate attraverso il nostro sito, sui nostri profili social, è una cosettina legale, ma che sta mettendo in difficoltà molti, perché piace, scrivono, ti fa proprio stare bene, perché c'è un messaggio subliminale che crea estasi, è
2: ragazzi,
1: vero?
2: Ragazzi, che pezzo questo della Davena con Proce, ragazzi!
1: Se voi lo ascoltate per bene, soprattutto nella parte di Aldo P, questa nuova immagine del giornalista, diciamo un pochino scevro dalla sua impalcatura,
3: lì, ma che insulti,
1: lì ti arriva proprio un senso di piacere, ascoltatela bene, la trovate ovunque, grazie a tutti, ora andiamo sull'Happy Bidet, i festeggiati di oggi, trompone, abbiamo tanti, anche alcuni particolarmente cari. 331 8090 101.
4: Dovreste lavorare dalle 9 alle 18, vi fate ammazzare dalle risate.
5: Procediamo
6: solo dalle 9 alle

Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Sì, comunque insisto e indico ufficialmente una petizione per far allungare il vostro programma fino all'una, perché fino a mezzogiorno è ogni volta un coito interrotto, secondo me è troppo poco. Quindi a fare le istituzioni, la direzione di rete, la direzione di palinsesto, alla Milonia, chi cavolo da dare, procediamo, deve durare fino all'una.
1: A luna, esatto, guarda. Allora, attenzione, le 11.33. Buongiorno a tutti, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Allora, ho buttato un occhio sui social, su alcune pagine di Madrid, della Spagna. Giusto per curiosità, stanno facendo ancora festa, Aldo?
3: Ne hanno ben donde.
1: Fiumi di sangria, regina,
2: porca
1: miseria, birra, cerveza, la cagna la chiamano lì, la birra, la cagna, dammi una cagna. Marcello, vuoi una cagna? A te piacciono le cagne? Aspetta, invece quella piccola, la birra piccola,
2: Caniglia.
1: Si chiama nel gergo... cagnetta, fa ridere. Attenzione, i festeggiati di oggi ritorna dopo mesi l'Happy Birthday, ovvero il momento in cui si celebrano, si, come dire, festeggiano coloro i quali compiono gli anni in questa giornata, e lo si fa in una versione completamente inedita estiva.
4: Oh, Happy Birthday, yo brothers and sisters!
5: Ciao, festeggiati
1: oggi.
5: Mi faresti gli auguri di buon onomastico alla mia bambina Margherita, che ti ascolta sempre? Ti prego, grazie.
4: Oh, Margherita! Grazie! Happy birthday!
6: Buongiorno, volevo fare gli auguri a Raja. Buon compleanno!
2: Auguri, Raja!
4: Alla nostra amica!
1: Allora, poi il compleanno. Cos'è lì?
3: Il verso tipico di Rajan.
1: Il verso. No. Allora, poi il compleanno di Pier Francesco Maria Crespi, detto Checco di Sant'Angelo. E vorrei un augurio speciale. Sentiamo. Prego.
2: Com'era il nome?
1: Pier Francesco Maria.
4: Francesco Maria Crespo.
1: Crespi.
4: Pier Francesco Maria Crespi.
7: Ciao Proce, oggi compio 41 anni. Me li fate gli auguri, per favore? Un abbraccio, Alessandra dalla Calabria. Ciao, vi voglio bene.
4: Alessandria della Calabria. Happy birthday.
1: Ecco, adesso mi ricordo perché avevamo soppresso le più videte, perché era uno storpiare, nomi, località, eccetera, non se ne poteva proprio più, me l'ero scordato. Era l'ultima volta dell'Happy Videt. Che Dio lo abbia in...

0: chanteuse
1: la
0: mystérieuse.
1: Mystérieuse,
0: on parle pas perché io so chi è.
1: No,
0: questo mistero, Aldo. Bella la canzone di Gisele, che si chiama, ricordiamolo,
1: Dimanche près, oh pardon, Dimanche mi depile.
2: Perché aspettare dimanche quando lo puoi fare oggi? Depilati oggi.
0: No. Sai, si ha più tempo la domenica. E vabbè, dicono tanto misterioso, io so chi è in realtà.
1: Dai, ditelo, ditelo.
0: E Bianca Azzei, ah! Si capisce da donna. Salutate Bianca.
3: Ciao Bianca, bella. Bianca. Io finché non è rivelata l'identità non ci credo.
0: Sto scherzando. Bella canzone di Gisele, andiamo verso quella bella che ti fa stare bene, che deve contenere il testo del titolo Occhi, in italiano o in inglese. 331 8090 101.
4: Io una nota di merito la vorrei spendere a favore di Fernando, davvero un pilastro della conduzione.
5: Hai detto la cazzata della mattinata.
6: Ci stai barcollando,

0: il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: E vabbè, dai, qualche giorno e poi si andrà a lavorare, perché noi lavoriamo sempre in realtà, sì. purtroppo è un aspetto del nostro lavoro che, sai, anche quando sei in vacanza prendi spunti eccetera, poi da condividere quando torni, è un lavorare, cioè è da psicopatici questo lavoro,
1: è vero,
0: cioè,
1: è un, no,
0: cioè no, io non so, non saprei come descriverlo, come non saprei descrivervi, ho cercato di farlo perché poi magari passo per esagerato, perché sono uscito fuori un attimo qui nel Salento, fuori dagli studi del nostro quartiere dove ci sono gli studi di R101. Ragazzi, io personalmente, sarà perché sono passate un pochino di stagioni, diciamo, sulla pelle, ma oggi c'è un'aria veramente irrespirabile per via dello scirocco, già detto, imputantissimo. La ruota che porta un po' d'aria, dai, un po' di frescura. Ruota imputtanatissima anche la ruota, che poi non è un termine volgare, sì, un pochino forse dal suono, vuol dire, cioè, imputtanuto quando, che ne so, un piatto, un cibo imputtanuto è scaduto, ecco, è piccante, è amareato, è capito? Okay. E quindi si dice in questa maniera nel Salento. Allora, sette canzoni legate ai sette colori della ruota con il termine occhi in italiano e in inglese, eccole.
2: Canzone verde.
3: Mi piacerebbe ascoltare molto, ciao, sono Francesco, ciao Croce, occhi di ragazza di Gianni Morandi. Grazie.
4: Canzone viola.
5: La canzone di questa remena è Blue Eyes di Elton John.
6: Canzone blu.
7: Ciao a tutti, per la canzone a tema Occhi Eyes propongo la bellissima In Your Eyes di George Benson.
8: Canzone azzurra. Bella.
9: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone mi farebbe stare bene con il termine in occhi è In Your Eyes di Kylie Minogue. Un bacione forte a tutti.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno ragazzi, Stefano da Milano, per la canzone che mi farebbe stare bene non posso non chiedere una delle mie canzoni preferite, Occhi di Zucchero Sugar Fornaciari. Ciao.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone che mi fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Occhi che sanno parlare di Pino Daniele. Ciao e grazie.
14: Canzone gialla.
15: Ciao Proce.

0: Capolavano, in provincia di Brescia. 25 gradi, ma...
1: Ma?
0: Si
1: ma?
0: Sta da Dio una marietta.
2: Che bello.
3: Pensavo fosse un test, ma... Allora, vi sto ascoltando invece in diretta da Loreggia. Non so dove sia, siete mitici, mi date una carica pazzesca. Boh, va bene. Era Blue Eyes di Elton John, la canzone ti fa stare bene con il termine occhi. Ora, la prossima canzone che ti fa stare bene, perché la piacevole abitudine di R101 ogni ora di regalare spazio alle vostre canzoni, è libera, cioè quella che vi fa stare meglio, quella che è legata a qualche ricordo. Mandate un vocale ai Bonazzi da parte mia a questo numero
1: 331 80 90 101.
2: Virgola.
3: Ah, meno male, almeno una. Vi state scordando la punteggiatura, perché oggi non abbiamo ricordato che il programma va in replica e che quindi si può ascoltare la mattina e vedere in televisione, e la sera si può anche leggere. L'unico programma radiofonico al mondo che sta sperimentando questa nuova tecnologia di leggere il programma. Ora, abbiamo parlato di caldo abbondantemente, non è abbastanza, perché comunque questo caldo poi genera bombe d'acqua, genera temporali, soprattutto al nord. Se ne è parlato tanto di Bad Bunny, di questa star mondiale che ha dovuto interrompere il concerto e non può recuperare la data, quindi verranno rimborsati i fan. Ma la cosa curiosa poi, e poi torniamo sul caldo, sulle città a bollino rosso, è che i fan, scampato il pericolo, Aldo, no, della grandine, sì, seria, che ha portato anche qualcuno a pronto soccorso, si sono messi a fare delle feste, quindi erano sparse delle festicciole, chi con la macchina aperta, con l'autoradio, chi con altre cose. C'erano quindi tanti focolai festaioli per Bad Bunny. Una cosa

0: Cosa voglio dire? Io spero, cioè c'è un motivo per cui mi piacerebbe vivere abbastanza per poter vedere Regina a livello di Bad Bunny. La voglio vedere in uno stadio da star con uno spettacolo che... Perché stai facendo quella faccia delle tri?
1: Fino a tanto, magari succede l'anno prossimo.
2: grazie, Fabri, grazie, Fernando.
0: Con calma. Allora, attenzione, le città a bollino rosso di più oggi, no?
3: Oggi 17 città in bollino rosso.
0: Quasi escluso il nord, no?
3: Sì, il nord, le temperature sono in attenuazione per questa sacca d'aria norvegese che sta abbassando e portando, come tu hai detto, numerosi temporali, grandinate questa mattina violente nel Mantovano, nel Piacentino. Piano piano questo calo termico si sposterà anche al sud, bisognerà attendere da giovedì in avanti e questo è un po' di rinfresco arriverà anche nelle regioni meridionali e arriveranno anche i temporali al sud. Il prossimo weekend sarà un weekend con tanta pioggia e tanti temporali sia sabato che domenica anche nelle regioni del centro e del sud. Sì, così dicono le previsioni a oggi.
0: Ah, però io sto guardando in tempo reale le temperature, però siete a 20, a Milano 25 gradi.
2: Sì, che bello.
0: Come Medellin.
3: Sì.
0: 25 gradi, Roma per dire ne ha ben 10 di più, 35 per darvi l'idea, per non parlare poi della Sicilia e della Sardegna, che sono in assoluto le regioni più calde di questo avvio di settimana. Grazie Aldo, andiamo, che è tardi.
4: Anche d'estate, noi... Bravo!

0: ciao Croce, anche oggi vi siete impegnati, una bella puntata super divertente, a domani.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie, impegnati, dai, impegnati, dai, ormai so. Sto scherzando. No, c'è sempre voglia. La cosa strana è che c'è sempre voglia.
1: Meno
2: che
1: male.
2: Abbiamo sempre voglia. Meno male, ma è strano però. Grazie a tutti. Grazie per aver condiviso con noi questa mattina di avvio di settimana. Potete ascoltarci anche in replica tra le 2 e le 5 del mattino. Grazie a Steve che ha lavorato per la televisione, al direttore dell'orchestra
3: Marcello Zoara,
2: al capo redattore
3: Aldo Preda,
4: buongiorno,
2: Sabrina Bambi,
1: a tra poco,
2: Regina Saraiva,
5: a domani, ma...
2: e che Dio sia con noi. Grazie a tutti.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: E tocca a noi, lo dice la sigla, quindi tempo di partire ed ascoltare cosa succederà in queste prime due ore di diretta su R101. Buongiornissimo, è da Riccardo Russo al microfono, c'è Edoardo Mondino in regia, ci saranno i più svegli d'Italia, sono già lì pronti ad affrontare questa giornata e allora dimostratelo subito, 331 80 90 101, sono qui apposta.
0: Buongiorno. Buongiornissimo,

0: Katy Perry ad aprire la giornata su R101, il primo disco gentilmente offerto dall'ufficio musica, e anche il primo applauso che va verso loro che dovevano comporre tutti i giorni le scalette per allietare anche il risveglio, in questo caso dei più svegli d'Italia, alle 5.05 di questo martedì 21 di
1: luglio. Sì. Che ti voglio, sì. Vedrai, non finirà.
0: E non finisce, infatti, luglio è lunghissimo. Sembra una vita, ma
1: mi ha fatto una promessa,
0: l'amore porterà, ai, ai, ai, ai, ai. Anche tu?
1: Anche

0: Ho tanto freddo al cuore se voi non siete con me, ma a dimostrare che i più svegli d'Italia sono effettivamente tali, arrivano già ancora prima dell'inizio della sigla del buongiornissimo, quando ancora il buon Proce sta parlando, insomma, con la replica del procediamo, arrivano già i messaggi di saluti, così loro si portano avanti, dicono dai dai dai che stavolta magari mi passa in radio. Chi c'è come primo?
1: Buongiorno
0: primi,
1: come Radio primi. 101, sono Arianna da Piacenza.
0: Arianna,
1: sto andando a casa che ho smontato il turno della notte, ecco. E stanotte me ne aspetta un'altra. Buongiorno a tutti.
0: E che fai? Che lavori solo te? Ma io non lo so, fatti dare dei cambi, no? Vai un po' di riposo, arriverà per tutti prima o poi, nel senso quello bello del termine, cioè dell'estate, una settimana, due almeno di vacanzina, quasi a forza di notti, comunque riposo per la nostra amica Arianna, la prima ad affacciarsi nel buongiornissimo di oggi, oppure...
2: Buongiorno Riccardo, buongiorno. Salve. A tutti, sono Guido, partito alle 4:30 da Bari, 9 ore di... R101, Tortorella Challenge compreso. Beh. Qui a Bari ci sono 25 gradi, ci sta discretamente bene.
0: Sì,
2: e
0: sì. Allora, andando alla ricerca di come tirare dentro i più svegli d'Italia nella prima ora, dove sono chiamati ovviamente tutti quanti a partecipare, noi sapete che abbiamo 4-5 sfide dalle 5 alle 6 che proponiamo di giorno in giorno. E ripetiamo di volta in volta, settimana in settimana. Allora, sulle temperature lasciamole perdere un attimo, poi da oggi dovrebbero anche un pochettino migliorare, quindi buono lì. E poi cosa ci dava spunto? Il nostro amico, lui chiamandosi Guido, mi guida tutto il giorno, starà all'ascolto, dice lui 9 ore, per andare dove? Per andare dove? Questo mi piacerebbe sapere. Allora, avrà già capito dalla regia il nostro buon Edu che la prima sfida di oggi riguarda...

Allora, a me piace sapere molto spesso chi ce l'ha più lungo il percorso da compiere in mattinata, in giornata, quindi dalla posizione A alla posizione B. Trattatemi come un navigatore, ditemi il vostro programma di viaggio e ne discuteremo insieme, insomma lo condivideremo più che altro insieme, visto che dovrete stare tante o forse poche ore in compagnia di R101 in base al vostro tragitto da fare da casa, lavoro, lavoro, casa, casa, magari vacanze, non lo so, quello che arriverà, quello che mi racconterete questa mattina. Da qui alle 6 del mattino giochiamo con voi in auto sul vostro mezzo di trasporto, dove siete, dove state andando. 331 80 90 101, quello non cambia mai. La musica qua su R101 può essere anche leggerissima.

0: Se ne vanno fischiettando con la Pesce di Martino, con la loro musica leggerissima, ritrovata questa mattina in apertura quasi. Abbiamo aperto da poco, abbiamo lanciato già il primo sondaggione sfida, chiamatela come vi pare, capire in base al vostro percorso, al vostro tragitto che avete da fare stamattina, quanto starete in compagnia di R101, da quest'ora fino a quando. C'è stato un nostro amico che ha aperto raccontando che sarà 9 ore di viaggio e si assorbirà anche tutta la banda, tutto Progel, la raccontata, e per tutto il giorno, insomma, in nostra compagnia. Molto bene, però prima mi è caduto l'occhio su qualche aneddotuccio legato al 21 di luglio. Che facciamo? Lo rinauguriamo l'Alba Macco, ma giusto così per dare due nozioni legate a sta giornata nel passato, vabbè. Qualcosina ho trovato. 1897, 21 luglio, vi farà piacere sapere che a Londra si inaugurava la Tate Gallery. Avete visitata la Tate Gallery? Espone 245 dipinti di artisti britannici. Mai visto, troppa cultura. Passiamo ad altro. 1946, un milanese, il 21 di luglio, è il primo vincitore della schedina Si Salva. Ma come la schedina, scusate, a luglio? Ma che giocavano le partite di calcio? Vabbè, sarà stata una schedina di qualche sport, non lo so. Incassava però 463.000 lire. Ci fu una festona all'epoca, giustamente. Sì, 1963, proprio oggi, 8:30 di Federico Fellini, il vincitore al Festival del Cinema di Mosca. Un applauso al film, a Fellini, a tutti i ricordi. Cinema straordinario. E nel 1969, il 21 luglio, Neil Armstrong posava il primo piede sulla Luna. Cioè, nel senso, finalmente usciva dall'abitacolo, l'annunaggio, e si faceva la sua passeggiatina, capito? Va bene, niente, un po' di aneddoti legati, insomma, alla giornata che andremo a vivere insieme questa mattina. Raccontavamo dei vostri percorsi, i vostri tragitti, il nostro amico che si sorbirà 9 ore di R101 vuole specificare da dove a dove? Va bene, dica.
1: Ciao Riccardo, scusa, giustamente, no, partito da Bitritto in provincia di Bari, direzione sì. Pessano con Bornago Milano, sì. Chilometri sono 927, dice il navigatore, arriverò intorno alle 2:15, se non farò una pausa lungo il viaggio.
0: Devi fare la pausa.
1: E pranzo. Ma ciao, certo. Buongiorno a tutti.
0: Va bene, allora buon viaggio a te, a tutti i colleghi in moto, già da diverse ore magari, che vogliono raccontare il proprio percorso, il proprio tragitto questa mattina. Al 331 80 90 101 vi aspetto. Enjoy the music.
2: R101.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Oh, Ernia si è fatto il suo bel viaggetto consueto a Berlino. Invece il vostro di viaggio qual è? Da dov'è a dov'è? Insomma, abbiamo bisogno di capire il vostro percorso, il vostro tragitto questa mattina. Quanti chilometri dovete macinare in compagnia di R101? Trattatemi come il vostro navigatore. Sono qui apposta, vi aspetto tra pochissimo in onda con me al 331 80 90 101. R101.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame?
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: R101 Meteo.
6: Bentrovati da Umberto Cascone e dalla redazione di TGcom 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Nel nord Italia rovesci e temporali sparsi, localmente violenti, specie tra Lombardia e nord-est, con sconfinamenti fino alle Marche. Tempo ancora sereno e molto caldo nel resto d'Italia. Col passare delle ore l'instabilità e il rischio temporali si sposterà sul medio Adriatico. Temperature in calo sull'Italia centrale, specialmente sulle coste orientali. Sulle isole e al sud dominerà ancora il caldo estremo, venti generalmente deboli salvo temporanei intensi rinforzi nelle aree temporalesche, mari per lo più calmi o poco mossi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Yuba Stank su R101 alle 5:30 quasi, dai, per essere precisi, 5:28, proprio per precisi precisi, dimostrare di essere come sempre in diretta su R101 nel buongiornissimo con Riccardo Russo e i suoi più svegli d'Italia. Questa mattina si raccontano attraverso la prima sfida lanciata da qui alle 6 del mattino per capire che cosa...

0: Per te, voi quanti chilometri avete da macinare questa mattina? Perché siete già lì per strada, ovviamente il 90% per lavoro, altri per svariate motivazioni, come chi mi scrive al 331 80 90 101 Maddie and Family, così si firmano, Maddie and Family. Ciao, il nostro percorso lungo va da Bergamo a Olbia, ciao. E Wiwa. Beati voi, vuol dire che voi andate in vacanza, noi ancora qua al chiodo a lavorare, andare, fare, a fare chilometri. Soprattutto sentiamo, abbiamo sentito il primo che ha raccontato quanto tempo starà insieme al R101 per 9 ore di viaggio, taglia tutta l'Italia, 927 chilometri. Questo è, diciamo, il totale da battere per adesso, è quel percorso più lungo che abbiamo sentito, ma secondo me qualcuno che lo batterà ci sarà. Sentiamo.
1: Ciao Riccardo, buongiornissimo. Ciao. Maurizio da Genova, driver NCC. Sì. Sto recando in provincia della Spezia a prendere un cliente da accompagnare nel Brenta e poi nel tardo pomeriggio percorso a ritroso.
0: Rientra.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: La Spezia, nel Brenta poi ritorno, è un po' meno di 900, chiaramente starà meno tempo in nostra compagnia, però ciao, buon viaggio, buon lavoro. Do NCC deve sempre correre, andare, trasportare, accompagnare gente. Prossimo.
2: Buongiorno Radio, ciao. 101,
0: sì.
2: Buongiorno Ricky,
0: buongiorno
2: a tutta l'Italia, da Maurizio.
0: Grazie, che gentile.
2: Trasferta a Bergamo, lavoro da partenza da Villa Dalmè, Bergamo. Corteo Luna, provincia di Lodi.
0: E quanto
2: 120
0: sarà?
2: 120 km da andare, 120 km da tornare.
0: È facile,
2: compreso anche il sabato. E niente, per lavoro, per costruzione di un termovalorizzatore.
0: Saluto, okay,
2: tutti i miei colleghi.
0: Bravo. Salutiamoli anche noi.
2: Forza Taranto.
0: Forza Taranto.
2: La mia bella città che vado in vacanza ad agosto.
0: Ah, che bello.
2: Una decina di giorni.
0: Ci sono stato l'altro anno. Bello, sempre bello da quelle parti, Puglia, eccetera, eccetera. Io ho fatto un breve calcolo veloce mentale, 120 da andare, 120 da tornare, sono 240. Grazie. Senza calcolatrice, ragazzi, dei superpoteri matematici del mattino. 2.40 non basta per avere il tragitto più lungo, ne cerchiamo di lunghissimi al 331 80 90 101, così dovete fare, capito? Trattarmi come un navigatore e motivarmi il vostro viaggio.

0: Forza, forza, si cerca chi ce l'ha più lungo, il percorso chiaramente, il tragitto da fare questa mattina, quanti chilometri avete da macinare al 331-80-90-101 con le varie motivazioni, ovviamente il 90% anche più sono quelle di lavoro, altre motivazioni possono essere quelle di viaggio per svago, vacanze, abbiamo sentito, anzi letto prima il messaggio che è arrivato scritto al 331-80-90-101. Da Bergamo Olbia, che ci vai a fare oggi con tutta la famigliola, tra l'altro, che si firma nel messaggio a proposito di vacanze. Fammi un po' vedere qua, va. Allora, apri il calendario, oggi è il 21, noi ci fermiamo, è previsto che ci fermeremo il 31 di questo mese, che è lungo luglio, si poteva fare di 28 giorni luglio, no? Vabbè, facciamolo di 31 anche quest'anno, quindi vuol dire 10 giorni, però togliendo il weekend, sabato e domenica, 9 puntate compresa questa e poi un attimo di pausa ad agosto per poi ritrovarci belli pimpanti nel mese di settembre con nuove mirabolanti sfide, robe da raccontare, diventare come sempre protagonisti qui nel buongiornissimo, va bene? Vai, questo è il quadro, vedete che anch'io non è che faccio il countdown e sto aspettando le vacanze, no, andiamo avanti, sentiamo voi.
1: Buongiornissimo Ricky, Andrea da Monza, sto viaggiando da Monza a Monastir di Treviso per lavoro,
0: sì?
1: Sistemista informatico, sono circa 250 km andare, 250 km a tornare, quindi partenza presto, 8 ore, poi si torna a casina. Dopo una lunga settimana di libertà da famiglia, che erano in vacanza loro, si torna e si rinizia, poi vabbè, agosto vacanze, finalmente.
0: Bene.
1: Buongiornissimo a tutti e a tutta Italia!
0: Ciao, grazie. Allora, 250 più 250, 500 chilometri. Grazie, grazie. Bravi così perché mi date anche poco lavoro da fare. Cioè, voglio dire, quando i chilometri sono semplici da calcolare, mi piace sempre molto. Buon viaggio, buon lavoro e poi buona vacanza per quel che sarà, appunto, anche per te nel mese di agosto. 331 80 90 101. Vedo arrivare altre voci nella nostra messaggeria, altri percorsi da raccontare questa mattina. Quanti chilometri che avete da fare? Ditemelo, ditemelo.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: La nuova di Alex Warren si titola Passenger. Alle 5.43 su R101 i più svegli d'Italia raccontano il loro percorso, il loro tragitto. Questa mattina vogliamo scoprire chi ce l'ha più lungo da percorrere, sempre sto parlando di quello dei percorsi. Benissimo, da dove a dove e perché? Motivatelo, raccontatemi tutto al 331 80 90 101. Nel frattempo andrò a prendere anche una canzone che vi farà star benissimo, almeno a uno di voi.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo,
2: R101. Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch. Con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Di già, sì, perché sono tanti ovviamente tra i più svegli d'Italia a richiedere le loro canzoni preferite, quelle che ovviamente fanno iniziare al meglio anche questa giornata, questo martedì 21 luglio. Quindi chi accontentiamo per primo oggi? Sentiamo subito chi
1: Ciao
0: c'è
1: ragazzi a tutti, Gianni da Vicenza, sì. La canzone che oggi mi fa stare bene sarebbe Everybody Want to Rule the World dei Tears for Fears.

0: E ci piacciono Tears for Fears, così richiesti di primo mattino. Non sono ancora nemmeno le 6 di questo martedì 21 luglio. Già le richieste sono quelle giuste, bravi, fanno poi star bene tutti quanti. Nella condivisione generale tra i più svegli d'Italia, le canzoni che vi fanno stare bene ogni ora tra i minuti 40 e 45. La prossima tra meno di un'ora, quindi se volete prenotarla, dai dai dai, buttatela lì, un titolo, una dedica, qualcosa al 331 80 90 101 e vedremo di accontentarvi. Nel frattempo dobbiamo chiudere la prima ora qui nel Buongiornissimo oggi alla ricerca di chi ce l'ha più lungo il percorso, il tragitto, i chilometri da macinare. Stamattina ci abbiamo un 927 da battere, 927 chilometri da battere, il primo che ha inaugurato questa gara di oggi. Sentiamo se c'è qualcuno che può battere, perché poi c'è stato un 500, un 240, siamo un po' scarsi oggi, ancora.
1: Buongiorno R101, probabilmente ciao. Questa mattina ce l'ho più lungo io, perché sono partita ieri sera intorno alle 18.
0: Da dove?
1: Da Ovada, provincia di Alessandria, sì. Sono sulla Salerno Reggio Calabria, alla direzione Bagheria, quindi wow. 1500 un po' chilometri, discrete ore di auto, e me ne aspettano ancora qualcuna, sta albeggiando, quindi molto bene,
0: certo.
1: Fa caldissimo, probabilmente si sa. Ho più lungo io il percorso. Una buona giornata a tutti da Pupa, da qualche parte in mezzo alla Salerno Reggio Calabria.
0: Da qualche parte, si è già persa, forse deve beccare le indicazioni giuste per arrivare fino a Bagheria, partita ieri sera tutta la notte. In viaggio, brava lei, ciao, buon fine percorso, ormai ci siamo, ormai manca poco i suoi oltre 1500 km a questo punto, e lei è la vincitrice. Abbiamo ancora qualche minuto effettivamente, perché io adesso vi potrei mettere un bel My Smith con Stargazing, aspettarne altri per vedere se potrebbe addirittura qualcuno battere la nostra amica. Just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.

0: Dai, che stiamo portando a conclusione anche questo esperimento, cercare di capire chi ce l'ha più lungo tra gli ascoltatori, il percorso, il tragitto da fare stamattina, per quante ore rimarranno in compagnia di R101. Quindi è arrivato un messaggio, anzi più messaggi, da parte di Gianni, Lidia e Francesca, di soli 9 anni, quindi famigliola in viaggio. Mi manda addirittura proprio la posizione, praticamente reale, da Google Map, dal punto A al punto B, dalla provincia di Firenze o comunque Pistoia, siamo nel Pistoiese, sono partiti dal Pistoiese, dovranno arrivare a Madrid in auto, totale un bel 1700 km, 19 ore più o meno, più o meno, poi tra i vari pit stop, fermate varie, mamma mia che viaggione. Tra l'altro mi dicono ci trasferiamo per sempre, cioè questa è una giornata cruciale per loro, 21 luglio. Questo è quello che riporto a voi, secondo quello che sta arrivando scritto. Peccato, a voce sarebbe stato più bello. Sentiamo allora ancora qualcuno di voi in voce, dai.
1: Buongiorno,
0: dai.
1: R101, forse ce l'ho più lungo io. Partenza Brescia, arrivo a Colle Passo, provincia di Lecce, 1100 km. Partita questa mattina alle 3:30, dovrei arrivare intorno all'una.
0: Sì, allora ancora buon viaggio, ne è ancora un bel pezzo, ma non basta purtroppo per la nostra sfida, ancora.
2: Partiti ieri sera per Sant'Agata di Militello, da Asti, mamma. 1389 km, solo certo. Andata. Ritorno, se ci va di restare, fino al 21 di agosto, se no anche dopo.
0: A mappa, che vacanzina di quelle lì, proprio cotte e mangiare, lunghissime, bravi, se si può fare... Fatelo per bene, buon viaggio, lunghissimo viaggio a tagliare tutta l'Italia. E quindi abbiamo chiuso direi con la famigliola che se ne va a Madrid ed è lunghissimo, il loro viaggio è forse per sempre. Tra l'altro, quindi ha fatto specie quel messaggio arrivato lì scritto al 331 80 90 101. E per chiudere serve proprio una, diciamo, una massima che termina questa prima ora di Buongiornissimo, così sentite.
3: Comunque non è tanto averlo lungo, ma è come lo usi il
0: che
3: viaggio.
0: Cosa?
3: Il viaggio, dico, perché ecco. Adesso ok, lui, cioè io i miei 25 km che faccio ogni mattina, ogni sera, insomma. L'importante è accendere la radio.
0: Bravo!
3: Giusto? Luca Dalmicenza,
0: è un buongiornissimo migliore di così non ci poteva essere. Grazie. Abbiamo appena finito la prima ora, ne apriremo subito un'altra con una grandissima, bellissima sfida che interesserà la stragrande maggioranza di voi, immagino. Ma tempo al tempo c'è Angelina Mango con Marco Mengoni. Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: R101.
2: Buongiorno.
1: Buongiornissimo.
3: Voilà, buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: R101.
2: 6 del mattino in punto qui su R101 in diretta, è sempre un buongiornissimo dalle 5 alle 7 con i più svegli d'Italia, super protagonisti, lo sono già stati nella prima ora con i loro percorsi, tragitti e il tempo che resteranno insieme a R101, e adesso lo trascorreranno nella prossima parte giocando ancora e sfidandosi ad un qualcosa di particolare che andrò a spiegarvi subito.
1: R101.
4: Buongiornissimo, i

Di recente passaggio in Italia con i suoi show, Bruno Mars è ritrovato anche qui nel buongiornissimo alle 6.05 di questo martedì 21 luglio. Andiamo dritti al punto, ragazzi. Sì, vi devo raccontare questo. Il 21 di luglio di ogni anno si celebra una giornata mondiale molto particolare che vogliamo celebrare anche noi, la giornata mondiale del... Ragazzi, giornata mondiale del cane. E allora sì, un'occasione speciale nata nel 2004 con l'obiettivo di onorare i nostri amici a quattro zampe e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema ancora drammatico e presente, non se ne può più, ovvero l'abbandono degli animali domestici. Ma ancora nel 2026, ma è possibile che l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, debba occuparsi di queste cose? Io non mi capacito, insomma. Pensate che nel mondo ci sono oltre 300 milioni di cani, di cui circa il 70% vive senza una casa. 70% è tantissimo, è una roba che non si può più sentire, insomma. Questa realtà evidenzia quanto sia importante, insomma, promuovere una cultura di rispetto e responsabilità nei confronti di questi animali. E quindi, come possiamo noi onorarli al meglio qui su R101 nel buongiornissimo? Ma certo, mettendoli in sfida, no? Ma sì, giocando con loro, facendoli diventare protagonisti. Contro chi possono sfidarsi i cani se non contro gli acerrimi nemici, rivali di sempre, loro!

0: gatti più svegli d'Italia a casa loro avranno più cani o più gatti? Il numero è sempre quello, il 331 80 90 101, per raccontarmi com'è la situazione in casa vostra. Se avete solo cani, se avete solo gatti, se convivono beatamente insieme, ce ne sono di situazioni bellissime da raccontare e da condividere qui al nostro numero, al 331 80 90 101. Non scordatevi i nomi, perché so che date sempre dei nomi bizzarri e simpatici, quindi questa mattina giochiamo con i vostri animali, cani da una parte, gatti dall'altra. Alla fine faremo una conta, un censimento, diciamo, tra i più svegli d'Italia, e vedremo nel verdetto finale se i cani, oggi che festeggiano la loro giornata mondiale, vinceranno oppure saranno più gatti. Non lo so, è tutto nelle vostre mani. 331 80 90 101.
1: Inizia sempre con un A.

0: ci lega, lega, lega.
1: E io scommetto che sarà bellissimissima la sfida di questa mattina fino alle 7, fino al verdetto finale del buongiornissimo nella gara a capire chi possiederà di più tra i più svegli d'Italia, cani oppure gatti. Aspetta, riprendiamo. Cani, vai con la sigla. Dall'altra parte i gatti. Perché oggi, lo ricordiamo, si celebra la giornata mondiale del cane, per sensibilizzare su un tema ancora attuale che io non voglio neanche più crederci, l'abbandono degli animali. Ma che siamo matti, no? Qua li si amano, R101 è sempre stato ovviamente vicinissimo a tutti gli animali, ma soprattutto cani e gatti, insomma. E nei racconti che arriveranno questa mattina mi dicono che siamo già full, pienissimi di storie. Allora vai con la sfida, io devo segnarmi tutto adesso, quanti cani, quanti gatti arriveranno, prego.
2: Ciao, sono Chiara, ciao. Brescia, e noi abbiamo un cane, un border collie, si chiama Ronne. E è con noi da 9 anni, è il principe di casa, veramente il viziato di turno.
1: Ovvio.
2: E niente, è l'amore della nostra vita,
1: si scioglie quando
2: non possiamo portarlo con noi, abbiamo un dog sitter,
1: bravi,
2: che ce lo tiene al proprio domicilio, proprio per non lasciarlo mai da solo, per far capire l'amore incondizionato che abbiamo per lui, per il nostro Ronne.
1: Mancherebbe. Basta, per me basta così, il messaggio è questo, chiuso, finito, verdetto finale, cioè bellissimo. Questo era proprio in sintesi l'obiettivo di questa sfida di oggi, sensibilizzare più che mai su questo tema, con questo amore incondizionato per Aron, il primo che si presenta questa mattina, ma abbiamo altri, a voglia, senti.
3: Ciao Riccardo, ciao a tutti. Io ho un cagnolotto, un lagotto di nome Attila. E due gatte, Magda e Misia. Devo dire che vanno d'accordo,
1: Magda.
3: Vabbè, lui è un po' dispettoso, è un po' più giovane, e le fa un po', è un po' birichino nei loro confronti, però vanno d'accordissimo.
1: Ma sì.
3: E poi ho anche una tartaruga. Ciao, buona giornata a tutti. Daniela dalla provincia di Lodi.
1: Allora, siccome avrò già il mio bel da fare tra cani e gatti, non aggiungiamo altri animali. Se avete tartarughe, conigli, giraffe, leoni, ecco, lasciate. Concentriamoci tra cani e gatti, se no io non ne vengo a capo, capito? Sono da solo qua sempre a segnare tutto, non posso perdere nulla. Infatti vi posso dire, dopo questi primi due messaggi siamo 2-2, situazione di grandissima parità. Continuate a raccontare la situazione a casa vostra tra cani e gatti, come va, tutto bene, dai, alla fine. Bella puntata oggi, oh. Mamma mia quante robe che avrò da segnarmi. Va bene, dai, andiamo.

0: La voce di Olivia Dean su R101 alle 6:18, martedì 21 luglio, giornata mondiale dedicata ai cani. Non potevamo che metterli in sfida con i gatti. Gatti contro cani, cani contro gatti. Com'è la situazione a casa vostra? Vogliamo sapere tutto. I nomi sono una roba incredibile, ho una lista di nomi, tra poco li sentiremo e continuate a farvi sentire al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: Per partecipare e diventare protagonisti di ogni nostra sfida all'alba su R101 nel Buongiornissimo, basta far sentire la propria voce al 331 80 90 101.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
13: Spumante o champagne?
12: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
13: Filetto o entrecote?
12: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: R101 Meteo.
18: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Aumento dell'instabilità al nord con la formazione di alcuni focolai temporaleschi, più probabili tra Lombardia, Liguria di Levante e Nord-Est. Rischio temporali anche nelle zone interne della Toscana, in Umbria, Marche e Abruzzo. Tempo soleggiato e molto caldo nel resto del paese. Temperature massime in calo al nord e a fine giornata sull'Italia centrale, specialmente sul lato Adriatico. Clima ancora estremamente caldo al sud, con punte oltre i 40 gradi e fino ai 44-45 nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: American Boy canta Estelle insieme a Kanye West. Grazie, grazie. No, l'ho detto, l'ho sottolineato soprattutto lui, perché? Perché stiamo giocando alla super sfida tra Kanye da una parte, eccoli, e West dalla no, i gatti dall'altra, certo. Perché oggi, 21 luglio, si celebra la giornata mondiale del cane, un'occasione speciale nata nel 2004 con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema drammatico, urgente e ancora presente, ovvero l'abbandono degli animali domestici nei mesi estivi. Ma basta, basta, qua c'è solo amore incondizionato, sentili, sentili più svegli d'Italia come giocano e come vogliono far sapere com'è la situazione a casa loro. Prego, prego,
1: prego. Mi hai già messo in difficoltà. Io ho un cane che viene dal canile di Caserta, sì, e un gatto che viene dal gattile. Quindi okay, ho tutte e due, vanno d'accordissimo.
0: Certo.
1: Quindi per me uno a uno palla al centro. Voglio bene a tutti e due allo stesso modo. Simona dalla Spezia.
0: Una a uno palla di pelo, direi, messa al centro. E quindi la situazione continua a essere veramente equilibrata. Vai, vai, vai, vai, vai ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, buongiornissimo a tutti. Roberto da Trieste. Ciao. Io ho due cagnolini, sì, e Nutella, una piccola terrier di 11 anni, e Giulio, barboncino nano color cioccolato, entrambi presi al canile, abbandonati, e anche
0: che
2: con
0: storie,
2: un piccolo passato traumatico alle spalle. Ecco.
0: Brava,
2: solo cani, siamo allergici ai gatti. Ciao a tutti, grazie.
0: Allora, in vantaggio i cani in questo momento, nella loro giornata dedicata, chissà se riusciranno a portare a termine il risultato, diciamo, nel verdetto finale, riusciranno a vincere oggi la super sfida. Ancora uno?
3: Ciao, sono Maura, una, sono Diomegna.
0: Donne,
3: allora, noi
0: donne.
3: Abbiamo due cani, Vasco, sì, che è il più vecchietto,
0: Vasco,
3: che ha 5 anni, Pablo, sì, che ha un anno, sono dei bulldog francesi, penso, sì, che li trattiamo meglio dei miei figli,
0: certo,
3: perché sono, sì, tutto, sono proprio l'amore della nostra vita. E poi abbiamo un gatto che si chiama Valentino,
0: Valentino,
3: e anche lui è straviziato come non so cosa, vanno d'amore d'accordo insieme, mangiano tutti insieme, dormono
0: molto
3: tutti
0: bene
3: insieme,
0: bella
3: e
0: armonia,
3: ogni tanto giocano, litigano, ma si fanno tantissima compagnia. Ciao ciao, buona giornata.
0: Bello, bello, bello così. Io adesso segno tutto qua, due cani, un gatto, qua uno, un cane, un gatto, prima due cani, va bene. Continuiamo con la lista lunghissima anche di nomi, mi raccomando, non dimenticate di dirmeli al 331 80 90 101. Dai, dai, dai.

0: Mi stanno facendo impazzire i più svegli d'Italia per stargli dietro a tenere il conto tra cani e gatti, la situazione a casa vostra, al 331 80 90 101, questa sfida che si ripete ogni anno il 21 di luglio nella giornata mondiale dei cani per sensibilizzare su un tema drammatico, urgente come l'abbandono degli animali domestici. Pensate, secondo le stime elaborate dall'ENPA sulla base dei dati del Ministero della Salute, ogni anno in Italia, ancora oggi... Non ci credo, vabbè. Vengono abbandonati e smarriti circa 130.000 tra cani e gatti, cioè, ma non si può. Qua solo storie belle, fortunatamente. Sentili, sentili.
1: Buongiorno, vai. 101.
0: Ciao.
1: Allora, io, il mio caro compagno di una vita, il mio grande Tyson. Jack Russell, che amo da
0: Jack
1: morire. E mi manca tanto nella sveglia mattutina. Tanto certo. Amore. Ciao Tyson, un abbraccio.
0: Tyson. Che tutte le immagini, no? Un mega cagnone. Io ho un cane, si chiama Tyson, arriva. Grazie. Bello, bello, vai, ancora, ancora.
2: Uno, sono Sonia.
0: Sì.
2: Noi abbiamo due cani, Ash e Zara, rispettivamente adottate,
0: si bene
2: sono
0: lui,
2: due bastardine dalla Basilicata e dalla Calabria, noi abitiamo in Emilia Romagna, e tre gatti,
0: sì.
2: Gotra e Denise, che la chiamiamo di solito Denisovic, e Tigro. Quindi siamo una famiglia super pelosa.
0: Eh certo,
2: e
0: 3-2, 3-2 per i gatti.
2: Andiamo dove possiamo portare le due cucciole, i due cani.
0: Bene.
2: Mentre i gatti riusciamo a gestirli tenendoli a casa.
0: E come?
2: Con una finestra mezza aperta dove possono entrare e uscire.
0: Entrano, escono, certo,
2: lo possono
0: certo.
2: Fare. E con qualcuno che ogni tanto viene a vedere se è tutto ok. Ecco.
0: Molto bene,
2: quindi,
0: molto bene.
2: Amore assoluto verso i pelosi tutti. Vi abbraccio e buona giornata. Ciao.
0: Queste sono le storie che vogliamo sentire oggi. Più sensibilità di così stamattina in questa nostra sfida. Intanto come sta andando? Dovrei fare un conto veloce, no? Lo faccio più tardi perché ne stanno ancora arrivando talmente tante di storie, quindi li riassumeremo poi nel verdetto finale, i conti. Al 331 80 90 101. Voi vai.

0: Self-aware, Temple City su R101. Allora, qua tra cani e gatti la situazione è complicatissima, eh? Devo prendere la calcolatrice perché per mettere in fila da una parte e dall'altra nel verdetto finale. Ma c'è tempo ancora per stabilire i verdetti, anche per andare a trovare una canzone che vi faccia star bene, è vero. 331 80 90 101, dedicatela a qualcuno, insomma, ditemi cosa volete ascoltare.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo, R101. Il divertimento continua per tutta la mattinata.
2: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con la

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
13: Eccolo l'appuntamento che tutti gli ascoltatori di R101 vogliono ascoltare, ci tengono soprattutto a partecipare e a inserirsi nel palinsesto con la loro canzone preferita, la canzone che li fa star bene per iniziare al meglio questo martedì mattina. Sentiamo chi c'è, cosa desidera. Allora,
14: ciao, dai, 101, dai. La canzone che mi piacerebbe ascoltare e che mi fa stare bene, sì, è Alta Marea di Antonello Venditti. Mi ricorda le estate meravigliose trascorse a Gabich Mare e a Gabich Monte, e in particolare quando c'era questa canzone io e mio marito ballavamo la sera, la notte, con il vento tra i capelli, in una bellissima terrazza di questo locale che si chiamava Mare Chiaro e che adesso non c'è più, e sono dei ricordi meravigliosi. Grazie se la mettete. Ciao!

0: vai di sax. Niente, vocalizzo un po' come simili gargarismi al mattino, cercando di imitare il buon Antonello Venditti, Alta Marea, richiesta dalla nostra amica anonima, ma ha raccontato tutta la sua vita attraverso Alta Marea. Non so se avete sentito, bello, bello, bello, una cartolina praticamente ci ha illustrato stamattina. Tra meno di un'ora, un altro appuntamento con le canzoni che vi fanno stare bene, saremo già all'interno della banda, avremo già emesso anche il verdetto finale di oggi sulla base di quale sfida, ma tra cani contro gatti, ragazzi. Sì. Un casino pazzesco a casa vostra, tutto in grandissima armonia, ma da quello che mi state raccontando da circa un'ora io ho perso il conto qua, tra cani di una parte, chi ne ha tre, chi ha due cani, un gatto, mixaggi vari, una roba pazzesca. Tutto questo nella giornata mondiale del cane, però c'è chi mi dice e chi mi avverte che la giornata mondiale del cane è anche il 26 di agosto. Adesso ragazzi, io oggi l'ho trovato il 21 luglio, ve lo faccio oggi, tanto il 26 di agosto non saremo in onda, non potremo fare, capito? Saremo ancora in vacanza, quindi è bene farlo oggi, non potremo fare questa sfida, capito? Quindi prendiamola per buona questa mattinata qua, questa giornata, e continuiamo a giocare, prego.
1: Buongiorno, io sono Nicoletta, ho da Varese, ho tre gatti, Thor, Bastet e Angel, ma col faccio martello. Volontariato in canile, perché comunque adoro sia cani che gatti. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Ciao a te, buona giornata a te, buon lavoro ancora.
2: Buongiorno Ricky, il mio voto va sicuramente ai cani. I gatti li rispetto, ma l'amore che ti dà il cane non te lo dà nessuno. Io ho un maltese e non è il mio cane, è il mio alter ego a quattro zampe. Io so cosa fa lui, lui sa cosa faccio io. Certo. Ciao da Max.
0: Ed è lui che spulcia te ogni tanto, dice guarda, tigre sgrattigna via. Ancora, ancora, ancora.
3: Ricky, noi invece abbiamo tre gatte e un cane. Le gatte si chiamano Lime, Ginger e Lexi, e sono le principesse di casa, e il cane si chiama Alfa, tutte femmine. Ciao, Ivana.
0: Il cane si chiama Alfa? Capito bene? Come il cantante. Va bene, 3-1 in questa casa, e si va a sommare a tutti gli altri. Mamma mia, conto veramente... adesso no, la situazione non ho ancora ben capito se vince il cane o il gatto in questa mattinata. Vediamo, sentiamone ancora.
4: Ciao,
0: uno potrebbe cambiare
4: Giovanni
0: tutto.
4: Da Pavia, io ho 6 gatti in casa, tutti trovatelli, salvati per strada.
0: Che bello.
4: Allora, Mimì, Pallina. Blu, Junior, Yuki e Pepe. Ciao ciao.
0: I nomi si ricorda, io ho due figli e li scambio ancora, chiamo uno col nome dell'altro, tu pensa come sto adesso. Invece voi molto bene, siete sul pezzo, belle storie abbiamo anche ascoltato questa mattina in questo appuntamento, dove si voleva appunto sensibilizzare su un tema importante e delicato come quello ancora dell'abbandono in questi mesi dei nostri amici animali. Ma qui c'è solo grande amore incondizionato anche nei confronti dei più svegli d'Italia. Adesso vado a riassumere il tutto, rielaborare tutti i calcoli, e ci sarà prima o poi il verdetto finale.

0: Ci siamo nel buongiornissimo, arriva il verdetto finale, sì, perché mancano pochi minuti alle 7 del mattino. Super sfida stamattina tra i più classici, tra le più classiche delle sfide, cani contro gatti, nella giornata mondiale, parrebbe, mettiamo così un condizionale, è il 21 luglio, parrebbe la giornata mondiale del cane, ma anche il 26 agosto, ma anche chi se ne frega, tanto era un modo come un altro per giocare con loro. Era sentire dai vostri racconti, insomma, l'amore incondizionato verso questi animali. Sì, ma alla fine gli ho fatti i conti? Certo, tornano i conti e vincono i cani! Ma di pochissimo, ragazzi, perché avete una quantità di animali a casa pazzeschi. Chi ne ha 5 a 6, 6 a 8 a 9, cioè, ho sentito delle robe pazzesche. E a confermare questo dato c'è lui.
1: Nel 2020 ho preso una barboncina toy, sì, di nome Pesca. A distanza poi di 3 anni l'ho fatta accoppiare, sono nati 3 bei cuccioletti
0: albicocca
1: di nome Rum, Rum e Miele, e li abbiamo tenuti tutti e 3. Quindi
0: certo,
1: abbiamo 4 barboncini toy. Spettacolo.
0: Lui ne ha 4, ma non è niente a confronto di lei, sentila.
2: Bene, tanto più di 10 cani,
0: più di 10.
2: Festeggiamo sempre.
0: Ma si festeggia sempre da quelle parti, per cui va bene. Anche oggi archiviamo quest'anno questa grande sfida. Grazie a tutti per la collaborazione, per aver condiviso con voi, insomma, la situazione a casa tra cani e gatti. Qua ho da fare con altri animali, io, quelli che fanno parte della banda di R101. Tra poco, fino alle 9.
3: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
4: Ciao.
3: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Mattia Venini. 11 feriti negli scontri di ieri a Bologna al termine della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Per i 2 agenti e i 4 operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Si procede per omicidio colposo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. È stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington. Dai primi accertamenti sarebbe stato fatale un malore. Il suo ultimo scoop, la telefonata a Trump che attaccava Meloni di un mese fa. Il caso del gioielliere Mario Roggero. La Procura Generale di Torino ha sequestrato 50.000 euro da un conto tunisino intestato a lui e alla moglie a garanzia delle spese di giustizia, pari a 480.000 euro. Maggioranza divisa sull'estensione della legittima difesa, accordo invece sulla norma contro gli indennizzi a chi commette reati gravi. Decima notte consecutiva di attacchi statunitensi all'Iran, esplosioni a sud e vicino a Hormuz. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Secondo il media Axios, i mediatori iraniani spingono per una nuova tregua, ma Trump valuta una guerra totale. Ieri in Regno Unito è cominciata ufficialmente l'era Burnham. Il 56enne laburista, ex sindaco di Manchester, è subentrato come primo ministro a Starmer, promettendo di ridare speranza e stabilità al paese e di aiutare chi sta peggio. Confermato il pieno sostegno all'Ucraina, la prima telefonata internazionale a Trump. Calcio, notte di festa per le vie di Madrid, dove ha sfilato la parata della Spagna, campione del mondo. In Italia intanto sale l'attesa per la scelta del nuovo CT, missione di Maldini e Leonardo a Barcellona per convincere Pep Guardiola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per 1 chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 in direzione Torino, tra Sesto San Giovanni e Cormano e tra Dalmine e Trezzo. Infine, sulla statale 145 Sorrentina si segnalano lavori tra gli incroci Casello Castellamare di Stabia, A3 Napoli-Salerno e Vico e Quenze. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buongiorno, buongiorno e buon martedì dalla banda di R101. Anzi, metà banda reduce da un seratone e metà banda è ancora sana questa mattina. Reduce da una gran serata, il compleanno della nostra collega Raja Bezaz, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Tanti auguri anche a Yeye Brazov. Faccio sempre fatica a pronunciare il nome di Raja, ma ci siamo divertiti molto. Auguri,
0: Raja, buon, del buon fantastico compleanno.
1: Ciao
0: weekend
1: a tutti voi. Via.
0: Poi Matteo Torre in produzione e il grande DJ della serata Giuseppe Milano in regia.
2: Grande, ormai senza confini.
0: Quelli sani invece stamattina sani. Sono Cristiano Militello.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Com'è andata la cena olfattiva del compleanno di Raja? Perché così veniva presentata nel programma.
1: Perché eravamo ospiti in questo ambiente dove si producono profumi,
2: sì,
1: e quindi anche il menù prevedeva dei piatti abbinati a delle fragranze, sì, delle essenze.
2: C'era solo da usmare o si mangiava?
1: No, no, si mangiava, anzi, lì potevi dire che profumino.
0: Esatto.
2: Beh, di solito l'ultimo che ho visto era Diego Abbatantuono che rientrava in casa che diceva
3: che avete cucinato oggi?
2: Che profumino!
0: Tutti dolci a base di fico. Che è il profumo preferito di Raja.
2: L'odore del fico?
0: Sì.
2: Bene, anche lei.
3: Mettetela.
0: Dicevamo,
3: mettetela.
0: Quelli sani sono anche lì. Cristiano Militello, già
2: sì,
0: detto.
2: Eccolo. Buongiorno, com'è andata la cena olfattiva?
0: Riccardo Russo, mi fa strano dire quello sano, Riccardo Russo.
4: Sì. Sanissimo. Io non vi frequento più, basta per questo, voglio diventare sano.
0: Torna Leonardo Fiaschi, è arrivato,
5: sì,
0: oggi ce l'abbiamo.
5: Amore, aspetta,
0: Regi.
5: Amore. Ascolta, io sono stata nella stanza della prugna e odora di prugna e sta ancora in bagno.
1: Dai!
0: Regina si è esibita in una grande day by day e Killing Me Softly versione la nostra queen,
2: ecco,
0: del Procediamo, la troverete su questi microfoni.
2: Che anche lei,
0: dalle 9.
2: Se non sbaglio, proprio ieri, l'altro ieri festeggiava 30 anni dell'uscita del suo disco.
1: Sì,
2: no?
1: È vero, sì, era in via, era in tema anniversario anche lei.
2: Infatti,
1: certo,
2: io gli ho detto: Regina, dammi il regalo, e lei no.
0: No.
2: C'aveva il vinile.
0: Chissà se magari il vinile di Regina potremmo regalarlo nell'ambito dei nostri regali musicali. Tempo al tempo, voi continuate a seguirci per tante belle cose,
2: sì,
0: il Tortorella Challenge, di cui si è disquisito parecchio ieri sera.
1: Queste sono le belle cose.
2: Anche ieri sera.
1: Anche
2: la sera, non solo.
1: Non sei fatto altro che parlare del challenge, anche ieri sera.
0: Vabbè. E stamattina partiamo con una domanda ai nostri ascoltatori al 331 80 90 101, la cosa più assurda che avete trasportato.
1: Esatto, quella volta che vi hanno chiesto un favore, per favore mi porti sta cosa là, mi porti sta cosa qua, e voi avete messo a disposizione la macchina per portarlo, oppure che per vostra necessità,
0: esatto,
1: avete portato qualcosa. Io una volta ho portato Cristiano Militello, era più assurdo di così.
2: Non sopravvissuto,
1: appunto.
0: Facciamo l'appello soprattutto ai nostri amici camionisti, trasportatori,
1: certo,
0: il carico più assurdo che avete
1: anche
0: messo sul camion.
1: Parliamo di cose legali, ovviamente.
0: Certo,
1: esatto.
0: O quella macchina stracarica, come se ne vedono tanto in questo periodo, che avete dovuto caricare per andare in vacanza, e quell'oggetto che di solito in macchina non ci sta.
2: Beh, oddio, se qualcuno prescritto ovviamente vuole anche, come dire,
0: ammettere
2: qualche trasporto poco lecito, no?
0: Di qualche tempo
2: tutto
0: fa.
2: Tutto orecchio, sì, prescritto.
0: Perché no?
2: Prescritto, dai.
1: Beh, Alland si è portato dei procioni imbalsamati.
0: Certo, ti è rimasta in testa
1: sì,
0: sta cosa.
1: Sì, perché sono, quando ho scoperto che ne ha preso più di uno.
2: Ah, un allevamento di procioni imbalsamati.
1: Esatto. Lui
2: risparmia sul mangime.
1: Chi è? Leo stava dicendo qualcosa.
6: Quali sono gli undici carichi che avete giocato?
4: Ciao.
0: Sta facendo la domanda a modo suo.
2: Sì.
0: 331 80 90 101, la cosa più assurda che avete trasportato. Raccontatela alla banda di R101. 708, qui si riparte con The Temper Trap.

0: e 12 minuti, buon martedì dalla banda di R101. Fino alle 9 vi accompagniamo ovunque stiate andando, in radio e in TV sul canale 67 del digitale terrestre. Ma oggi vorremmo avere noi delle telecamere nei vostri abitacoli, se siete in macchina, per vedere che cosa trasportate, perché è il periodo in cui si carica la macchina.
1: Sì, si mette di tutto, si cerca di farsi stare ogni cosa.
0: Stantuffo, tutto, con i gomiti.
1: Tutto quello che può servire. E c'era anche un cavallo piccolo, ma c'era, perché la notizia parte da questo, ovviamente. Traghetto tra Pozzuoli e Ischia, sì. Una turista svizzera ha fotografato e poi rivolto alle autorità quell'immagine, un pony, ok?
0: Nel bagagliaio
1: di un'auto, cioè
2: un cavallo, un pony,
1: sì,
0: un piccolo pony.
1: Sì, sì, non
0: poteva essere anche un alano, alla fine. Talmente.
1: Ma te ne intendi di animali comunque?
0: No, cioè,
1: la coda di 6 metri.
0: È vero.
1: Era un pony, dicono, ci vogliamo credere. E questa turista svizzera ha fatto la foto, ma com'è col caldo che fa, ma soprattutto è il modo di trattare gli animali, visto che si parla anche spesso, no, del caldo che pure loro soffrono e di come averne cura. Sembrava un po' borderline questo trattamento, infatti così è risultato. Però
0: una multa si è beccata la signora.
1: Non si è capito, sta di fatto che si portano in giro anche i cavalli nel bagagliaio.
0: Se c'è la retina.
2: Di solito stanno nel cofano i cavalli.
3: Sì, c'è la due cavalli. E allora nessuno ha mai avuto niente da dire.
0: È come quelli che si portano il motorino nel camper per poi scendere quando arrivano a Ischia, nel caso.
1: Ah, okay.
0: Non usare la macchina e hanno il secondo mezzo per muoversi sull'isola, no?
2: Sì,
1: però avere un cavallino che ti cammina per l'abitacolo non è esattamente, no?
3: Sono stato una volta a una fiera di camper, sì. E c'erano dei camper che erano tipo scatole cinesi, cioè che aprivi c'erano dentro altri camper, cioè altri macchine.
0: No,
3: veramente, cioè, sì, sì. Io ho visto, vabbè, le biciclette, i motorini, siamo abbastanza abituati, no? Spesso nel nord Europa, le vedi sulle nostre autostrade. Ci sono dei camper così grandi che dentro c'erano modulari, cioè che dentro
0: c'è un
3: uscivano
0: garage,
3: altri.
0: Tipo.
3: Sì, ma con l'officina, con due dentro anche col ponte. Ma
1: io ho scoperto che esistono dei pullman dove c'è la camera da letto per il secondo autista.
3: Ecco.
1: Cioè, sotto dove tengono i bagagli,
3: fantastico.
1: Uno di questi sportelloni.
0: C'è il giaciglio.
1: Lo alzi e c'è una cuccetta con tanto di telefono che comunica con il primo autista, aria condizionata, frigo bar.
0: Sono anche gli scherzi telefonici.
1: Boh.
0: Le vostre macchine matrioska ce le state raccontando al 331 80 90 101. Le cose più assurde che avete trasportato. Sentiamo.
4: Buongiorno banda.
0: Ciao.
4: Un trasporto illecito, assurdo. Tanti anni fa, andando al mare con una mia amica, a mio padre, che aveva un Alfa Sub gialla ocra, ho fatto portare il ciao, il motorino, e lui me l'ha caricato
0: certo
4: sul portabagagli. Assurdissimo. Ciao Alice.
0: Ciao Alice, ma è illecito, non si può fare?
3: Ma l'ho portato anch'io il motorino al mare.
0: Beh sì.
3: Sì, ma pesava come un trattore. Io non so come fece mio babbo a caricarlo. Sì,
0: macchina impennata.
1: Sopra, giusto? Non, mica ci stava nella macchina.
3: Sai che faccio fatica a ricordarmi un po'. Mi ero proposto anche per andare da Pisa a Castiglione della Pescaia in motorino, ma ovviamente.
1: Io una volta
3: male.
1: Ho portato la macchina col motorino, cioè la macchina era. Quella
3: macchina a spalle.
1: Esatto.
0: Io una volta ho portato un fico in motorino, ma una pianta di fico enorme.
3: Ma il ragazzo?
0: No,
1: una pianta di fico, l'ho vista io qualche settimana fa.
0: Fatto Paolo. Andiamo a Napoli
5: anche
0: adesso.
5: La betoniera una volta, vero Chiara?
0: La betoniera in macchina, certo, c'è stata smontata. Ci sta. Sta la betoniera e anche 5-6 sacchi di cemento. Andiamo a Napoli con Baby K, mentre al 331 80 90 101 continuate a raccontarci quella cosa più assurda che avete trasportato in macchina, in motorino, sul vostro camion. Vi aspettiamo.

0: Tuca Macarena, Baby K su R101. E state prendendo il ritmo anche voi, addirittura con le foto dei vostri carichi
1: certo.
0: Più assurdi. Tra poco li descriviamo, vi raccontiamo e aspettiamo le vostre voci. 331 80 90 101 con il carico più assurdo che avete messo nella vostra auto, sul vostro camion. Alla banda di R101, qui fino alle

0: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi, TAM e TAEG 0%. Fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Siete persi qualche minuto della banda di R101 stamattina? Non preoccupatevi, potete andare a recuperare tutta la puntata sul nostro sito, nella sezione repliche r101.it.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
11: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
10: Arriva subito.
12: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
13: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
14: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
14: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
17: R101 Meteo.
18: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Aumento dell'instabilità al nord con la formazione di alcuni focolai temporaleschi più probabili tra Lombardia, Liguria di Levante e Nord-Est. Rischio temporali anche nelle zone interne della Toscana, in Umbria, Marche e Abruzzo. Tempo soleggiato e molto caldo nel resto del paese. Temperature massime in calo al nord e a fine giornata sull'Italia centrale, specialmente sul lato Adriatico. Clima ancora estremamente caldo al sud, con punte oltre i 40 gradi e fino ai 44-45 nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: una cosa tremenda. Ma questa è la colonna sonora del mio film. Come si chiama?
1: Allora, sono tanti Natale. Tanti vacanze, vacanze da qualche parte.
0: Si dicevano le parolacce.
2: Fai il generico, dai. A che minuto parte del film questa canzone? Tu che sei un grande esperto.
1: Sigla d'apertura.
0: Ma la scorreggia pure. Ah, la canzone da, subito, no?
1: Sì, subito. Dove come parte? Sigla, come sigla.
3: Ho avuto una soffiata recentemente.
1: Quale?
3: Lillo e De Sica sono a Tokyo.
1: A fare
2: Lillo, a Tokyo.
3: Lillo di Lillo e Greg, De Sica e altri attori sono a
1: vacanze
3: Tokyo.
1: A Tokyo.
2: Lillo di Sol Lillo.
3: Lillo di Sol Lillo, ormai. Esatto. Sì. Quindi preparatevi, preparatevi anche Riccardo.
1: Natale a Tokyo.
3: Se non è Natale sarà l'Epifania.
2: E cosa si sono portati? Cosa hanno trasportato nel paese del Sollevante?
0: Vedete, noi ci siamo detti, siamo andati là solo per una battuta. Che dice, ma che cos'è?
1: Sushi.
0: Ma rifatti i denti.
1: Bravo.
2: Ed è la battuta più bella di tutto il film. Si farà il trailer con quella. Sì. Va bene, aspettiamo allora l'uscita del film al cinema mentre viaggiamo con i nostri amici con dei carichi assurdi.
4: Esatto, la cosa più strana che vi è capitato di portare in macchina, sentiamo in auto. Perdonami.
5: Ciao banda, io ho trasportato un asinello sopra il mio furgoncino
2: sopra.
5: Del 1984. È arrivato dentro. Il temporale, non voleva più camminare e l'unico modo è stato con una panca, un tavolo, farlo salire su questo furgoncino.
2: È perché l'asino è testardo, Se decide che non vuole più andare avanti.
3: Mi ricorda l'omino... L'omino di burro di Collodi che parlava
4: è vero.
3: I ciuchini verso il...
4: Victor invece, che non è una caramella balsamica, ci dice: una volta ho caricato sulla 206 un barbecue in cemento acceso. Cioè, stava facendo la salamella probabilmente anche.
6: Mamma, guarda, la macchina ha fuso.
4: La 206 un barbecue anche pesante.
2: Esatto, che poi ci stanno le cose. Il problema è che la macchina si schiaccia sulle ruote e poi va direttamente sugli ammortizzatori.
4: A volte vedi dei filmati di gente che non, evidentemente non ha il senso delle proporzioni e cercano di farci stare delle cose che proprio a vista non vedi che non potranno mai... aver capienza, e allora provano a girarle in tutti i modi, mettila di qui, prendiamo stangolazione.
2: Sì, c'è la foto, ce l'hanno mandato di uno che aveva comprato una cornice ma non ci stava in macchina, quindi grazie al cielo aveva il tettuccio apribile e ha viaggiato con la cornice mezza fuori dalla macchina.
3: Un pianoforte a coda in una Panda.
4: Sì, esatto, c'è
3: quattro che lo spingono
4: e pretendono di spingerlo al punto tale da farcelo entrare.
2: Se no,
5: ciao. Va bene,
2: ciao. Chi c'è?
0: Non c'è studi. È che c'è Venditti col pianoforte sulla spalla.
1: Ancora.
3: Era lui allora. Bene, andiamo.
7: Ciao banda.
2: Ciao.
7: Una volta tornando dalla Sicilia dopo le nostre vacanze a casa, la macchina era carica di tutte le provviste dell'orto di papà e c'era anche un fantastico mazzo di origano. Prendiamo la nave a Messina, scendiamo a Civitavecchia, riprendiamo la macchina che era nella stiva della nave e per un'ora abbiamo dovuto viaggiare con i finestrini aperti perché l'odore di origano aveva invaso l'abitacolo ed era veramente a rischio cani da droga. Ciao.
4: Non ci credo.
2: Quindi il monito è attenti all'origano in macchina. Non ho mai provato questa
3: sensazione. Non è fastidiosissimo,
2: sensazione.
3: Ma magari punge.
4: Sì, magari ecco che arrivano gli arrosti e invece sono loro.
2: Ecco che arriva Holly su R101 con Balorda Nostalgia. La cosa più assurda che avete trasportato. 331 80 90 101.
8: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia con Olly. Si sono fatte le 7:35, ragazzi. Chissà che ore sono in Kazakistan.
2: E perché ti interessa?
1: Perché ci stanno seguendo due ragazzi che stanno andando a Samarcanda in moto. Ci dicono anche la loro pagina Instagram, il loro blog Cesca Erilio on the road. Ci piace, ci piace.
3: Grazie, grazie. Saranno avanti comunque con loro. Sarà metà mattina più o meno, dai.
1: E allora chissà dove sono arrivati. Non facciamo? È poi così lontana Samarcanda. Corri ragazzo,
4: brava,
1: corri di là.
4: Brava.
1: Ah, questa però è la sigla del nostro programma preferito, ragazzi. Temptation Island. Per favore, Filippo Bisciglia, no spoiler, perché nessuno di noi ha ancora visto la puntata di ieri sera. La
3: né
1: recupereremo.
3: Mai la vedremo.
1: Su, alle 9:01 parte la visione. Però, Filippo, cosa è successo?
4: Che peccato, vi siete proprio persi Danny che se n'è andato dal villaggio.
5: Non dirlo.
1: Che è Danny?
4: Benvenuti all'interno del viaggio dei sentimenti. Dei sentimenti nel viaggio dei villaggi pieni di serpenti. Questo è Temptation Island, dove sette coppie devono incontrare dei single agguerriti pronti a farli cadere in tentazione. Nel villaggio dei single, il villaggio delle fidanzate, villaggio dei fidanzate, c'è un nuovo villaggio, il villaggio dei ragazzi. Sono fidanzato ma sono in crisi da qualche anno. Eccoci.
1: Sì?
4: Allora, abbiamo visto Riccardo ecco, nel villaggio delle single, pronto a pungere alla prima scosciata.
5: Ma non
4: vediamo,
5: è vero,
4: passeggiare facendo finta di niente, come le comparse in Truman Show che fanno finta di leggere il giornale.
1: Sicuramente Paolo balla con la mano che fa il serpente, quello sì, è
5: io,
1: la nostra certezza.
5: Ma quale certezza?
4: Paolo Grappolone, eccolo qua. Paolo Grappolone ha incontrato Demis Polpetta.
2: Chi è?
4: Una ragazza interessante che ha lavorato come mediatrice nel salone di Federico Fashion Style.
5: Bello.
4: Sì. Paolo è pronto a chiedere lo spritz di confronto. E poi Chiara Tortorella, che si finge morta come gli opossum quando si avvicina a un bel ragazzo.
1: Sì, faccio l'opossum.
4: Mentre Cristiano Militello ha accettato il falò di confronto con Jessica Jessica, inventrice dei fuochi di confronto e dei fuochi d'artificio alle 5 del mattino per rompere le palle alle persone.
3: Ma non stavo con Chantal Paglianti?
5: È vero.
1: Te lo ricordi anche.
4: E questo è Temptation Island, ma dopo vi aggiorniamo.
1: Grazie, grazie Filippo, Bisciglia.
3: Per chi non ha visto la puntata, in un minuto il nostro Bisciglione è...
2: Beh, no, le sintesi, siamo tutti così di fretta, abbiamo tutti così voglia di vivere le cose velocemente. Anche Aldo Grasso diceva l'altro giorno che la gente non guarda più la partita, gli highlights hanno riscosso più ascolti e visualizzazioni dei match veri e propri in televisione.
3: Specie di Costa Rica Nuova Zelanda alle 2 di notte.
2: Sì. Però la gente ne ha fatto tanto utilizzo,
3: la cultura degli highlights.
1: Infatti, di nuovo puntata di Temptation Island mercoledì sera, mi raccomando.

Opalight, Taylor Swift su R101. E mentre ci raccontate cosa avete in macchina o cosa avete caricato nella vostra storia tra le cose più assurde, al 331 80 90 101 noi vi mettiamo la colonna sonora dei vostri viaggi. La canzone che ti fa stare bene tra poco in onda con noi, diteci qual è e la mettiamo in diretta su R101. 331 80 90 101.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style, tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: La canzone che ti fa stare bene.
17: Ora, una volta, tocca a voi. Vi lasciamo uno spazio libero nella nostra scaletta, voi lo riempite con i vostri desideri musicali al 331 80 90 101.
18: E riuscite sempre a darci grande soddisfazione. Sentiamo cosa avete chiesto.
19: Marco Pida, Rignano Flaminio, provincia di Roma.
17: Ciao Marco.
19: Dove fa molto caldo. La canzone che mi sta a fare molto bene oggi è The Final Countdown degli Europe 1986, John Tempest e Kiki Marcello. che il duo favoloso gli anni Ottanta. Ciao Marco Pider, John Tempest e Kiki Marcello. Che il duo favoloso gli anni Ottanta. Ciao Marco Pider, Rignano Flaminio.
17: Ciao Marco.
18: Sembra il comitato.
17: È vero.

0: la minestrina e mangia adesso.
1: Il conto alla rovescia che non finisce mai da 40 anni a questa parte, quello degli Europe con The Final Countdown con la banda di R101.

0: 10, 9, 8.
1: Buon anno.
0: Beh, meno 9 in realtà.
2: È l'ora, è l'ora.
0: È
2: l'ora giusta.
0: La versione dei Vava, giusto?
2: Sì,
3: Vava è uno.
0: Di Vava?
3: Vava, sì.
2: Sì.
4: Vava Beccaris.
0: Bella questa canzone, questa musica trionfale, perfetta anche per caricare una macchina particolarmente piena di robe assurde. Una 102 con un materasso
4: doppio matrimoniale.
0: Ci hanno mandato il messaggio e la foto dei nostri amici, ma abbiamo anche qualche storiella da raccontarvi.
4: Ma sì, anche perché stavamo dicendo, per l'appunto fuori onda, di come anni 70-80 le macchine fossero molto più piccole, no? Di oggi, quindi con una capienza anche ridotta, eppure riuscivamo a starci dentro in 5, in 6 partenze per un mese, per magari villeggiature eccetera eccetera. Viene sempre buona la storia, che peraltro ho già raccontato, ma oggi è proprio il suo, di quella famiglia milanese in vacanza in Calabria, che parte anche con la nonna che muore in vacanza. Vanno da un'impresa funebre del calabrese a sentire quanto può costare poi trasportare la nonna per tornare in Brianza, e costa un botto di soldi. Allora questi cosa decidono di fare? Decidono di prendere, senza dire niente a nessuno, di mettere la nonna sul canotto e di metterlo sul tettino della macchina, e di affrontare
1: la salma della nonna.
4: La salma della nonna. Succede un tamponamento a catena.
2: No, dai, no. Ma che sfiga,
0: ma che storia è?
2: Ma che vacanza è stata?

0: arriva la stradale, tutti i cocci e vedono la signora, cioè io rido, c'è cioè un cacchio da ridere,
1: no, lo so,
0: ma... insomma, e vedono questa, dice, ma come ha fatto a morire questa signora? No, ma veramente, cioè, passavamo di qua, insomma, e alla fine è venuta fuori la realtà, perché il canotto ovviamente era uscito dal tettino, era volato, era rotolato, e quindi tamponamento che era, come dire, fastidioso, ma non prevedeva quella dinamica lì, quindi certo. La stradale si trovò questa persona morta.
2: Voglio vedere il verbale che hanno redatto, come cosa c'è scritto.
0: Provarono per pochi minuti a dire che era perita nel tamponamento, certo. Ma in realtà era.
2: E poi dicono: non è competenza nostra, serve la guardia costiera.
3: Questo era quasi un aneddoto budello di Cristiano Militello.
0: Sì. Così, ho ancora il ritaglio di giornale. Ma io,
2: è un cretino.
0: Te lo giuro. Io da ragazzino ritagliavo tutte queste notizie. Ci avrò ancora qualche scatolone.
3: Troppo tardi per far partire la sigletta.
0: Vabbè.
3: Che ci starebbe proprio bene in questi momenti.
0: Sono venuto già siglato.
3: Ma abbiamo una voce, sentiamo.
4: Buongiorno, la cosa più assurda che ho caricato in macchina era un pupazzo, un peluche grande. Era alto, credo 1,80 m, era un topolino praticamente. Ed era praticamente così grande che l'ho messo sul sedile di fianco al mio, con la cintura di sicurezza e il braccio fuori dalla finestrina. Andavamo in giro per Monza.
3: Che bello!
5: Ciao ragazzo, io sono il pupazzo, sono panda. Panda andava a panda, faccio. E devo dire una cosa, io non posso guidare perché mi hanno tolto la patente, quindi ho fatto guidare lei. Non mi ricordo che una volta ci ho perso un amico così, perché io stavo facendo guidare amico mio pupazzo gonfiabile. Gli hanno fatto la prova del palloncino, si è sgonfiato.
3: Anche il pupazzo della signora. Ma rimanete con noi per il torto.

0: Allora, Tame Impala e Jenny su R101 alle 7.58, signori, ciò vuol dire che parte il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Sì, sì, sì, che cercate bello di tenere ancora duro per qualche giorno, perché poi si concederà una vacanza anche Chiara e le sue fantasie notturne che producono
0: sì,
1: le battute che hanno la pretesa di essere le più brutte della giornata.
0: Infatti, per il Tortorella Challenge oggi ho una novità in serbo per voi. La volete sentire?
2: Vai, vai,
0: vai. Vai.
3: Nesto nuovo.
1: In serbo, in serbo.
0: Una novità.
1: Ma no.
2: Nesto nuovo.
1: Ma no.
2: Cosa vuol dire nesto nuovo?
0: Una novità.
2: Ah, ok.
3: Nesto nuovo.
1: Nesto nuovo. E quindi?
0: E quindi?
2: Nulla.
0: Cosa vuoi di più?
4: Ma cosa ridi? Vuoi? Ma cosa ridi?
0: Due giorni per organizzare il file audio, tutto.
1: Ah, due giorni per organizzare sta roba.
0: Sì, sì. Non vedevo l'ora. Che è quasi tre.
2: È andata in Serbia a prenderla.
1: Sì.
3: Nesto nuovo.
1: Nesto nuovo.
0: Una novità in serbo per voi e le vostre battute al 331 80 90 101. La peggiore mai sentita in vita vostra è perfetta per vincere il Tortorella Challenge. Provateci anche voi, vi aspettiamo.
3: Nesto

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica durante il fermo di polizia. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti, 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Bahrain e in Kuwait. Alert del Dipartimento di Stato di Washington ai cittadini USA nel mondo per possibili attacchi in Medio Oriente. Via libera del Fondo Monetario Internazionale a un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni diplomatiche tra Roma e Mosca, con il Cremlino che ha espulso due funzionari italiani. Per il ministro Tajani si tratta di un plateale atto di ritorsione. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Lutto nel giornalismo. È morto negli Stati Uniti Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, in Texas, stroncato da un malore. Il suo ultimo scoop, la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo, oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese, domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla 10 dei Fiori si resta in coda per un incidente tra Arenzano e Genova Pegli in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova, code tra Genova Bolzaneto e il bivio per la A10 in direzione Genova. Sulla A12 Genova Rosignano ci sono code tra Genova Est e il bivio A7, sempre verso Genova. Sulla A14 Adriatica, incolonnamenti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per l'Autosole in direzione di quest'ultima. Sulla A4 Venezia Trieste, code segnalate tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla statale 7 Quater via Domiziana si procede a rilento a Pozzuoli in direzione della tangenziale di Napoli. Infine sulla statale 148 Pontina rallentamenti per un incendio a Nettuno in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Banda di R101 è qui e c'è il Tortorella Challenge, la vostra sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Simpatico, sì, simpatico. Come cosa siete in tanti ad offrire esempi illuminanti?
0: No, spieghiamolo bene a chi magari non l'ha mai sentito, perché lo è un momento troppo simpatico.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando Juric dice squadra ha giocato bene. Ciao, Giuliano da Bergamo.
0: Vabbè, allora, quindi
3: Juric,
0: tanta roba.
3: Allenatore calcistico, adesso in forza al, abbiamo detto?
1: Sì, che non ricordo.
3: Perché, ha girato gli ultimi anni in un sacco di squadre.
1: Al Monza.
3: Che è al Monza.
4: È sempre ultimo.
3: Sì, vuol dire che a fronte di risultati non eccezionali, per usare un eufemismo, nelle ultime stagioni, però trova sempre un ingaggio, insomma, in modo. E quindi ecco, lui difende la squadra fino all'ultimo, anche negando l'evidenza spesso. Questo voleva dire il nostro ascoltatore.
0: Come io difendo il Tortorella Challenge quotidianamente. Addirittura oggi, ragazzi, ho una novità in serbo per voi. Volete sentirla?
5: Sì. Nesto nuovo.
3: Nesto nuovo.
0: Questo è solo l'inizio.
1: Questo è serbo.
0: Del Tortorella Challenge.
4: Siamo noi.
0: Ah, chi c'è?
4: Sono giudice io.
0: Casa Rudy di Leonardo Serbo. Piaschi, Rudy Zerbo.
4: Rudy Serbi. Rudy Serbi. Vabbè, e abbiamo Tony Serbillo.
6: No.
0: Proposto da Riccardo Russo, immagino.
6: No.
0: Come fa?
6: Infatti io farei vincere Rudy Zerbo.
0: Così.
6: Sulla fiducia, perché
4: Rudy Serbo.
0: Rudy Serbo. Maria Bonmessi.
1: Non esiste la Zerbia.
3: Rudy Zerbino.
0: Sarà lui a giudicarvi al 331 80 90 101. Ma cos'è uno spazio radiofonico senza una sigla adeguata?
1: Dai.
0: Noi abbiamo quella ufficiale del Tortorella Challenge, ma voi alla fine ce ne proponete quotidianamente. Magari da settembre partiamo con una nuova sigla. Potrebbe essere questa.
7: L'ho ascoltato tante volte ormai, te lo so già, che oggi il challenge certamente farà ridere solo te. Ma una volta in più mi sembra di affrontare una lobotomia. Inventare questo strano appuntamento è stata una pazzia, ma Chiara fai presto, io non resisto ad ogni battuta, mi rattristo, oggi Ernesto con Evaristo.
1: Senti un po', no, ma ho capito male io o hai già detto che a settembre sta cosa si riduce?
0: L'avete notato? Ma chissà,
1: no,
0: esatto.
1: Per carità, dai.
0: Sicuramente, dai, arriviamo a fine stagione fino al 31 di luglio.

0: Dosagoturo,
1: sono Rudy Serbo.
0: Ciao, sì, Rudy Serbo.
1: Come vale?
0: E allora sei pronto per il tortorella challenge?
1: Maria, permessi. Molto bene, poi con la sigla. Poi con la sigla.
2: Tortorella! È un giochino pazzaiello dove dice questo è quello e se azzecchi la battuta offre militello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente,
3: però.
2: Ma fa tanto ridere la gente.
0: No. Chiudiamo le linee anche se continuate ad arrivare al 331 80 90 101.
3: Sì, permettetemi di confutare l'ultima strofa della sigla.
4: Dai.
3: No, fa molto ridere la gente così.
4: Ah, una diceria. Certo, no.
0: Quando scappa, quando vi sbagliate,
4: sai,
0: ne fate una bella.
4: Se ne promettono di cose.
3: Sì, è vero.
0: Adesso vi stupirò, ragazzi, perché oggi ho una grande novità in serbo per voi. La volete sentire?
3: Come no?
5: Si ha in vesti.
4: Un'altra?
3: Cos'è?
0: No, questa è una grande novità.
4: Ah!
0: Tanto okay. Sono scemo oggi.
3: È abbastanza.
6: Oggi, sì, poi parecchio. Oggi.
4: Parecchio, ma anche... ma... dai appuntamento a quanto sei scema a settembre, già da ora, che lo sappiamo che è così.
0: Beh, devo dire che i nostri amici mi seguono in questo spazio e cercano di buttarci lì la peggiore mai sentita in vita loro, la battuta brutta che prova a diventare la trionfatrice di oggi.
4: Sono proprio curioso di capire cosa ha scaturito la tua brillantissima di poco fa.
0: Vai, cominciamo così.
7: Niente, volevo mandare un vocale.
0: Ewiwa, buongiorno.
4: Ha detto la vocale.
0: Certo.
4: Va bene, avanti.
8: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Ah, prego.
6: No. Oh, oggi proprio no, peggio del
4: ma è evidente, tu dai l'esempio, questi ti vengono dietro in questo modo, per forza.
0: Ah, quindi sta andando benissimo.
7: Che si faceva una foto da solo.
0: Mm-hmm.
7: Si faceva un selfo.
4: Un elfo che si fa la foto diventa un selfo.
6: Va bene, va bene.
4: Va bene.
3: Va bene.
6: Sì, sì.
4: Scrivi, scriviamo.
3: Scrivi?
4: Elfo.
3: A chi scrivi?
4: Elfo. Avanti.
0: Sicuro? La volete sentire?
9: Ah sì, Chiara. Io invece ho una novità per tutti noi amanti del broadcasting English. Sai che hanno creato la brutta copia dell'emittente BBC?
0: Ah,
9: sai
0: sì?
9: Come l'hanno chiamata?
6: No.
9: BB no. Ciao ciao, Inghilterra Alba.
4: Tutto sto casino
3: sì, sì, sì.
4: Per arrivare da BBC a BB no. Senti, ma Terra Alba ha detto, siamo in Sardegna?
3: Sì, sì. Credo forza. Di sì, sì. Temo di sì.
4: No, l'accento mi dava del sardo.
3: Temo
4: però.
3: Di sì, come rovinare una grande regione.
4: Appunto, appunto.
0: Cioè io so, l'ho detto prima, quanto sono scema in serbo?
5: Tacassami Dio.
0: Perché?
6: Così?
0: Che fa così.
6: Tantissimo.
0: Però ne manca una che io mi aspettavo.
3: Beh.
0: Nel tema battute in serbo.
4: Dai.
0: Non l'ha fatta nessuno?
10: Diteci la verità. Quante persone ti hanno mandato la battuta che recita? Ho finito le battute in serbo, adesso ti dico quella in croato.
0: Una.
10: Ciao.
0: Tu.
3: Gli altri hanno avuto più dignità.
6: Pensa.
3: E si sono castrati da solo. Tu invece. Mamma mia.
0: Tocca a te stabilire chi tra questi sfidanti oggi vince il Tortorella Challenge.
1: Posso dirvi che io sono qua con il mio grande presidente?
3: Chi è?
1: Serbo Mattarella. Vai,
6: salve. Sono Serbo Mattarella, vi dico the winner is.
0: Lo dica in serbo però.
1: Poi.
6: Lo dico in italiano. The winner is.
5: Ove nicchie.
0: Ove nicchie.
8: Chiara, io invece ho due battute per voi.
0: Bravissima! Chiara, geniale!
1: Bravissima, quando addirittura.
4: Quando è che diventi anche
0: Stava.
4: Tu ex come la Jugoslavia?
3: Eh? Io spero vi scrivano con la carta intestata del Quirinale oggi a Leonardo e Riccardo, così. Perché poi quando arrivano le letterine si piange.
6: Vabbè, ma chiederò la grazia.
3: Boia.
4: Oh mamma.
0: Tra nove giorni, dai, chiuderà probabilmente per un mesetto il Tortorella Challenge.
3: Ma come probabilmente? Cominciamo con gli avverbi. Chiude o non chiude?
0: Chiude.
3: Chiude.
0: Chissà se da remoto a qualcuno mancherà.
3: Eppure. Manca anche la versione da remoto ci manca.
0: E vabbè. Quindi partecipate, dite a tutti i vostri amici di farlo, di sfidarci al Tortorella Challenge anche domani alle 8 qui su R101, che in serbo si dice così:
5: Isasov Sevracia Sutra.
4: Sutra, Sutra.
3: Sì,
4: Sutra molto.

arriverà pure senza avvisare, ma le macchine si caricano, si vedono in questo periodo macchinoni straripanti di qualunque cosa. Qual è la più assurda che avete trasportato nella vostra macchina o nel vostro camion, se siete autotrasportatori? Vi aspettiamo con le vostre voci al 331 80 90 101.

0: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a €359 o in 10 rate da €35,90 senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: R101.it, un bel sito dove trovate la sezione canzoni che fanno stare bene, ma anche quella delle repliche se volete riascoltare qualcosa che abbiamo detto stamattina. R101.it, venite a trovarci lì.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a €899 fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: che abbiamo pagato in lire, ragazzi. Tutto un altro mondo.
1: Ti ricordi l'ultima
0: quando
1: volta
0: c'erano
1: che
0: gli Eiffel 65?
1: L'ultima volta che hai pagato, non in lire, in genere.
2: No. Tendo a rimuovere.
3: Ma l'euro non è entrato nel 2002, scusate. Tu hai pagato comunque in euro già nel 2000.
1: No, lei è andata a scrocco per altri 2 anni.
2: Per 2 anni ha usato i travestiti.
4: Poi continua a pagare in lire.
0: Perché qua c'è scritto segnato dalle ultime vacanze pagate in lire e un meteo da record, tra l'altro, il 99. Catena Nuova, vicino a Enna, si registrarono 48,5 gradi.
1: Beh, oh, yeah. Vabbè. Allora, io non dico le previsioni.
2: Come la sera a Segrate adesso.
0: Esatto.
1: Ma mi fa le previsioni di 20 anni fa.
0: E stiamo viaggiando insieme a voi, non solo nel tempo con la nostra musica, ma sulle vostre auto, scoprendo le cose più assurde che avete trasportato. C'è di tutto, sentiamo.
5: Buongiorno, autista, camionaro.
0: Buongiorno.
5: 100% doc. Paolone, Parma, provincia di Collecchio. Io la cosa che ho trasportato più strana, ma strana veramente, noi facciamo trasporti di container, una volta alla settimana andiamo a caricare a Modena le macchine, le Ferrari. Wow. Casualità, questa volta mi è capitato una macchina un po' troppo strana, praticamente una Formula 1, vi parlo di 4-5 anni fa, in Lego. Scala 1-1, spettacolare,
0: bellissimo,
1: fatta con i Lego,
0: grande. Col bitonale finale.
1: Bravo.
0: Senza neanche dover fare il gesto per fartelo suonare. Grande.
1: Poi?
0: Paolone.
4: No,
6: la
4: lo scarico di casa.
6: La cosa più assurda che ho caricato è stato un materasso usato da buttare in discarica che il mio ex non ha voluto legare sul tetto della macchina.
1: No.
6: E ovviamente alla prima curva è volato contro la porta di una casa.
0: Certo.
6: Meno male che non c'era nessuno.
1: No.
6: Rido ancora quando ci penso.
3: Sì.
6: Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Di solito suonano il campanello e scappano. Non ti lasciano un materasso.
0: Lo teniamo noi con le braccia fuori dal finestrino. Che ce vo'.
1: Allora noi,
0: curva.
1: Quando ci si muove la sera, poi si fanno anche nuove conoscenze. Ha scritto Carlo Maria, che abbiamo conosciuto ieri sera, Chiara, e sta ascoltando. Quindi abbiamo fatto proseliti, veri?
3: Oh,
0: grande Carlo Maria.
1: Ecco, Carlo,
0: ti sei svegliato anche tu.
1: Carlo dice: da ragazzo avevo una cabrio e ho dovuto scappottare per portare un letto.
2: Ecco.
1: Un letto nella cabrio.
2: Dagli il numero di quelli di prima, così quelli che hanno materasso.
1: Se non c'è il letto, uniti le risorse. Ciao Carlo.
7: Ciao Paolo da Torino.
0: Ciao Paolo.
7: Per esempio vivente del 1999, mi ricordo ancora, mi hanno fatto caricare una pecora da portare in parrocchia per fare il presepio vivente.
1: Sì, sì.
7: E niente, appena salita, boh, sarà stata la paura, ma la scarica, ragazzi.
0: No!
7: Insomma, se l'è fatta sotto,
1: no.
7: Sotto era il sedile della macchina.
1: No!
7: Ciao, ciao!
1: No!
0: E buon Natale a tutti!
2: Sì!
1: No!
2: Che bello!
1: La pecora.
3: Più che boh, e beh! Cioè, ha fatto
1: io ho capito, beh!
3: Mamma mia!
0: Questa storia sembra già imbattibile, ma c'è chi dice che non si batte la sua di storia.
1: Oh, sentiamola.
0: Sentiamo,
8: buongiorno banda, vorrei restare anonima per motivi che capirete. Anni fa io e 2 amiche, di cui una ricercatrice, abbiamo trasportato in macchina un cervello umano perché appunto a scopi di ricerca ovviamente, ma è stato divertente pensare chissà se ci schiantiamo in autostrada e i carabinieri trovano 4 corpi e 3 cervelli, sarà un rompicapo che non risolveranno mai. Buongiorno banda e Wiwa, ciao.
1: Quindi, da ricercatrice a ricercate, però sarebbe ora che lo restituiste a Chiara.
3: Ecco.
0: Dove era finito, dici?
2: Ma poi carabinieri dovevano trovare 4 corpi e 3 cervelli?
1: Sì, vabbè.
0: 7 magari.
1: La famosa barzelletta dell'elicottero che si schianta in un cimitero e tira su 200 corpi.
2: No, ma non è 3 corpi e 4 cervelli.
1: Vabbè, sì.
0: Vabbè. Però è una bella storia. Sembra quasi imbattibile, ma secondo me potete fare di meglio raccontandoci la cosa più assurda che avete trasportato al 331 80 90 101. Ditelo alla banda.
9: I'm waiting up, saving all my precious time, losing light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Update sull'ultimo acuto di Luis Capaldi alle 8:34. Siete rimasti un po' lì con l'immagine della macchina della nostra amica,
1: sì,
0: con due ricercatrici e tre cervelli nel portabagagli.
2: Abnormal.
1: Sono tanti a fare la contabilità dei cervelli. C'è questo amico, anche Fabrizio, dice: sono un carabiniere, una volta abbiamo fermato tre ragazze che avevano un cervello in macchina. Avevano un cervello in tre. Lo abbiamo sequestrato, preso e trasportato con le sirene e riportato al legittimo proprietario, che però quel giorno lavorava in radio alle 8 del mattino.
0: Ah, vabbè. E i vostri commenti?
3: E da lì cominciò la fuga dei cervelli.
4: Scusate, ma la ragazza, sì, che ha chiamato prima del cervello, mm-hmm, erano tre corpi e quattro cervelli, non quattro cervelli e tre corpi.
2: Amico mio,
4: giusto?
2: È giusto, è quello che ho provato timidamente a far notare anch'io, ma sono stato sbertucciato.
0: Sta a guardare capello.
2: Sta a guardare cervello. Esatto.
1: Vabbè, ma magari dopo l'aperitivo si perde anche il senso della contabilità. Ed è quello che pretende di avere, l'aperitivo intendo, la signora Anita Lebrun. Innanzitutto grazie al sito di Repubblica che mi dice: questa notizia sarebbe a pagamento, però per oggi te la regaliamo.
5: Vabbè,
1: grazie, grazie. Okay.
0: Vabbè, perché sanno quali sono le notizie che tu, esatto, esatto, ami, esatto, particolarmente, la tua nuova eroina.
5: Che ha fatto?
1: Una specie di crociata, questa signora 82enne. Ospite in una casa di riposo, è riuscita a modificare i regolamenti che a quel punto riguardano tutto lo stato dove risiede, perché i legislatori hanno concesso alle case di riposo che prima non potevano somministrare alcolici perché non dotati di licenza adatta, ha concesso loro di farsi il calicino dell'aperitivo.
2: Quindi,
1: esatto, allora lei si è presentata più di una volta davanti a chi queste regole le fa, dicendo: durante un brindisi o una festa, un compleanno, una ricorrenza, un calice non trasforma una casa di riposo in un pub, semmai rende un po' più normale la vita di chi ci abita. È sacrosanto questo.
2: Beh, salutiamo tua madre
5: soprattutto,
2: che ha tirato su con questi valori.
5: Ti stai portando avanti, Paolone.
1: Ma dai, perché vuoi negare?
2: Quindi stai valutando l'idea.
1: Voglio dire, cioè,
0: viene subito in mente Cucun, il film, no?
2: Certo.
0: A proposito, succede di tutto in una casa di riposo.
2: Paolo, come va con i tuoi sconti sui treni?
1: Sei veramente un idiota.
0: Beh, tu direttamente te lo porti da casa invece. Voi il calice.
1: Allora, i deficienti qua. I deficienti mi mandano sempre le offerte per i montascale. È ora di smetterla, ok? Io sono giovane anche dentro e anche fuori.
2: È Leonardo Fiaschi che ti manda le offerte, so, dei montascale.
1: Offerte di montascale.
6: Diciamo. Ovvio.
0: Però continuano a regalarti delle gran bocce di prosecco.
1: Ah, esatto. A proposito, dovrei averne una qua.
0: Sì. Esatto. Allora dai, sbocciamo qui su R101 con la musica che vi accompagna e vi sveglia ogni mattina con Samurai J, Ossessione.

0: alle 8.40 su R101. Viaggiamo con voi. Dove ci portate e soprattutto cosa trasportiamo?
1: Ciao banda, Lorella. La cosa più assurda me la chiese mio figlio per il compleanno della sua fidanzata. Mi mandò in questo negozio: vammi a ritirare dei palloncini. Ragazzi, mi sono trovati dei avevo una giungla in macchina. Palloncini, erano palloni. Praticamente non so come ho fatto a guidare, perché non ho più le foto, ve le avrei mandate. Mi guardavano tutti molto male.
2: Ma non potevate gonfiargli una volta arrivati a casa? Scusate, era tutto molto più comodo.
0: Pensa con l'elio.
3: Pensa al posto di blocco. Facciamo la prova del palloncino.
4: Ah, cioè io portato in
3: faccio io a voi. Cos'è?
2: Palle.
0: Palle.
2: Questo è l'intermezzo degli Squallor. Non ricordo. L'album forse era Palle. Credo che forse l'album.
0: Quello che ascoltava l'amica andando al compleanno della fidanzatina del figlio. Continuate con i vostri racconti al 331 80 90 101. La cosa più assurda che avete trasportato. Vi aspettiamo.

Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it, salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: 96, siete pronti? Siete voi i protagonisti della nostra musica, quella che la scegliete al 331 80 90 101 in base a qualcosa che vi faccia stare bene.
1: Sì.
0: Sentiamo?
1: Dai,
0: perché è estate e questa ci sta alla grande.
2: Ciao, noi siamo in viaggio dalla Sardegna, torniamo a Bolzano.
0: Ah,
2: la canzone
0: però
2: che ci fa stare bene è Un'estate al mare di Giuni Russo. Ciao!
0: Ciao! Finite le vacanze, quindi, mi sa, per i nostri amici, però si fanno un bel viaggione dalla Sardegna a Bolzano con la musica di R101, con la canzone che li fa stare bene, Un'estate al mare di Giuni Russo.

0: Bolzano sono i nostri amici, sicuramente se la sono goduta alla grande, magari proprio sul mare, dal traghetto un'estate al mare con Giuni Russo, la canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora, quindi proponeteci la vostra al 331 80 90 101.
1: Cose strane trasportate, sì? Scusami, c'è Daniele che ha tutta l'aria di essere un pilota perché dice nel load sheet del volo che è fatto da Londra a Istanbul, il load sheet, sono andato a vedere il piano di carico, quindi evidentemente chi pilota,
0: sì,
1: deve essere
0: deve
1: informato.
0: Esatto. Cosa c'aveva?
1: Dice: ho trasportato quintali di sperma di topo.
2: Bene.
1: Non so per quale utilizzo.
2: Bene,
1: forse
2: benissimo.
1: Ricerca, laboratori, cose di questo tipo, Cristiano.
3: No, ecco. No, dico che
0: poi cervelli in macchina di prima non ci scandalizza più niente.
2: No.
0: Ecco.
2: No.
0: Si vede che serve.
3: Immagino quando vai e arrivi lì ai controlli, buongiorno.
2: nulla da dichiarare.
3: Esatto. No, stavo notando come è uscito qui nel nostro TGcom 24 la notizia che a Bari c'è qualcuno che non ha ancora ritirato 600.000 euro di un premio al Super Enalotto. E il nostro Peppino da qualche giorno ha un sorriso strano.
0: Sì, ma non sarebbe qui, credo.
3: Mi convince poco, secondo me. Lo stanno cercando.
1: Peppino, ti ricordi che...
3: Appoggio Franco?
0: Ah, sa tutto.
3: Tutto.
0: Chissà chi tra poco trasporterà in auto 600.000 euro di vittoria.
1: Anch'io appoggio Franco se mi dà 600.000 euro. Pazienza. Appoggio pure Mario.
0: I carichi più assurdi ce li state raccontando anche con le vostre voci. Sentiamo.
4: Buongiorno da Vincenzo da Roma.
0: Ciao,
4: vabbè,
0: Vincenzo.
4: Dopo quella del cervello, questa forse sembra quasi normale. Ma con il mio migliore amico, una volta abbiamo fatto una trasferta di circa 800 km all'andata e 800 al ritorno per andare a prendere praticamente ciò che rimaneva del corpo del nonno che era sepolto lì,
0: okay,
4: a San Marino. Niente, ci siamo fatti il weekend con il morto, essendoci fermati per due giorni lì per approfittare di questa trasferta. Devo dire che non si è sentito proprio. Bello calmo calmo, signore.
2: Dai!
0: Ora il commento!
2: Ma ironizza!
1: Oh, per fortuna che il nonno è suo.
0: Sì, sì. Il weekend con il morto è uno dei film più divertenti della storia. Alla fine torna l'immagine.
5: Io ho visto Paolo
0: Flavio
5: ha fatto
0: Briatore, cioè, con noi.
5: Paolo ha fatto weekend con il porto.
2: Ma anche con più.
5: Allora,
1: vai.
5: Poveretti.
2: Sì.
5: Volevo dire una cosa, per la canzone che mi fa guadagnare bene vorrei ascoltare Money degli Abba.
0: Money degli
5: allora,
0: Abba.
5: Esiste?
0: Chiedi là, tra approce, tra meno di un'ora ci sarà la canzone che ti fa stare bene insieme a lui.
5: Sì. Mettetevi comunque tutti in fila, tutti quanti, aprite la bocca che vi lancio gli spicci.
0: No,
5: l'Italia
0: grazie.
5: Non mi merita. Io
0: ci
5: porto
0: pieghiamo.
5: Soldi, porto lavoro, porto cervo. L'Italia non mi merita. Allora, vi racconto quando ho trasportato un tocco di tartufo bianco da 600.000 euro e ho bloccato l'autostrada.
0: Hai bloccato l'autostrada?
3: Meteorite, cos'era?
5: Si sentiva l'odore di gas da tutte le porte. È vero, è una vergogna, capisci? Ma ragazzi, sapete che cosa uso io come pony pizza?
1: No.
5: Il portavalori.
2: Il portavalori.
1: Sì. Pensavo direttamente Leclerc.
0: No, per mangiare le tue pizze comunque ci vuole.
5: Io sono uno che, un padre esempio, do 500 euro di paghetta nata a Falco. Capito? È così che se... Allora, le cose si fanno in grande. Io trasporto le cose soltanto pesanti. Noi, per esempio, noi ricchi,
0: sì,
5: con un'unità di misura abbiamo gli adinolfi.
1: Dai!
2: Addio. Ma dai!
5: Ah. Sì.
2: Lei quanti adinolfi ha?

0: scusi.
1: Quanti adinolfi pesa la sua, il suo carico?
2: 4 adinolfi e mezzo.
0: È buono.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Però comunque sono cose che capita. È una vergogna. È una vergogna. E altra cosa, lasciate la mancia pesante. Mm. Trasportate mancia pesante, capito? Io una volta ai camerieri ho dato una mancia talmente grande che i camerieri alla loro volta hanno lasciato la mancia per andare al ristorante.
3: Il vostro Flavio Viriatore mi fa troppo ridere quando dice poveretti.
4: Eh beh, grazie.
2: Poveretti.
0: Lo dice sempre.
5: Fa ridere perché lo dice a noi. Dice a te rideresti meno.
4: Anzi, forse te direbbe poveraccio, così impari. Ecco.
2: Sì, giusto.
0: Grazie Flavius.
1: Oh Flavio, so che c'è Bruno Mars lì a casa tua. Ci vuoi cantare una canzone?
4: Compralo.
2: Due o tre balletti e poi lo mando a casa. Neanche lo faccio cantare a questo.
1: I just my

0: sì, bravo Bruno, ma basta, basta, basta. Non è che posso coreografia, che sabia. Stop, stop, no, no, non sing.
1: Cioè, dopo Thank due you. San Siro è venuto a casa tua a fare l'ultimo concerto. Solo
0: sì,
1: Flavio,
0: ma io due
1: Briatore.
0: Ore. Sì, non le faccio fare io due ore.
1: Fagli fare la sigla della banda.
0: Sì, 10 minuti stop, vai con la sigla.
2: È wild one.
1: La banda vi dà appuntamento a domani mattina, però avete un compito adesso di controllarci Regina nelle prossime tre ore, perché ieri sera l'abbiamo lasciata cantando Day by Day e Killing Me Softly a un festone, potrebbe stare in tutte le condizioni.
3: È vero, verificatene un pochino le facoltà.
1: Rimanete qui che su R101 procediamo, mentre noi torniamo domani dalle 7. Chiara Tortorella, Paolo Dini,
3: ciao.
1: Cristiano Militello,
4: arrivederci.
1: Leonardo Fiaschi, ovvero
0: ciao,
1: Flavio,
0: ciao.
1: Ovvero tutti i nostri ospiti, e Riccardo Russo, che invece vi terrà in piedi già dalle 5 del mattino.
2: Ciao ne.
1: Grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Buona giornata, ci sentiamo domani per il giro di boa della settimana.
2: Ciao
4: ciao ciao ciao ciao ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Decima notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran contro centri di comando e basi di lancio di missili. Teheran ha risposto colpendo target militari americani in Kuwait e in Bahrain, dove è stato distrutto anche un data center di Amazon. Secondo il media Axios, Trump sta valutando una guerra totale insieme a Israele. È scattato lo scudo penale per i due agenti e i quattro sanitari coinvolti nella morte di Abderrahim Fakir domenica a Bologna durante un fermo di polizia. Ieri tensioni in città al termine della manifestazione per il 42enne marocchino, scontri tra poliziotti e antagonisti, bombe carta e cariche, 11 feriti. Dal Fondo Monetario Internazionale via libera un pacchetto di aiuti da 690 milioni di dollari per l'Ucraina per sostenere la stabilità economica e le finanze pubbliche del paese. Tensioni tra Roma e Mosca con il Cremlino, che ieri ha espulso due diplomatici italiani. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo, in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington, in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump, che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna, campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di due pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale, ma accolta comunque dall'abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. A causa di un incidente ci sono 3 km di coda sulla A21 Torino-Brescia tra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Sull'autosole si è verificato un incidente al bivio per la A21 procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Venezia-Trieste è il traffico intenso a causare code tra il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano e Cessalto in direzione Venezia. Nel tratto Brescia-Padova dell'autosole code tra Montebello e Verona Sud in direzione Brescia. Sulla A8 Milano-Varese, incolonnamenti tra Fiorenza e Fiera Milano in direzione Varese. Infine sulla statale 292 nord-occidentale Sarda si procede a rilento per un cantiere a Santa Caterina di Pittinuri. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, inutile che ritardi sempre di 10-15 minuti, tanto io sono sempre qui.
1: Ah, pensavo di essere io in ritardo.
2: Ah, uè, allora no, Fernando, no, procediamo o no?
3: Fernando, dai, se sei ritardato, ti vogliamo bene uguale, sei il numero uno.
4: Grazie, belli.

0: Cioè, a me arrivano dei flashback tipo momento del Covid, la gente che esce dal sud, buongiorno dal Salento, soprattutto per andare, anzi esclusivamente per andare al supermercato e poi torna a casa a ripararsi. Non lo so, è una situazione strana. Intanto, buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili! Buon martedì!
0: 21 di luglio, buongiorno, buongiorno piccole! Buongiorno caporedattore, buongiorno,
2: buongiorno Fernando.
0: Non scherzo quando dico che molta gente, soprattutto quelli là con l'età, buongiorno Regina, che
3: buongiorno,
0: insomma evitano di uscire completamente, insomma, con queste temperature al sud, e mi ricorda, e quindi se escono soprattutto lo fanno per i beni di prima necessità, quindi supermercato, mi ricorda un po' il Covid, non sto scherzando, più o meno una roba del genere. Gli
2: escono
0: anziani
2: di notte, buongiorno, escono di soppiatto.
0: No, di soppiatto. Va bene, te pare, ma poi sta roba mi ha stufato un giorno di andare a sottolineare questi disagi. Tra l'altro si parla anche di vittime nel mio Salento, di persone anziane, negli ultimi due giorni che sono stati veramente difficili, pare che oggi, insomma, lenti, e sono queste le previsioni, Aldo?
2: Sì, c'è questa irruzione di aria fresca dalla Scandinavia che prima o poi arriverà anche al sud, verso giovedì dovrebbe arrivare.
0: Verso giovedì del 2043, ormai sento che le cose cambiano, va bene. A Milano come siete, belli freschi?
1: Oh, sì, non ci lamentiamo,
4: sì.
1: Dai.
4: Sì.
0: Davvero. Bene, sono contento per voi. Spero di trovarmi in ottima forma. Apriamo la borsa, caporedattore.
2: La borsa ha aperto con un rialzo abbastanza consistente dello 0,63%, sì. E adesso è un più 0,56%.
0: Oggi dobbiamo riportare a casa un pochino, perché negli ultimi giorni sono stati lasciati sul terreno diversi soldini, anche se condizionano in negativo, in quanto a preoccupazioni, i prezzi che ormai non si frenano più, soprattutto alla pompa della benzina, superati 2,10 euro per il diesel, abbondantemente superati 2 euro anche per la benzina, in un momento in cui si aspetta il grande esodo estivo, e chi la prende su chi grava questa situazione? Sempre sui
2: consumatori.
0: Certo. Vabbè, speriamo bene, non ci saranno sconti del governo, perché fino a qualche tempo fa, quando si era creata la stessa analoga situazione, ci furono degli sconti, no? E invece sto giro,
2: esatto,
0: non ci
2: il
0: sono
2: governo
0: soldi,
2: rimane in attesa e continua a monitorare i prezzi.
0: Ho saputo che vi arrivano 500 milioni.
1: Ulala.
5: A chi arrivano?
2: A chi? A noi non
0: governo,
2: penso. Ah,
0: al governo. Sì, un po' di soldi arrivano. Diamo una bella

0: come messa questa stamattina? Bene, dai, dai. Anima allegra, come si dice?
1: Gente allegra, Dio l'aiuta.
0: Se Dio l'aiuta, Dio se la chiama.

0: Fernando, chiudi sta maglia, va, non si, si può vedere.
1: Fernando, fammi capire, settimana prossima chiudete, ma poi te la prendi comoda e riprendi a ottobre oppure ci degni della tua presenza a inizio settembre?
2: Benvenuto martedì, canzoni, pillole di saggezza, procediamo. R101, canale 67, TV.
3: Ciao Fernando, oggi sto cercando coito interrotto.
4: No, amore.
5: Bambino, per favore.
6: Vai a scuola.
5: Va bene?
4: Al mare.
5: Gioca con le... Ma roba da matti. Allora, diteli a Proce che è abbastanza ridicolo esibirsi con la camicia aperta. Non siamo su OnlyFans.
4: Dai. Tiene la camicia aperta.
5: Adesso
6: è il caldo,
4: Ma così, così schiatti, dai.
5: Preghiamo. Chi lavora per la televisione così stamattina?
4: Canepa.
5: Chi lavora per... Canepa, mortacci, dove sei stato, Canepa? Sempre in vacanza sti ragazzi, maledetti giovani, maledetti. Allora, non scherzo. Allora, preghiamo, fratelli, ripetete con me. Oh Signore, dammi la forza.
4: Ma quel
7: tessuto... Oh Signore, dammi la forza.
4: È velluto.
5: Cosa vuoi? Cosa vuoi te del mio tessuto? Cosa ti serve del mio tessuto?
4: È che non è freschissimo.
5: Tessuto? Come fai a vederlo da Milano? Cioè Aldo, spiegami. Tac,
4: io lo percepisco come un velluto.
5: Allora, bene, dai. Basta, non facciamo i pagliacci deficienti. Siamo su una radio seria, storica. Questa è R101, in radio, in televisione, sul 67, collegati tra nord e sud, tra Milano e il Salento, con il solo obiettivo di unire gli uni con gli altri. E gli altri
4: coglioni.
5: A capo di questi c'è il nostro capo.
6: A capo degli uni, no, o degli altri?
4: Gli altri.
5: Allora, senti, vorrei fare con te un passettino, perché poi io voglio fare un test psicoattitudinale, perché ne ho in abbondanza. Io, prima del 31, quando chiuderemo la stagione, devo comunque farli tutti, altrimenti pago una penale.
6: Giusto.
5: E quindi di fronte a questo dobbiamo risolverli. Però prima volevo fare un passo ancora sui mondiali che sono conclusi l'altro giorno. In Spagna stanno ancora festeggiando, arrivano particolarità, curiosità, eccetera. Ma è vero che hanno pagato dei biglietti 2 milioni di euro?
6: Cioè, questo non lo so, ma il problema dei biglietti c'è stato per tutti questi mondiali. Per la finalissima, io sapevo dei biglietti meno costosi sui 70.000 dollari.
5: Ma io ho sentito parlare di 2 milioni, va bene, magari sono esagerazioni, invece non sono state, non le hanno fatte vedere, cioè le hanno riprese, però la rissa che c'era, io l'ho vista, poi magari qualcuno ci ha marciato anche sopra montandola, eccetera, di questo calciatore argentino, pare com'è?
6: Paredes, sì, Paredes. È stato uno dei più rissosi nel finale di gara, però dicono che sia stato provocato da qualche giocatore spagnolo.
5: Regina, lei ha visto?
7: Ho visto
5: l'immagine, ma proprio
7: terribile,
5: ragazzi. Ma perché poi? Cioè, se ha scaricato tutta la rabbia. Porca miseria, ci cioè, sono quei momenti.
6: Adesso ci sono polemiche perché ci sono le immagini della squadra argentina che volta le spalle durante la premiazione della squadra spagnola che ha vinto, pare che insomma i giocatori argentini voltassero le spalle perché Messi stava ricevendo l'omaggio dei tifosi argentini, era la sua ultima partita,
5: quindi si erano girati tutti
6: verso Messi.
5: Acqua passata, guardiamo i nostri, oggi Maldini, oggi o domani, e tutto l'ambaradan della nazionale va a Barcellona in Spagna.
6: Sono già andati, incontrato Guardiola proponendogli di accettare l'incarico di commissario tecnico della nazionale. Hanno illustrato all'ex tecnico del Manchester City la rivoluzione in atto nel sistema azzurro.
5: Prendiamo anche quello lì giovane, Yamal, prendiamo anche il suo fratellino piccolo, vediamo di fare una bella nazionale di calcio come si deve. No,
6: sì, Yamal non lo possiamo prendere, Guardiola sì.
5: Ma
6: teoricamente
5: perché? Gli do la cittadinanza italiana, lo faccio vedere, dai, adesso facciamo una squadra come si deve. Va bene, allora, oggi c'è la nostra canzone, fermi tutti, questo è il momento di svolta della puntata, da questo momento diventa una puntata da
4: una.

estate 2026 al Doppi Zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: E dire che stiamo già lavorando per la hit natalizia, capito?
3: Ulala.
2: Mentre qua se ne vanno allegramente in vacanza, qui si lavora. Questa è la catena di montaggio. Pensate che oggi 21 di luglio, allora pochi giorni ci sarà il grande esodo. Io cosa faccio? Torno a Milano. Torno
3: bravo,
2: a chiudere la partita. Come... La cosa che mi dispiace, Aldo, lasciare questi studi straordinari, meravigliosi. Adesso vi faccio vedere qualcosa. State guardando il 67 perché non ve li ho fatti mai vedere per intero. Oggi no, vabbè.
3: Ah,
2: e tornare lì.
3: No, ma questo zoom l'abbiamo visto varie volte invece.
2: In quello studio in cui siete lì, tristanzuoso.
4: Senza
2: vabbè,
4: zoom.
2: Cosa vuol fare? Questa è la risposta del sud, no? Perché abbiamo sempre sofferto, no? In tutto, trasporti, cose. Adesso vi fottiamo con gli studi radiofonici. C'è un cazzo da fare. Cioè, come studi radiofonici? No, dai, scherzo. Allora, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Se ne avete una bella, bella, bella, bella, bella, bella. 331 8090
5: 101.
6: Ma su che canale siete? Canale TV, grazie.
7: Proce, rimani qua sul canale 67. Io vado un attimo a farla.

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5. Il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5. La nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM. Go with more.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
11: Spumante o champagne?
10: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
11: Filetto o entrecote?
10: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: procediamo.
1: Siete magnifici, veramente stupendi. Stamattina mi sono alzata giù di morale e con il magone ho acceso 101 e sono rinata. Mi avete fatto ridere, mi fate stare bene. Continuate così, ragazzi. Bisognerebbe che i dottori vi scrivessero come per la depressione, cioè invece di prendere le pastiglie, accendere 101. Siete fantastici. Vi abbraccio tutti.
2: Grazie tesoro, bentornata.
3: Noi lavoriamo con il sistema sanitario nazionale, non per niente il nostro claim è la radio che ti fa stare bene, mica sono chiacchiere così. Poi non solo, se ci metti anche un corpo del genere che vedi in televisione.
1: Ma Fernando, non è giusto, perché a me mi si è rotto il digitale terrestre, quindi vi sto ascoltando sulla radio proprio tradizionale, quella di una volta, quindi io non vi posso vedere e non posso vedere il tuo petto villoso.
2: Ma non è villoso.
3: No, perché diciamolo, i conduttori delle radio in generale sono bruttarelli. Altrimenti avrebbero fatto altro. Voglio dire, quelli un po' così miravano sulla radio. Io sono nel senso, capito? Io, ma lasciamo stare, Madonna, quanto mi piace.
4: Quanto
3: stamattina.
4: È meraviglioso.
1: Sto scherzando. Fernando, buongiorno.
3: Dai. Buongiorno. Allora, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, questo l'abbiamo già fatto, già belle canzoni, bravi. 331, comunque se ne avete una bella vostra che volete condividere con gli altri, 331 80 90 101. Ora, Aldo, la cronaca offre uno scenario, insomma offre un bel, tante situazioni stamattina, però perdonami, ma non c'ho voglia di andare a ravanare.
5: Neanch'io.
3: Nella cronaca nera, situazione per cui sai cosa ti dico? Voglio una verifica dello stato psicofisico. E allora cos'è? Cos'è? Cos'è? Cos'è?

0: scusatemi, arrivo subito sul test, però ho fuori tutto il service audio, video, luci per l'esibizione live della signora. Dovremmo scegliere anche una canzone da farle fare,
1: sì,
0: o si propone lei? Io ne ho una, però
1: vai.
0: Insomma,
1: dica
0: lei. Ma io volevo sentire Carol G, quella dell'anno scorso.
1: Ancora? Va bene, per me va bene. L'accendiamo.
0: L'accendi?
1: Sì.
0: Te la ricordi? Come fa?
1: Hubiera sido antes tuviera conocido.
2: Basta, è stata fatta, grazie amici.
3: A posto così.
0: Come facciamo? Se lei deve fare il test adesso non può andare a incontrare i musicisti.
4: No.
0: Vabbè, allora fermi, lanci il test che è irrisolto, quello di ieri lo dobbiamo risolvere entro 2 minuti e 30 da questo momento. Il test è il seguente, prego.
1: Cos'è? 2026 Scirocco Putanuto. Sa tutto di tutti e niente di tutti.
0: È facile, ragazzi, ci avete girato attorno, sa tutto e niente di tutto. Chi è? È facilissimo.
5: Chi ha commesso la melo? È il bambolotto barbuto.
1: No,
3: non poteva essere.
0: È il nostro direttore dell'orchestra Zoara. Allora, abbiamo detto di tutto: il pensiero, lo specchio, l'ombra, ma è molto più semplice, perché alla fine si dice: sa tutto e sa niente di tutto. Chi è? Cos'è? Belletri, porca miseria.
4: Mi veniva in mente solo una parola non troppo carina, ma opterò per riaggomitolamelo. L'anima.
1: No, tesoro.
0: Ci sta se vuoi, però non è proprio l'anima, è molto più semplice.
4: Riaggomitolamelo.
0: 3-3-1. Vabbè, te l'ho appena riaggomitolato, stavo a dire, sempre riaggomitolartelo.
4: Riaggomitolamelo,
6: il pettegolo.
4: No, il pettegolo.
0: Non è il pettegolo, amico mio. 331 80 90 101. Ma è possibile che le cose più semplici, più banali, non riusciamo? Questo è il difetto del nostro cervello.
5: Il barbiere.
4: Riaggomitolamelo.
0: Il parrucchiere.
4: Il giornalista.
0: No, le orecchie, il pensiero, la suocera. No, il cuore. No,
3: riaggomitolamelo.
0: Dica.
3: Il saggio.
1: No, Aldino.
0: Ecco, io mi fermo sul saggio, perché Aldo è sempre bello preciso. E ci sta se vuoi.
4: Ma il
0: però
4: saggio ci sta
0: saggio?
4: Come libro o come figura?
0: Come figura. Perché molti sono andati anche sull'aspetto filosofico, no? Socrate, che diceva so di non sapere. Quindi Socrate cos'era?
1: Socrate è un filosofo.
0: No, vabbè,
3: quindi il
7: Facebook.
3: Chi?
0: No,
4: era uno studioso.
0: Nemmeno. Sì, ma cos'era alla fine?
4: Un uomo.
8: La signora del piano di
0: sopra.
1: Sabrina! Brava!
0: Che miseria!
1: Amore!
0: L'uomo!
3: Era così semplice.
0: Era banalissima.
4: Ma allora era, scusa, uomo era l'essere umano?
1: No,
4: la risposta.
1: L'uomo.
3: Sì,
1: no,
3: proprio,
1: l'uomo.
3: Proprio, l'uomo. Proprio, l'uomo. Proprio l'uomo, perché la donna
0: l'uomo.
4: Ma come
3: è un'altra cosa?
0: Ma la domanda è nato prima l'uomo o la gallina? No, a parte gli scherzi, ci siamo andati vicini tutti 3 giorni che ce lo portiamo. Ma ne ha
4: tre
0: un altro
4: giorni,
0: fresco.
4: Mamma di più.
0: Ne ha un altro fresco nuovo.
7: Non ci vuole la pazienza con te, regina.
4: Ma davvero?
0: No, ci stava, no, è congrua, la risposta è congrua, è banale,
3: è congrua.
1: Grazie,
0: amico. Va bene, grazie, imparagonabili. Andiamo che è tardi.
9: Anche d'estate, noi.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: ma anche l'OSC. Senti, io la vedo, Velletri, tu che frequenti quei posti lì, come la vedresti? Tipo tu che vai al Pride, no? Lì a, dove è?
1: Sì.
0: A Padova, anzi saluto
1: Padova
0: Lorenzo
1: Pride Village.
0: E tutti, ma come la vedresti lei? Non come cantante, dicono, come testatrice. Testatrice psicattitudinale.
1: Cioè, una persona che fa i test al pubblico.
0: È vero.
1: Ma io Regina la vedrei in uno show serale, in terza serata, in un night late show.
2: Che bello!
0: In terza serata adesso.
3: Cioè, notte fonda. Mica,
0: a mezzanotte dorme, dai, la ruota.
1: Ma gli show più belli sono a quell'ora.
2: È vero.
1: Anche a Las Vegas la vedrei.
0: Adesso. Gli show
1: in un concerto di 3 ore a Las Vegas.
2: Che bello, con due canzoni.
0: Va bene, basta. Allora, la canzone che ti fa stare bene ogni ora qui su R101, nel nostro format, nel procediamo alle 10.45, poi c'è quella dedicata all'amore, ma dopo ne parliamo. Questa è Libera, cioè la canzone la prima che vi è venuta all'inizio di questa giornata, che potrebbe cambiare il vostro umore anche, perché no, farvi stare bene. Sentiamone 7 legate ai 7 colori della ruota, scelte come sempre con difficoltà tra migliaia. Prego.
2: Canzone verde.
4: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Harden My Heart, Quarter Flash.
5: Canzone viola.
6: Buongiorno impepati, sono Paolo. Oggi per la canzone estiva che mi fa stare bene, più che una canzone estiva, una canzone molto dolce, la classe di Stevie Wonder, Moisture Amor. Ciao.
5: Canzone blu.
7: Buongiorno Fernando, buongiorno Aldo, buongiorno anche ai Bettus. Sono l'angelo di Rissone. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Flash in the Pan, Waiting for a Train.
2: Canzone azzurra. Imparagonabili, buongiorno. La canzone fa stare bene, propongo Reckless di Africa Bambata e Ubi Forti.
5: Canzone rossa.
8: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Procediamo. Pantaleo da Cassinetta. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è September degli Eros. Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Procediamo. Pantaleo da Cassinetta. La canzone che mi farebbe stare bene oggi è September degli Earth, Wind and Fire.
2: Canzone fucsia.
0: Avanti.
9: Ragazzi, buongiorno Valerio.

0: Waiting for a Train, Flash and Pen.
1: Blu,
0: dai, sì. Esce sempre su Blu, gira, dai, magari vien fuori, oppure Africa Bambaataa, tutte, una vale l'altra, quasi, però
1: sì.
0: Il blu.
2: Canzone fucsia.
3: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone mi farebbe stare bene oggi, estiva, è Vento d'estate di Nicolò Fabi e Max Gazzè.
0: Vabbè, come fai a dire, a parlare male di Nicolò Fabi e di Max Gazzè e di questa? Vabbè, anche se Flash and Pen, l'altra storia. Vabbè. La canzone che ti fa stare bene su R101, allora.

0: più in fondo, vedi, devi tornare a Milano.
1: Certo. Fammi stare male, dimmi solo l'anno di uscita di questa canzone, Velletri. Dimmelo con calma. Fammelo capire senza dirmelo.
2: Aspetta.
1: Ma con calma. Chi ti corre dietro? Mica sei sui binari e sta passando un treno.
2: No, perché ho un'idea, ma mi prendeva male pensare fosse del 96 e invece è del 98.
3: Ah, vedi?
2: Comunque tanto tempo fa.
1: Porca vacca schifosa, ladra lurida, macerata, eh? Vabbè, no, per dire, lascia stare. Ad esempio, oggi è il compleanno. Non so se capita in questo periodo della vita. Prima non era così caldo. Ad esempio, oggi è il compleanno di Daniele Battaglia, ma io ricordo che l'anno scorso mi aveva invitato ai suoi 40. Quest'anno ne compie 45.
3: Hai capito, bravo possibile? Dani.
4: C'è qualcosa che non così torna.
1: Hai capito? In questo periodo della vita non ti rendi conto, Regina, devi afferrare tutto, perché tutto ha una velocità che non si capisce. Devi succhiare proprio l'istante.
2: Ma io ho provveduto tutto, no?
1: La giornata, se no, ragazzi, cioè ti passa così. O è una mia impressione, non lo so, può essere. Va bene, ad ogni modo, piacere di aver ritrovato Niccolò Fabi e Max Gazzè con Vento d'Estate. L'occasione ci è stata data dalla canzone che ti fa stare bene, perché ogni ora c'è questa parentesi laddove non contano playlist, anni, generi e tutto il resto, dove conta soltanto la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora di più, perché arriva la canzone che ti fa stare bene con tanto amore. Il momento in cui ci apriamo un attimo, vi aprite a delle dediche, a dei pensieri,

0: magari questo periodo sta generando, come accade sempre per l'estate, insomma qualche vuoto, qualche pensiero, c'è tutto, c'è una bella giornata, c'è tutto, però c'è un tassello che è lì, oppure, e questo è nella sfera insomma della nostalgia, no? Della malinconia, oppure siete particolarmente gioiosi perché tutto va bene, perché il vostro compagno, la vostra compagna si è prodigata per organizzare una bella vacanza, tutto va bene, insomma, e c'è gratitudine, qualunque sia il sentimento, gratitudine, amore, amicizia, allora c'è uno spazio che è gratis e che fa bene, è come regalare un fiore. E la canzone ti fa stare bene con tanto amore, quindi una canzone d'amore bella e un bel pensiero d'amore dal vostro cuore, con un vocale ora a questo numero
1: 331 80 90 101.
0: Mica come l'ho venduta, Aldo, no?
2: Wow.
0: Io se fossi a casa chiamerei per fare una dedica con tanto amore a Regina.
2: Oh, ecco, chiama, te l'ho detto. Grazie.
1: Cioè,
2: chiama,
1: ieri Aldo, oggi Regina, vabbè.
2: Arriverà il tuo turno, Sabri.
1: Vabbè, ma non ti preoccupare.
0: Scusa, ma se tu ti sei venduta a quegli altri lì, dai.
1: Ma quale venduta?
0: Favore.
1: Io ho aiutato la mia azienda.
2: Ha contribuito.
0: La mia azienda, l'azienda, la colonna. Vabbè, allora attenzione, intanto che voi mandate i vostri vocali, la signora raggiunge immediatamente i suoi musicisti perché facciamo un live.
2: Okay.
0: Perché anche questa è una bella canzone d'amore, anche se è gioiosa, è una canzone d'amore un po' contestata perché essere innamorata del marito di un'altra, no? E questa è la storia, eh? L'elettri, sì, è questa, no?
1: Sì, lei aveva un desiderio proprio sessuale più che altro verso un tizio impegnato.
3: Però ha rinunciato.
0: Vabbè, ce l'hanno tutti quello, no? Cioè, chi non ce l'ha? Dai, uomini o donne ce l'ha, dai. Ma magari rimane solo nel pensiero, non si traduce. Se non
1: speriamo.
0: Hai la possibilità, speriamo si traduca. Va bene, la signora dice che non è pronta, che lo farà tra poco, dal vivo, dal cuore di Milano, in radio e in televisione. Raggiunga i suoi musicisti, porti i nostri saluti. Grazie Regina. E noi intanto andiamo a recuperare un po' di tempo, che è tardi. Andiamo!
4: Anche d'estate, noi

0: Giulia da Milano. Finalmente sono arrivata al mare. Stiamo facendo un sacco di roba con la zia e la mamma.
1: Dai.
0: Vi ascoltiamo sempre.
2: Ciao, bellissime.
3: Ciao, procediamo.
4: Buongiorno, procediamo. Oh, Fernando, sai quanti gradi sono stamattina a Bolzano? 18 20. Gradi, 19 gradi.
2: Che invidia.
1: Quella, carina la bimba lì, sta facendo tanta roba. Va bene, tornando alla canzone che abbiamo appena sentito di Rovazzi, Nino D'Angelo, Arisa, voi scherzavate prima, secondo me questa è una di quelle più curiose di quest'estate, che pian piano, no, sta godendo della simpatia di tanti, è bellina, dai, li salutiamo. Allora, per quanto riguarda la canzone che ti fa stare bene, insomma, con tanto amore, dicevamo, di situazioni, di vuoti, di magari l'estate ti riporta, no, a comparare questa estate con quella dell'anno scorso, di 2 anni fa, magari c'era una storia, un incontro, avresti voluto avere la possibilità di dire qualche cosa, sai quando ci sono quelle storie che si chiudono, Aldo, che magari c'è quell'ultima possibilità di poter dire una cosa, tu dici adesso vabbè, allora con la canzone che ti fa stare bene con tanto amore cambio le cose, no, però magari ti alleggerisci un attimo, le condividi con qualcuno se ti va. Allora lo facciamo questo tra 45 minuti, 331 80 90 101, se volete condividere con noi qualcosa di vostre cose personali. Vengo da te, caporedattore, sono le 10 precise e sono le 3 di notte se ci state ascoltando in replica. Abbiamo detto ci teniamo distanti dalla cronaca, però se vuoi, cioè sei libero insomma di dire quello che vuoi, c'è un sacco di roba.
5: Ma
1: di
5: io volevo invece tornare sull'argomento cui abbiamo accennato all'inizio della trasmissione, cioè questa corsa del prezzo dei carburanti, anche perché c'è un'ultima ora che comunque arriva dal Medio Oriente ed è legata al prezzo della benzina. Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché continueranno le azioni aggressive degli Stati Uniti. Questo lo riporta un'agenzia di stampa iraniana citando una fonte militare. E la scorsa notte, quella appena trascorsa, è la decima notte consecutiva di raid americani sull'Iran. Quindi la chiusura dello stretto di Hormuz inevitabilmente avrà ripercussioni poi sul prezzo dei carburanti, la cui corsa...
1: Ce l'ha già, no? Stamattina.
5: Esatto. Insomma, la corsa senza fine del prezzo continua e il governo, abbiamo detto, per ora non sembra intenzionato a replicare il taglio delle accise per abbassare i costi. Il prezzo medio del gasolio in modalità self-service nelle città si sta avvicinando alla soglia dei 2,10 euro al litro, lo stesso prezzo che venne toccato lo scorso mese di marzo e che indusse proprio il governo a introdurre il taglio delle accise, prorogato poi di volta in volta fino allo scorso 3 luglio. Il governo ora mantiene invece una posizione di attesa, continuando il monitoraggio dei prezzi. E il traffico a singhiozzo nello stretto di Hormuz, che abbiamo visto rimane chiuso, rischia di mantenere i listini elevati proprio nelle settimane del grande esodo estivo. In autostrada la soglia critica è già stata oltrepassata, perché il gasolio è a 2,16 euro sulla rete autostradale in modalità self-service, la benzina poco sopra i 2 euro al litro. Secondo le associazioni dei consumatori, una situazione come questa è insostenibile, e nel mirino dei consumatori anche l'app Osserva Prezzi, che dovrebbe servire in teoria per la ricerca dei distributori con i prezzi più bassi. Questa app dovrebbe mostrare i prezzi più convenienti nel raggio di pochi chilometri, sfruttando il collegamento con i navigatori satellitari, in modo che tu possa raggiungere il distributore più conveniente più vicino. In realtà questa app indica solo i prezzi medi regionali e non serve a molto agli automobilisti per risparmiare.
1: Sì, sarà pure utile, ma non si discostano di tanto ormai, insomma, siamo ai livelli allarmanti, insomma, per quanto riguarda la nostra economia di qualche mese fa. E non solo, si aggiungono considerazioni da parte di Trump, che pensa di tornare all'idea della guerra totale, quindi non di questi attacchi, di questi raid, eccetera, ma insomma di come dire, irrobustire questo intervento, questo conflitto. Scusate se cambio discorso completamente, ma io vedo un posto vuoto lì, c'è qualcosa che non so, sta bene?
2: No, Regina sta facendo ulteriori prove con i suoi musicisti.
1: No, ma se c'è qualcosa ditemela, non è che devo saperle dopo le cose, perché
2: no,
1: solitamente
2: per ora
1: le prove le fa. Non sta bene?
5: No, no, tutto a posto.
1: Avete chiamato l'ambulanza?
5: No, sai, no, assolutamente.
2: Poi quello che non succede in 100 anni succede in un secondo, però per il momento
1: brava,
2: no.
1: Brava, siete sicuri?
2: Sì.
1: Vabbè, spero al rientro di vedere quel posto occupato da qualcuno, magari anche da un'altra cantante.
5: Basta occupare il posto a te, non è che ti interessa.
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale TV.

0: Fernando, sai cosa abbiamo qua oggi in Sicilia? Io sto alle pendici dell'Etna e alle 9:30 fuori all'ombra c'erano 40 gradi.
1: Ma Fernando, seguo talmente tanto che tra le repliche, le dirette, le repliche, mo non so più qual è il giorno e qual è la notte. Ma che stava ai fiordi norvegesi?
2: Buongiorno! Oh mamma, buongiorno!
3: Martedì 21 luglio 2026, San Lorenzo! E ricordate, per valutare bene ogni situazione bisogna sempre guardarla da più prospettive. Ciao!
4: Certo. Bravo!
5: Ciao!
4: Beh, lo scopre ora lui.
5: Vabbè, allora da chiarire che San Lorenzo è quello del 10 di agosto, quello delle stelle cadenti, quelle robe da ragazzi, no? Belle. È tornata comunque.
4: Eccomi qua.
5: Mi hai fatto... Dov'eri? Cosa è successo?
4: Caro,
5: se non
4: avuto...
5: stai bene, io devo essere il primo a saperlo.
4: No, tutto bene, okay. Grazie al Signore. No, ho avuto un problema con un musicista.
5: Musicista. Vabbè, adesso risolto, adesso lo facciamo. Dicevo, San Lorenzo, questo è un San Lorenzo pugliese, San Lorenzo da Brindisi, mentre l'altro è quello delle... No, giusto per specificare. C'è una break news su TGCom 24, Aldo,
6: sì?
5: Che riguarda un sequestro, insomma, ponente di sostanze stupefacenti, di cocaina in Liguria. Quasi una tonnellata di cocaina sequestrata dalla Guardia di Finanza. Saluti alla Guardia di Finanza, Regina.
4: Buongiorno,
5: nascosta tra,
4: signore,
5: le banane. Tra le banane, capisci, Regina?
4: Oh,
5: dici già la banana non ti dà una buona energia.
4: Cioè, ma dentro le banane?
5: Adesso non lo so se dentro o cosa, o non lo so.
6: No, erano
5: corretto,
6: in 650 panetti che erano occultati nelle scatole che contenevano anche banane. Non era proprio la droga inserita nelle banane, era mischiata alle scatole, alle confezioni di banane.
5: Questo in Liguria, vero? In
6: A Vado Ligure, Ligure, nello scalo di Vado Ligure, questo carico proveniva dall'Ecuador.
5: Bene. Complimenti alle forze dell'ordine che smaltiscono un po' di questi traffici che poi aumentano in estate, tutta una serie di cose che conosciamo bene. Adesso la signora canta,
4: canta. Bello.
5: Allora l'accompagniamo fuori con le riprese di Sabrina Bambi, diamo un po' una ventata di freschezza a chi ne ha bisogno, perché abbiamo sentito prima la nostra imparagonabile di Bolzano che parlava di 19 gradi, dall'Etna invece oltre i 40. Una via di mezzo adesso con Regina Saraiva che canta un pezzo dell'estate dell'anno scorso, ma che comunque fa estate anche quest'anno. Ci colleghiamo, Regina, e di

0: Eccola là, finalmente vedo la mia Milano, tra qualche ora tornerò lì. No, un po' mi manca, dai, un po' mi manca Milano, che cosa vuoi fare? È nella mia DNA ormai. Allora, vedo Largo Donegani, la siepe, inquadrami la siepe, Sabrina, perché devo controllare se non chiamo subito i giardinieri. Costano meno i giardinieri, Aldo, se ti interessa, a Milano che qui.
1: Ah.
0: Incredibile.
1: E beh, c'è più lavoro lì da te, c'è più lavoro.
0: È che se ne approfittano, anche perché in questo mese ne hai bisogno, perché si chiami a novembre. Vabbè, lasciamo stare un po' di polemica. Dalla siepe della fontana di Joe Ponti, la signora canta la hit di Carol G. Lei e i Lestofanti, il suo gruppo storico, dal vivo. Ale, guardatela là. Guardate che tonicità, che movimento, mi spiace voi che non seguite il 67, ma forse è meglio. Andiamo!
2: Che hubiera sido, se antes tu hubiera conocido.
0: Deve mettere il coso per le pie,
2: stare a bailando sta non conmigo, non come amico.
0: Come si chiama quello?
2: Otra cosa.
0: L'antipi devi mettere.

0: che riprese, ragazzi.
1: E tutti insieme, coio, coio, coio.
0: Vedi?
2: Sono Sido. Oh la la, uela, che tal?
1: Ma sono chiusi tutti gli uffici?
2: Sì, sarà bailando.
1: Sono il settimo aperto per allagamento.
2: Vale Milano, vale, viva la Spagna.
3: Che coglione, che coglione.
1: Come la Spagna? Che coglione. Questa è la Colombia, che è la Spagna.
4: Mondiale, è rimasta il mondiale.
1: Vabbè, vabbè, vabbè. Grazie Regina, grazie Canepa, grazie alle riprese di Sabrina Bambi. Mi ha fatto piacere vedere Milano. Spero anche voi a casa attraverso il canale 67. Beh, dai, va. La butti via, eh?
5: Era 101, ma non periodo, sarebbe il caso di fargliela ascoltare a Regina almeno una volta prima di farla cantare?
1: Ma guarda, questa è la 12ª volta che la canta.
4: Esatto. Cioè,

0: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8,000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8,000. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
14: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso!
13: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
14: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
13: È buonissima!
14: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
13: E per risotti cremosi?
14: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
15: Segui R101 anche sui social. Instagram,
16: Facebook,
15: TikTok.
16: Ti teniamo compagnia ovunque.
15: R101.
17: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
19: R101 Meteo.
20: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Aumento dell'instabilità al nord con la formazione di alcuni focolai temporaleschi più probabili tra Lombardia, Liguria di Levante e Nord-Est. Rischio temporali anche nelle zone interne della Toscana, in Umbria, Marche e Abruzzo. Tempo soleggiato e molto caldo nel resto del paese. Temperature massime in calo al nord e a fine giornata sull'Italia centrale, specialmente sul lato Adriatico. Clima ancora estremamente caldo al sud, con punte oltre i 40 gradi e fino ai 44-45 nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
21: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: procediamo. I love you.
1: Sono Jasmine. Mamma oggi si arrabbiata perché non voglio fare i compiti. Puoi mandargli qualche gadget così si calma?
2: Oh, così calma con i gadget. Una volta c'erano i calmanti, adesso ci sono i gadget.
3: Fernando, io te adoro, sei stupendo, amore. Un carisma de paura. Siete tutti stupendi. Sabrina, Bambi, anche lei molto carina, molto simpatica, la regina, l'altro signor.
4: Grazie.
3: Però tu, Fernando, io ti adoro. Però che mi dai un'energia, però che c'hai un carisma de paura. Radio 101.
4: Gracias.
2: La ragazza è cubana, Aldo, perché poi abbiamo dovuto tagliare il messaggio un po', il vocale, perché poi ad un certo punto non ci stava più dentro, andava anche su robe sessuali, non mi lascio immaginare, non è vero.
4: Vabbè, ci sono dei bei gadget per calmarsi.
2: Per calmarsi, va bene.
5: Però
2: un bacio, viva Cuba!
5: Volte, hai un carisma, Fernando.
2: Vabbè,
5: cosa intendeva?
2: Adesso lo chiamano un carisma. Chiamatelo col suo nome. No, dai, basta.
4: Ai ai ai.
2: Meno male che ci prendiamo in giro da soli. Allora, com'è la situazione a Cuba? Perché c'era adesso una presa di posizione dal più alto in grado, che insomma, dopo che un pochino i problemi della famiglia di Castro, eccetera, che avevano cercato, deciso di aprire un po', di cambiare registro, perché purtroppo se no quel posto meraviglioso destinato veramente a continuare a vivere in questo stato assurdo. Una bella botta ai cubani e poi andiamo da Aldo P per una ricerca in un momento in cui ti aspetteresti altro. Prego regina, botta per la Cuba. Cuba, viva Cuba.
6: Botta, botta, Cuba meravigliosa, botta, botta, botta, botta, botta.
2: E adesso immediatamente le ricerche di Aldo P in un momento in cui ti aspetteresti ancora Docoyo Coyo. Sigla!
6: Le ricerche di Aldo P in un momento in cui ti aspetteresti ancora Docoyo Coyo.
2: Brave!
5: Mamma
2: mia! Che brave! Brave, brave. La fonte, Aldo P.
5: La fonte è un sondaggio dell'osservatorio Sara Assicurazioni. È stato chiesto agli italiani come vi immaginate la mobilità del futuro. Allora, tante risposte interessanti, ad esempio l'auto resterà il mezzo principale, sarà un'auto sempre più tecnologica, così la vedono gli italiani nel futuro. Cosa vorrebbero gli italiani da quest'auto tecnologica? Servizi telematici capaci
2: l'autoradio.
5: Di rilevare le distrazioni al volante, di attivare automaticamente l'assistenza in caso di incidente, di ritrovare subito la ricerca dell'auto in caso di furto. Ma c'è una cosa, un aspetto in particolare che gli italiani vorrebbero per il futuro, per la mobilità del futuro.
2: Attenzione,
5: quale? Molto
2: fermi,
5: importante.
2: Fermi tutti, è indirizzata soprattutto a voi che siete nell'intimità del vostro abitacolo, nella vostra automobile. Allora, da questa ricerca gli italiani vorrebbero più tecnologia, più assistenza, come diceva Aldo P, ritrovare la macchina in caso di furto, una
5: strade
2: certa,
5: più sicure,
2: dire,
5: non solo per gli automobilisti,
2: strade
5: ma soprattutto
2: sicure,
5: per i pedoni, per i ciclisti. Però
2: esatto.
5: Una cosa in particolare vorrebbero, desidererebbero tanto gli italiani mentre guidano.
2: Non è l'autoradio tradizionale, perché adesso entri nelle macchine e non sai dove mettermi. È quello? No.
5: No, no, no, no, no.
2: È quello.
5: No, no.
2: Vorrebbero il bagno, ha scritto uno, ha detto, ma cioè, vorrebbero un bagno in macchina. Allora, dalle macchine, delle automobili del futuro, cosa si aspettano? Sentiamo i nostri 331 80 90 101. C'è una roba in particolare che desidererebbero: eliminare i monopattini dalla faccia della terra. No,
5: no.
2: Non è questo. Prego, figliole, potete intervenire se volete.
7: Riaggomitolamelo, la macchina che va ad acqua.
5: Che va
2: ad acqua,
5: ad
2: no.
5: acqua, no.
2: Ad
4: magari.
2: Acqua, figurati. Vorrei più parcheggi gratuiti, arrivo, lascio l'auto gratis e prendo la bici o i mezzi pubblici funzionanti. No, non è questo. Regina, secondo te gli automobilisti cosa vorrebbero?
4: Riagomitolamelo.
2: Prego,
4: ci sono
2: prego.
4: Già delle macchine che fanno il massaggio, dei sedili che fanno il massaggio.
5: Non concentratevi sulle auto, ma concentratevi su chi guida le auto. Cosa vorrebbero gli italiani?
4: Il pilota automatico?
5: No.
2: Quello c'è già. C'è già, io ho paura di ste robe qua. Cosa vorrebbero? Aspetta,
8: eccomi, trovate, ce l'ho. Il caffè.
5: No, il caffè no.
2: Ah, sarebbe una brutta idea integrare una macchina di caffè. Ormai fanno di tutto. C'hai sti schermoni esagerati lì. Un bel minibar ci sta. E non nelle macchine di lusso, ma anche nelle macchine. È un piccolo momento di ristoro.
9: I bottoni sul volante che se schiacciati spara i missili.
4: No, dai.
5: No, direi, allora, direi il contrario.
2: Una protezione automatica, scrivono, contro la grandine.
5: No,
2: può essere una roba
5: no.
2: di questo tipo.
10: No, che possa andare anche in acqua.
5: No.
4: Che possa volare.
5: Abbiamo detto, non concentratevi sulle auto, ma su chi le guida.
2: Su chi le guida? Cosa vuoi dire con questo?
5: E allora lo svegliamo.
10: Dai, svelalo.
5: Gli italiani, più di ogni altra cosa, vorrebbero più gentilezza da parte di chi guida le auto nel traffico, perché ci sono tanti comportamenti che ancora danno fastidio. Ad esempio, il 44% degli italiani dichiara che ci vorrebbe maggiore tolleranza verso chi magari è un po' in difficoltà nel traffico, sta effettuando una manovra, che viene subito mandato a quel paese da chi non ha pazienza.
2: Sì, però sei stato un po' furbetto, perché hai buttato, prima ci hai fatto andare sulla tecnologia, su quelle robe.
5: Beh,
2: noi
5: però
2: ci siamo
5: gli stili di guida sono importanti.
2: Okay,
5: ringraziare ad esempio chi ci agevola magari una manovra, perché in auto non si ringrazia più nessuno. Evitare le reazioni esagerate, evitare di suonare spesso il clacson, l'impazienza mentre si è alla guida.
2: Va bene, la gentilezza andrebbe spalmata ovunque. Adesso gentilmente ce ne andiamo fuori.
5: Gentilmente,
2: togliti. Gentilmente.
3: Procediamo.

0: Francesco.
1: Aldo Preda, sei stato un po' birichino però.
2: Aldo P, sei fuori.
3: Eh no, perché l'ha girata, capito? L'ha frittata, l'ha messa prima su in una maniera per farci andare verso le tecnologie, quelle robe. No, si parlava di questo sondaggio, di cosa desiderano dagli automobilisti in generale, la società, più gentilezza. E mi sembra giusto. Ora fermi, perché no.
2: Sì.
3: Scusate, c'è questa break news inquietante.
2: Aia.
3: Quindi anche stamattina vi confermiamo puntata da
2: Urlo.
3: Allora, vi fermi perché c'è una canzone nuova, torna una mia amica e conterranea Macedo. La presentazione, il lancio a Sabrina Bambi, prego.
2: Una donna passionale, una voce struggente, la nostra Dolce Nera con Epopea.
4: Procediamo.
5: Via.

0: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola! Ah! Coop Voce, una connessione di qualità!
1: Parti con Coop Voce! Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi! Meno pensieri, più Coop Voce!
2: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ale!
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
16: Cibu, cibu.

0: Quella interamente dedicata ai sentimenti, alle nostre storie personali, al nostro stato che magari anche in un periodo, come dire, foriero di novità, di gioia, di felicità, di vacanze, eccetera, porta anche qualche pensierino, un po' così, qualche piccola riflessione, qualche piccola mancanza. Tu hai un vuoto, Regina, per caso, da qualche parte?
1: Guarda, ce l'ho, un piccolo vuoto. No, non sono ancora piena. Attenzione. Arriverà,
0: non sei
1: piena. Arriverà, non ho fretta.
0: C'hai un vuoto, no? Dico un vuoto legato a qualche situazione degli anni passati.

0: Ma quello poi era il testo di Tornerò.
1: Eh sì?
2: Guarda, sì.
0: Tu rivedo ancora il treno allontanarsi un po'.
2: Allontanarsi tu.
1: Tornerò. C'è tempo.
2: Allora, sentiamo le dediche dei nostri ascoltatori e dei nostri imparagonabili, e sentiamo anche le canzoni d'amore che fanno loro star bene. Prego.
3: Ciao Fernando, sono Fabio da Trezzano Sonaviglio. Oggi volevo dedicare una canzone dei Depeche Mode, Enjoy the Silence, a mia moglie Annalisa, che sono solo quasi 38 anni che mi sopporta. Non gli ho mai dedicato nulla, questo potrebbe essere l'inizio di una nuova vita.
2: Bravo,
3: grazie
2: Fabio,
3: Fernando, un abbraccio a tutti, ciao.
4: Ciao Radio 101, ciao ragazzi, la canzone che ci fa stare bene a me e mia figlia Amelia è per papà Massimo, si chiama Guerriero di Marco Mengoni. Un bacio a tutti.
5: Buongiorno amici di Radio 101, Leo da Taranto. Come canzone che mi farebbe stare bene circa l'amore, vorrei dedicare a mio nipotino Gabriel di 2 anni e mezzo What a Wonderful World di Louis Armstrong, il ricordo di 10 giorni trascorsi insieme a lui, in cui non pensavo a nulla se non il piacere, l'amore nei suoi confronti, l'emozione che mi ha saputo regalare il piacere di essere nonno. Un abbraccio, nonno Leo da Taranto.
6: Ciao Fernando, io sono grata a mio, sono Monica di Bra, sono grata a mio marito perché mi sta portando in un posto a me molto caro, e tra l'altro vabbè, per il mio compleanno. Grazie per la compagnia, stiamo viaggiando insieme a voi. Un abbraccio, Monica di Bra.
2: E dove
6: vorrei,
2: ti sta
6: vorrei dedicargli il regalo più grande. Ciao ciao.
7: Buongiorno Croce e a tutti i membri del Procediamo. La canzone con tanto amore oggi la voglio dedicare ai miei genitori, che con tanto amore e tenerezza scandiscono le loro giornate in funzione del mio arrivo in Sicilia. La canzone è Stai con me di Raff. Baci, Rosalba da Terni.
8: Ciao imparagonabili, sono Luisella. Vorrei dedicare Fiore di Maggio a mia figlia Alice, perché è la cosa più bella al mondo che ho, ed è proprio nata a maggio, è proprio un bel fiorellino. Grazie, buona giornata.
9: Io voglio dedicare Beautiful di James Blunt a mia sorella, che da poco ha partorito la sua seconda piccola pargoletta, e sta diventando una persona sempre sempre più bella, e le voglio bene. Una

0: insuperabile, James.
1: Fernandone, ma dove vai di bello quest'anno in vacanza? Sempre nella tua amata Colombia?
2: E certo, vado nella mia amata Colombia, ma ci attacco anche qualcos'altro, ci attacco un po' di Sud America, faccio tutto il giro della Sud America.
3: Che bello!
2: Forse vado a trovare anche Mazzoli a Miami.
3: Ullala.
2: Che è Sud America.
4: Beh, sarebbe ora, sono 6 anni che lo dite.
3: Eh sì.
2: Però mi è un pochino fuori mano. Va bene, grazie per le vostre dediche, grazie per le vostre indicazioni. Che bello. Chi ti ha colpito di più? Vabbè, la sorellina che diventa sempre una persona più bella, ha avuto la seconda bambina, il nonno. Vedi, Aldo, t'ho visto un attimo che ti tremava l'occhietto
5: sul nonno
2: quando... Sì, quando Leo raccontava di questi 10 giorni passati con questo bambino in cui si è estraniato da tutto. Sono cose dolci, belle, che, cioè, auguriamoci tutti di poterle vivere, di poterci arrivare a viverle. Non è
5: a me
2: battuta,
5: è rimasta
2: insomma,
5: la curiosità del marito che porta la moglie in un luogo che non meglio precisato.
3: Monica, che bello.
2: Vedi a cosa servono le vostre dediche, perché poi noi spettegoliamo. No, sto scherzando. È bello sentire insomma le vostre emozioni, le cose che vi fanno stare bene, che le condividiate con noi qui nel programma, nel Procediamo. Allora, domani lo facciamo e domani saremo tutti quanti da Milano appassionatamente,
3: ulala,
2: anche con Cristina di apostrofo
3: Avena.
2: E allora, se avete in cuore un pensiero, una dedica, un anniversario, un ricordo, qualcosa che non c'è, la qualunque insomma che sia generata insomma da un sentimento, mandate un vocale anche ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
2: C'è Marcello che mi parlucchia nelle orecchie. Non è che abbiamo tutta la puntata, perché quando si parla d'amore di ste robe, alla fine sono una vecchia zia, io, diciamolo, alla fine. Cioè, mi maschero da altro, ma sono, parlerei d'amore tutto il giorno. Va bene, adesso estrapoliamo velocemente un termine da questa canzone per la prossima canzone che ti fa stare bene. Bellentri!
4: La mia vita è brillante, la mia vita è brillante. Il mio amore è puro, ho visto un angelo, di quello sono sicuro. Mi ha sorriso sulla metro, era con un altro uomo, ma non perderò sonno su quello perché ho un piano.
2: Basta. Mazza, brava. Ho sentito il termine angelo, quindi okay. Angelo deve essere contenuto nella prossima canzone che ti fa stare bene. Angeli, angelo, angela, gli angeli, la qualunque, angels, quindi c'è di tutto. Bisogna però non tirar fuori quelle scontate, ma quelle più belle, più ricercate. 331 80 90
3: 101.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.

0: Sono le 11 e 2 minuti, sono le 4 e 2 minuti se ci state ascoltando in replica. Questo è il Procediamo in radio e in TV sul canale 67, collegati da Milano e dal Salento. Datevi una controllata, imparagonabili, state esagerando stamattina sia in numero che anche nella scelta delle canzoni che ti fanno stare bene con il termine Angelo. Tu ne hai qualcuna in particolare, Aldo?
1: Il nostro caro Angelo di Battisti.
0: Ah, bella, bella, bella, bella, bravo. C'era anche Angelo di Renga, no?
2: Ma
0: è vera sta storia che l'hanno cacciato dall'aereo? Eppure Renga è tranquillo, Francescone, poverino.
1: Può capitare a tutti di vivere un momento un po' così, naif.
0: Ciao Frage, un abbraccio. Forte. Un altro angelo bello. C'era
2: un angelo disteso al sole, Eros Ramazzotti.
0: Brava. Il altro, Regina, stendili tutti. Al tappeto, tutti.
3: Ci provo, Angelo. Sì. Angelo
0: di ricchi e poveri.
3: Sei un angelo caduto dal cielo.
2: Disperata.
0: Stendisi tutti, amore disperato, bravissima. E io vi stendo con Angelina di Alan Sorrenti.
2: Ma Angelina è un nome, però. Non è un'angela piccola.
0: No, ma ci sta. Ma anche Cremonini aveva fatto una roba. Dico, ma dai, sono belle. Anche Cremonini aveva fatto Angelina, no? Una roba del genere.
2: Angelina.
0: Mi pare, Cesarin. È vero?
2: Sì, ma Angelina è il nome comune di persona, vabbè.
0: Sì, ma ci sta anche. Allora, saranno le sette più belle della storia. Che diamine. Ora andiamo da Aldo. Da Aldo Preda, le 11. Già detto 11, 3 minuti. Di cosa parliamo oggi?
1: Intanto una notizia appena arrivata. Ha riaperto questa mattina la gioielleria di Mario Roggero. Roggero è il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori che assaltarono il suo negozio nell'aprile del 2021. Da questa mattina a occuparsi del negozio la moglie Mariangela e una delle quattro figlie di Roggero, perché Roggero, condannato in via definitiva, è in carcere. Invece vogliamo anche raccontare una brutta disavventura che è capitata alla nazionale italiana paralimpica di calcio, che avrebbe dovuto partecipare a un importante torneo a Glasgow in Scozia di preparazione ai mondiali del prossimo ottobre in Argentina. Francia, Inghilterra e Danimarca sono riuscite a raggiungere regolarmente la Scozia, ma l'Italia è stata costretta a rinunciare. Perché? Perché la delegazione azzurra, una volta arrivata in aeroporto a Fiumicino, a Roma, ha scoperto che la compagnia aerea britannica EasyJet non sarebbe riuscita a imbarcare le carrozzine di tutti gli atleti paralimpici, perché a bordo c'era spazio solo per 5 carrozzine e invece erano 10 quelle che si sarebbero dovute imbarcare. La Federazione Paralimpica farà causa a EasyJet perché i dirigenti assicurano di aver avuto lo scorso mese di aprile, quindi con largo anticipo, l'assicurazione di poter imbarcare tutto il necessario. Invece non è stato così e si chiede il rimborso di 20.000 euro spesi per i biglietti e per gli spostamenti. Secondo il presidente del Comitato Paralimpico Italiano, De Sanctis, si tratta di un episodio vergognoso che ci riporta indietro di decenni sul fronte dei diritti umani e sociali.
0: Guarda, stavo pensando a quella signora lì, non so come stia, quella, ti ricordi quando ci confrontavamo su temi soprattutto di questo, di questa profondità? La signora Eman non c'è. No, dico quella del supermercato.
2: Ma ha chiuso il supermercato.
0: Va bene, Aldo, cosa dire su ste robe, insomma.
1: Speriamo non accadano più questi episodi da qui in avanti.
0: Stendiamo un velo pietoso. Grazie Aldo, preparati perché arriva un'ora soprattutto con un test psicattitudinale che ti metterà senza fiato, proprio una roba veramente forte.
1: Quella.
0: Io senti, andrei a casa.
4: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Your husband is coming.
1: Io sono felice quando ascolto Procediamo.
2: Ciao Ferrante, ciao Regina, amore. Ciao Sabrina Bambi, io vi seguo.
3: Cosa?
2: Io vi seguo. Giorgia. 4. Il mio fratello si chiama Luca. Ha 2 anni e a scuola.
4: Amore.
5: Io voglio solo bambini. Io voglio parlare solo con i bambini. Ma vi ricordate la nostra ascoltatrice?
6: Quando vai in vacanza che non ti sopporto più.
4: Amore.
5: Senti Ado. Come si chiamava quella bambina che abbiamo cresciuto negli ultimi anni?
4: Laila.
7: Adesso all'università.
5: Dov'è Laila? Sigla. Dov'è Laila? Sigla.
4: Dov'è Laila? Dov'è Laila?
8: Beh, ne sono passate da qua. Sì. C'era anche Megan, la ballerina.
5: Perché tu considera, noi la prossima stagione sarà quanto? La sesta.
9: Ciao, ma dov'è mio amico Fernando? Poverino,
5: amore,
9: Fernando.
8: Sarà la settima stagione.
5: Di già, per cui se le abbiamo prese tipo che avevano 6 anni, che erano piccoline, adesso sono già signorine. Ciao, ti saluto, Fernando e compagni. Altro che, vabbè, vedi a crescere i figli.
8: Vabbè, ma non sono tuoi, sono degli altri.
5: E poi è come se fossero anche un pochino nostri.
4: È vero.
5: Vabbè, comunque, per stemperare un pochino questa commozione, c'è il cos'è?

0: attitudinale teso a verificare con questa calura. Non sto qui a raccontarvela perché mi sono scocciato veramente di ribadirlo, ma anche oggi è una giornata molto molto molto difficile in alcune aree del paese. Parlo di temperature calde con un'umidità al 100%, e una di queste è la dove vi sto parlando. Ora, il test della signora è un test particolare, Aldo,
1: come sempre.
0: Secco,
1: del resto
0: serafico, c'è proprio una sberla. Senti,
2: Cos'è? 2026. Comunque vada, cado sempre.
0: Ma il titolo.
1: Ma cadi come? In piedi? Cioè.
0: Ah, senza titolo, è.
2: Senza titolo.
0: Comunque vada, cado sempre. Attenzione. Comunque vada, cado sempre.
3: Ah, questo era il quesito.
0: Mi vedo
3: già
0: smarrito.
3: Pensavo fosse il titolo.
0: No, no, vi vedo smarriti. Attenzione, riflettete. Non è la pigrizia. No.
3: A me viene, per restare alla cronaca, viene in mente Noemi, però non lo
2: no,
3: so.
2: No, non è Noemi. Un bacio,
0: la
2: Noemi.
0: Dai,
1: Aldo!
0: Ciao Veronica!
1: Questo è
0: Veronica,
1: breve!
0: Veronica, no, fatemi dire una cosa. Che bella caduta che ha fatto, però. Hai
3: mamma
0: visto?
3: Mia.
0: Bella, però un po' così nel vuoto. Ciao Vero, un bacione. Sta bene comunque. Allora, comunque vada, cado sempre. Attenzione, imparagonabile ascoltatore, devi mettere in moto il cervello, perché questa è l'occasione giusta per fare allenamento, ok? Ok, niente Google, niente intelligenza artificiale.
4: Il cappello.
0: No, non è il capello, non è il capello.
2: Non è il capello, non è il capello. Non è il capello.
3: Non è la espressione di
1: no, il capello. No, no. Capello.
2: Ah, questo è capello.
1: Ah, sì.
3: Lei voleva preannunciare il vincitore e tu hai cambiato risposta.
0: E no, perché non è congrua. Chi te l'ha detto che comunque vada a cadere? Non ci sono gente. Guarda Corrado Augias, hanno 100 anni.
1: Sì,
0: c'ha
1: però capelli, ogni sale, giorno spazzolando i capelli comunque si perdono,
2: sì,
1: anche
2: caro.
1: Se ce n'hai una fratta in testa.
0: Dai ragione alla tua competitor.
1: Sì.
0: Dai ragione alla tua
1: competitor.
3: Quindi è il capello?
0: Ah, sì.
2: È il cappello,
3: bene.
0: È il cappello, il cappello. Non volevo dargli, lo volevo strada facendo cambiare la risposta.
5: Anche d'estate, noi.

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
11: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
19: Con Max Giusti.
18: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
19: Stasera 18.45, Canale 5.
18: Il muro dà, il muro prende.
0: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fernando, ho saputo che vai in ferie in Colombia e tu pensi di liberarti di me. Io già sto a fare il check-in.
1: Bravissimo, amore.
2: Avrà già imparato anche lo spagnolo.
3: Vabbè, non abbiamo tantissimo tempo. 11:30 martedì mattina, chi ci ascolta in replica sono le 4:30. Questo è Re 101, in radio e in televisione sul 67, collegati tra Milano e il Salento dalla Puglia. Allora, in Puglia, visto che c'è un'invasione, come del resto un po', e questo ci fa contenti un po' tutta l'Italia, ma una presenza massiccia di americani, di inglesi, non si era mai vista in Puglia, o comunque c'era la tendenza da qualche anno, tant'è che c'è un'idea di un parroco di Monopoli sulla riviera adriatica, sulla parte adriatica della Puglia, che ha proposto di fare la lingua, cioè la messa in inglese, regina. Ora, wow. Vabbè, la chiesa ha una lingua universale che ormai è abbandonato, che è il latino. Vabbè, questo, salutiamo questo parroco, mi sembra una cosa curiosa. Buongiorno. Anche per far notizia. L'altra cosa che volevo dire, piuttosto che dire, vorrei mandare un abbraccio a Fedez. So che ieri è stato ricoverato, Aldo, no? Un malore, Federico,
4: sì, ricoverato, ha fatto ricorso stesso... al pronto soccorso ed è ancora ricoverato per problemi legati, insomma, gastrointestinali, legati ai suoi problemi.
3: Ciao Fede, auguri. E papà, auguri. E papà da qualche giorno, no? Di nuovo papà, per la terza volta papà, tanti auguri, in bocca al lupo, caro. Ora invece un'altra cosa che mi ha colpito, e poi andiamo, e riguarda l'avvicendamento che c'è stato del primo ministro in Inghilterra, sì. Quindi la cosa, insomma, politica. Mi è piaciuto anche lo stile, devo dire, con cui si è dimesso il precedente ministro Starmer, no?
4: Starmer è stato, gli è succeduto Andy Burnham, nuovo premier britannico.
3: Senza tanti fronzoli, con molte tra gli applausi, una roba e l'altra, ma non è questa la notizia. La notizia è che questo nuovo premier, nella prima intervista che ha rilasciato, in cui raccontava insomma quelli che sono i suoi propositi, no? Quelli, insomma, di ogni primo ministro, di occuparsi dei deboli, bla bla bla, ma la cosa sua personale riguarda il padre di questo primo ministro, che ha l'Alzheimer.
4: Sì.
3: Ha detto: mi spiace perché mio papà non sa che sono diventato primo ministro. È una cosa, cioè, che mi ha toccato, no?
4: Sì, tra l'altro Burnham dice lui ne sarebbe fiero, perché Burnham è laburista e il padre, che si chiama Roy, ha 86 anni ed è ricoverato in una residenza per anziani in Inghilterra per l'Alzheimer, appunto, era un vecchio dirigente del Labour, del partito Labour, e quindi Burnham dice sarebbe stato fiero di me perché sono diventato primo ministro, ma lui non se ne può rendere conto.
3: Non lo sa. E sai, è una cosa, regina, molto, molto delicata, molto bella, perché tante volte certe molle scatenanti arrivano proprio dal rapporto con i genitori, no? Per voler dimostrare quello che si fa anche per loro, no? Per avere poi alla fine il plauso, anche la gratifica da parte dei genitori, e diventare il primo ministro di un paese importante come l'Inghilterra e non poterlo condividere col papà è una cosa, insomma, che mi ha toccato molto, per cui a chi è in queste situazioni, cioè, proprio veramente un abbraccio forte, perché è comprensibile il dispiacere. Ciò detto, ce ne andiamo perché è tardi e andiamo verso una canzone che ti fa stare bene, esagerata, perché vi abbiamo dato l'indicazione Angelo nel testo, nel titolo, e hanno tirato fuori delle belle, ma belle. Però se tu pensi di averne una ancora più bella, puoi mandare un vocale ora a questo numero:
5: 331 80 90 101.
6: Insuperabile il procediamo.

0: e non se ne parli più, dai, su. Soddisfatto, Aldo?
1: Ma era il minimo sindacale, allora, proprio.
0: Mi avanzano 40 secondi, allora lo faccio subito perché dopo non avrò tempo, perché come al solito andremo lunghi. Sul finale devo ringraziare, da un sacco di tempo che non mi fermavo così tanto tempo qui negli studi del, dei Salentuosi di R101, ma in Salento in generale, e devo dire l'ho fatto per usufruire quanto più possibile di questi studi che veramente sono, sono un'eccellenza per gli home studio. Voglio dire, qui non c'è una sede centrale, sono gli studi nostri, ovviamente di Mediaset, e miei, e devo dire grazie ai tecnici, devo dire grazie a R101, a mia figlia che ogni mattina prepara tutto lo studio, bello, gli assistenti, no, veramente alla vecchiaia queste soddisfazioni, Aldo, però devo dire veramente grazie a tutti i collaboratori dei Salentuosi, grazie veramente per
2: grazie
0: questo
2: ragazzi,
0: mese,
2: buon lavoro ragazzi,
0: e anche agli ascoltatori che sono venuti, tantissimi ascoltatori da ogni parte dell'Italia che stanno facendo le vacanze del Salento. Torneremo poi a settembre e se tutto va bene torneremo tutti quanti insieme. Tranne Regina. Tranne Regina.
2: Ma che dici?
0: Che è impegnata nel tour, no? Quando finisci il tour?
3: Guarda ragazzi,
0: è già finito?
3: No, no, c'è ancora fino a fine agosto, ci vedremo in giro per tutta l'Italia.
0: Quante date adesso?
3: Ne ho ancora così,
0: Quelle con me sono saltate tutte perché non c'ho più voglia.
3: Dai,
2: no,
3: fare così.
2: Ma no, ce n'è una il 24.
1: Lei ha appena cancellato mezzo tour.
0: Ma chi si muove? No, no, cancellato dai. Malattia, basta con sto caldo. Dai, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Comunque ancora grazie a tutti, grazie al Salento, ma grazie a tutti gli italiani che sono in vacanza. Torniamo subito con i gatti proprio tra Milano e Salento per chiudere. Allora.
4: Ciao ragazzi, mi fate sempre tanta compagnia.
5: Procediamo, il format 6. Spacca la nicchia dalle 9 a mezzanotte.

0: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: In Fitactive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fitactive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
8: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.

0: Allora, 11:46 e procediamo. E qui sono quasi le 5 della mattina se ci state ascoltando in replica. Ora, la canzone che ti fa stare bene è quella con un paletto, con un'indicazione bella, però facile. C'era da scegliere tra un mazzo esagerato, però non mi avete messo le mie particolari. Vabbè, le sentiamo. Allora, l'indicazione era Angelo, nel testo, nel titolo, 7 scelte su migliaia. Le sentiamo, legate ai 7 colori della ruota. Eccole.
1: Canzone verde.
2: Procediamo sulla parola Angelo, testo su un angelo di questo dalla. Ciao a tutti.
1: Canzone viola.
3: Buongiorno, procediamo. Con il termine angelo non si può non richiedere una delle più belle canzoni italiane. Gli angeli di Vasco Rossi.
1: Canzone blu.
4: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti. Sono Anna, per la canzone a tema mi piacerebbe ascoltare Angel of Harlem di degli U2.
5: Canzone azzurra.
6: Buongiorno, la canzone che mi fa stare bene con la parola angelo è Un angelo disteso al sole di Eros Ramazzotti.
7: Canzone rossa.
8: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo. La canzone a tema che mi farebbe stare bene Heaven Must Be Missing an Angel dei Tavares.
9: Canzone fucsia.
10: Ciao, sono Angela e per la canzone che mi fa star bene Angela, a tema la parola angelo, vorrei ascoltare Angie dei Rolling Stones, che è una canzone che adoro.
11: Canzone gialla.
12: Ragazzi, mi propongo Dancing with an Angel dei W.
0: Dei W, addirittura. Cioè, mi avete sacrificato Umberto Balsamo per dire: se tu sei l'angelo azzurro, questo azzurro non ti piace la bellezza, non ti dice le parole che vorrei, quanti baci, tradimenti, matrimoni e pentimenti, fa di te una donna sola che da sola resterà per i W. Ma per favore, Aldo, quale vuoi?
13: Piccolo? I Tavares.
0: Fai uscire i Tavares, per favore. Fuori i Tavares.
14: Vai con Eros.
0: Anche quella mi piace, un angelo disteso al sole. Verde, canzone verde, verde, verde.
1: Canzone verde.
2: Procediamo sulla parola angelo, se fosse un angelo di questo dalla. Ciao a tutti.
0: Buttala via, eh? Qual è l'album era? Washington. Sto andando a Washington, ma cosa vado a fare lassù? Lucio Dalla, la canzone che ti fa stare bene. Se io fossi un angelo.
15: Se io fossi un angelo, chissà cosa farei. Alto, biondo,

0: grandezza di Lucio Dalla. Questo è il bello dell'arte, quando veramente fai qualcosa di buono, più passa il tempo e più quel qualcosa di buono viene rivalutato. Dico bene, scusa la riflessione filosofica a mezzogiorno, Aldo, sono un pochino pesante, no?
1: Dici benissimo.
0: Grande, ma lo dicono gli ascoltatori, tanti adesso non stiamo lì a sentirvi, grazie comunque per i vostri interventi. L'attualità soprattutto dei testi, ma di testi di 30 anni fa stiamo parlando. Questo era l'album Bugie, che conteneva un sacco di altre belle canzoni. Prima ho detto Washington era solo un tratto di quell'album. Era Se io fossi un angelo, un grande saluto a Lucio da parte nostra, con tanta gratitudine per queste belle canzoni che ci fanno riflettere, che ci fanno sorridere anche in alcuni casi, grandissimo. Allora, era la canzone che ti fa stare bene con il termine angelo. La prossima su R101 sarà libera, quello che volete, quello che vi piace, la nostra abitudine ogni ora di lasciarvi spazio, per cui mandate un vocale al 331 80 90
2: 101.
0: Qualche secondo prima di chiudere, per buttare un occhio, cominciano già a muoversi, comincia a ingrossarsi il traffico in vista di quello che è il primo, no? Diciamo esodo, si può chiamare esodo estivo, il prossimo certamente, no?
1: Beh, da qui in avanti saranno tutti un po' grandi esodi, perché poi inizierà il mese di agosto, esodo.
0: E una settimanina di scioperi anche, scusa Aldo, una settimanina anche di agitazioni, oggi qualche sigla dei sindacati, di compagnie aeree, di
1: anche treni,
0: insomma,
1: anche treni anche un po' in agitazione,
0: traghetti,
1: anche quel settore,
0: navi, tutta una serie di cose. Una settimanina un pochino quella per cui, se dovete partire, informatevi. Magari domani vi diamo proprio il quadro esatto. Oggi volevo, questi pochi secondi che ci rimangono, sulla calura, che ancora la famosa

0: Tenaglia sahariana di genere romano che attanaglia ancora alcuni 18 oggi, no? 18 città con bollino rosso.
1: Sì, in realtà qui al nord sarà una settimana un po' con tanti temporali per via di questa irruzione di aria fresca dalla Scandinavia, poi verso giovedì, verso il fine settimana, le temperature caleranno anche al centro-sud, ma con la fine del mese e l'inizio di agosto è già stata preannunciata la quarta ondata di caldo africano.
2: Ancora?
1: Quindi si riparte. Eh beh,
2: che
1: sì,
2: palle.
1: Poi inizia il mese di agosto, non è che lo vogliamo fare al freddo il mese di agosto.
0: Ma basta, no, ma comunque mi tratti sempre da meridionale, perché io parlavo, no, qui al nord, cosa mi frega del nord, scusa, ti sto parlando.
1: Beh, ho dato
0: sud.
1: Il quadro di tutta Italia.
3: Non litigate.
0: Il solito milanese.

0: Buongiorno, procediamo. Oggi entra il Sole Leone da noi in provincia di Cosenza, precisamente a Paola. Si festeggia la Vulata. Ciao!
1: La Vulata del Sole Leone, capisci?
2: Wow!
1: Un bacione a Paola, tutta la Calabria. Quando
2: Ciao,
1: sei
2: ragazzi.
1: In Calabria, Regina?
2: E il 27, amici, il 27 agosto. Per un matrimonio
1: ormai
2: meraviglioso.
1: Ah, addirittura!
2: Sì,
1: allora, chiudiamo la puntata. Allora, domani tutti quanti assieme, appassionatamente, da Milano per un'altra puntata del Procediamo. Grazie a tutti ancora quanti ci hanno sostenuto in questa trasferta, diciamo, che però non è una trasferta, è casa nostra, negli studi salentini di R101. Grazie a chi ha lavorato per la TV, Gabriele Canepa, il direttore dell'orchestra.
3: Marcello Zoara!
1: Al capo redattore
3: Aldo Preda.
4: Buongiorno.
1: Sabrina Bambi e Regina Saraiva.
3: Ciao.
1: E che Dio sia con noi, a domani. Grazie a tutti, arrivederci.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Federica Deboni. Una cinquantina di agenti feriti durante la guerriglia urbana sfociata ieri sera a Bologna dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir, morto domenica durante un intervento della polizia. La famiglia prende le distanze dalle violenze, incendiate anche due auto del comune. È stata riaperta oggi la gioielleria di Mario Roggero nel Cuneese ad occuparsi dell'attività, mentre l'uomo si trova nel penitenziario di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Saranno la moglie e una delle quattro figlie. Non si fermano i raid degli Stati Uniti in Iran. Le guardie rivoluzionarie del paese hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. La rappresaglia in risposta all'aggressione degli ultimi giorni perpetrata dall'esercito statunitense contro le strutture civili. In una operazione della Guardia di Finanza sono stati sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Se immessa nel mercato avrebbe generato guadagni per 250 milioni di euro. Il Cile flagellato dalle alluvioni, il nuovo bilancio diffuso dal governo conta almeno 10 morti, 100.000 persone isolate. Dichiarato lo stato di catastrofe, mobilitato l'esercito per i soccorsi. Le regioni più colpite sono quelle di Coquimbo e Atacama, nel nord del paese. Lutto nel mondo del giornalismo per la prematura scomparsa di Daniele Compatangelo, corrispondente di La Sette a Washington. Aveva 51 anni, è stato trovato privo di vita in casa, non ci sono segni di violenza. L'ultimo scoop, l'intervista telefonica a Trump che attaccava la premier Meloni. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Su R101, dei Bonazzi di R101, fresco come sì. Una margherita di campo quest'oggi. Un saluto lo rivolgo a tutti voi che ci state ascoltando. Ma da parte di chi?
1: Da parte di Fabio De Vivo, appunto freschissimo direttamente dalla Sicilia, e io direttamente da casa mia a Milano, il Musazzi.
0: Esatto, però ricordiamo che tu comunque mi arrivi da 40 giorni di cammino di Santiago in Bolivia, quindi esatto. Ci sta che comunque tu possa anche un attimino goderti
1: in
0: casa.
1: In Nepal. Sono stato in Nepal.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Lì vicino
1: Bella.
0: A Bolivia.
1: Comunque, bello il Nepal.
0: Va bene, salutiamo e ringraziamo sin da adesso Claudio Randone per gli amici.
1: Il Rand One, favoloso come sempre. Poi alla mia destra abbiamo la nostra redattrice.
0: Poi ci tiene che tu dica anche autrice.
1: Redattrice e autrice.
0: Roberta Busso.

0: Waka Waka, This Time for Africa, direttamente da qualche decennio fa, ormai per quella che è stata un'edizione dei mondiali. Lei che
1: qual
0: è presente,
1: era? Che edizione dei mondiali era Waka
0: Waka? Credo il 2010, se non vado errato, spero insomma di dire il giusto. Lei tra l'altro sarà presente quasi in ogni mondiale, molto più presente lei negli ultimi 20 anni che l'Italia.
1: Sì, che ha fatto, vero? Vero, ha fatto la stessa canzone comunque cambiando le parole per ogni nuova edizione dei mondiali.
0: Esatto.
1: Grazie Shakira, il tuo apporto è stato fondamentale per il mondo, grazie.
0: Esatto. Vabbè, siete su R101 con noi, Bonazzi di R101. Siccome io sono praticamente reduce da un volo, anzi da due voli, uno preso ieri sera per andare in Sicilia, uno questa mattina per tornare, non perché io sia matto, semplicemente perché ero ad una serata, insomma, a lavorare, vorrei...
1: Sulla mano! Un po' matto comunque per fare tutto ciò, un po' matto.
0: Ragazzi, io non c'ho più l'età, io sto male.
1: Io te lo sento dire da 6 anni che non hai più l'età.
0: Ma
1: comunque
0: ogni anno è peggio.
1: Però 6 anni fa avevi la mia età di oggi, che ho io oggi.
0: Ma sai che però io oggi, per tornare fisicamente alla tua età, io mi taglierei una falange. Cioè, perché noto proprio che l'abisso, la parentesi che sta andando verso l'abisso, appunto,
1: sì,
0: è incredibile.
1: E io mi taglierei una falange per andare a 6 anni fa, capisci?
0: Sempre e solo falangi. Senti, parliamo invece di aerei, no? Perché
1: sì,
0: se c'è una roba che a me sugli aerei, ce ne sono tante di cose
1: da
0: sugli
1: noia,
0: aerei, soprattutto i low cost, che mi danno un po' noia e un po' fastidio, ma c'è una roba che effettivamente io ho sempre pensato che facessero per educazione, invece non è così. Quando sali in aereo e le hostess o gli steward ti salutano con quel fare sorridente come se fossero dei personaggi del Truman Show,
1: in realtà
0: non
1: no,
0: lo fanno solo per educazione.
1: In realtà hanno una paresi facciale che li obbliga a stare in quella posizione, ma non
0: che io sappia,
1: che dire.
0: No, lo fanno un po' per capire il tuo stato fisico e mentale, e quello di stamattina mio era pessimo, tra l'altro. Lo fanno per capire eventuali comportamenti sospetti e aggressivi, lo fanno per capire se hai bisogno di assistenza, se magari fai il cosiddetto gesto con la mano.
1: Ah, è tutto comunque uno studio del linguaggio del corpo, loro.
0: Esatto, esatto. Mi piace. Sarebbe però comunque esplorare un po' questo momento legato agli aerei, perché sono tante le persone che partono, tornano e quant'altro, per capire qual è quella roba degli aerei, dell'equipaggio, dei viaggi, della trafila che vi porta ad imbarcarvi, che proprio non sopportate.
1: Le virate in decollo. Quando parte, inizia a fare le prime virate, io penso sempre adesso l'aereo cade. Perché come può stare in, non come può stare in aria, nel senso, come può virare appena partito? Non riesco a capacitarmi di questa legge della fisica.
0: Ci sono alcuni che effettivamente partono in curva, hai ragione.
1: Sì, partono in curva, le mie mani iniziano a sudare, dico, inizio a dire il rosario, sono sincero.
0: Va bene. Dai, vogliamo saperlo da voi. Qual è quella roba che proprio non sopportate del mondo legato agli aeroplani? 331 80 90 101. Fatecelo sapere con la voce. Ora c'è Mahmood.

0: Sono 12 e 16 minuti, potete ascoltarci, questo lo sapete, se vi va anche in streaming, via app, ma guardateci anche sul canale 67.
1: Esatto, stiamo parlando con voi di un po' così, come si suol dire, problemi personali quando siamo in aereo.
0: Sì, quella roba lì che non sopporti quando ti imbarchi, c'è quel mondo degli aerei che proprio non riuscite a tollerare.
2: Ciao Bonazzi, ciao. Io dell'aereo non sopporto quando a un certo punto si sente ma chi cavolo dicono?
0: Non è così.
2: Ma potranno scandire una mezza parola giusto per contestualizzare, per... non lo so.
1: No, il fatto è che non è in italiano, parlano in inglese,
0: no,
1: semplicemente.
0: Ma anche quando parlano in italiano avviene un po' questo, tipo si capisce nulla.
1: No, quando parlo in italiano un minimo si capisce, quando parlo in inglese si mangiano un po' le parole,
0: diciamo. Quella roba lì che inizia sempre con questo
1: è uno scazzo generale, secondo me, il loro.
0: Non lo so. Va bene, dai, vogliamo sapere da parte vostra quali sono quelle robe che proprio non sopportate del mondo del volo, degli aerei, degli imbarchi, degli steward, delle hostess.
1: Anche il cibo, voglio dire, chimico.
0: Cibo,
1: mangi quella roba lì, non mangi più per una settimana e vai solamente in bagno.

0: con Secrets qui su R101. È un po' di tempo, per forza di cose, che non ti chiedo un giudizio spassionato su Miley Cyrus.
1: Beh, Miley Cyrus, devo dire, sono passati settimane, giorni, ma è sempre sempre bruttissima.
0: Okay.
1: Miley Cyrus brutta proprio,
0: non riesco
1: ad appassionarmi a questa bellezza.
0: Niente, va bene, dai, al 331 80 90 101, vogliamo sapere qual è quella roba che proprio non sopportate del mondo del volo, degli aeroplani.

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, notebook Acer Aspire Lite 15 con Intel Core Ultra 5 a 549 euro o in 10 rate da 54,90 euro senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Attenzione, prego. All'aperto sono disponibili in corsia 7.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: d'estate qui su R101. Allora, nel fuori onda a un certo punto abbiamo cominciato a parlare di cibo. Mi piacerebbe dopo magari portare avanti questo argomento parlando del cibo cafone tipico delle città italiane. Teniamolo lì perché poi me ne dimentico, mi serve come promemoria.
1: Bello, tutto è nato dal Cucuzzitiel.
0: Cioè, praticamente il pezzo di pane cafone napoletano dove dentro ci vai a mettere di tutto, mitico con le polpette.
1: Ma torniamo in cielo, torniamo in aria.
0: Esatto, torniamo in aria, lo facciamo con le cose che non sopportiamo di quando si vola in aereo.
2: È una cosa che proprio non sopporto durante i voli, è andare in bagno. Ho paura di essere risucchiata, ho proprio la fobia. Ho fatto anche voli lunghi e ho rischiato l'intasamento intestinale, ma non riesco ad andare. È più forte di me.
1: C'è da dire che il risucchio ha un rumore sinistro, ecco.
0: È fastidioso.
1: Fa paura. Dà l'idea proprio di essere risucchiati.
0: Che poi sai che non ho capito mai una cosa, no? C'è la leggenda che dicono che a un certo punto aprono, ma non è così. Cioè, ma quella roba lì la svuotano una volta a terra, cioè il bagno chimico, ma no, viene disintegrato.
1: Ma secondo me si degrada nell'atmosfera. Può essere, non so se dovessero buttarla in aria, cioè in cielo.
0: No, aspetta, tu dici che un secondo perché sono interessato.
1: Secondo me sì, l'aereo mentre sta andando
0: e tu sganci.
1: Tu sganci, il water risucchia, poi rimane chiuso, compatto da qualche parte e poi aprono proprio. Aprono qui come i treni, no? I treni lasciano andare tutto.
0: Ma non ho capito, quindi secondo
1: rotaie.
0: Te aprono a un certo punto e vanno fuori i saraghi che si disintegrano.
1: Ma secondo me si disintegrano in cielo quelle robe lì. Se c'è 800 km orari, voglio dire, io non so cosa tu faccia, però penso che...
0: certe volte dipende.
1: Qualcosa si sgretoli.
0: Me lo auguro.
3: Avete presente quando l'aereo è a terra e si alzano tutti in piedi e si mettono nel corridoio, così, a caso?
1: Sì, brutto.
3: Ecco lì a me scatta l'istinto omicida.
1: Lì bisogna prendere esempio all'estero perché ci si alza a zone. Prima dicono dalla fila 0 alla fila 10 e iniziano così e poi man mano.
0: E che noi italiani siamo un popolo di furbetti. La zona Z, uno A dice se ne frega, comincio ad alzarmi lo stesso.
1: Ti alzi e poi stai fermo.

0: Peter con Diamonds qui su R101 alle 12:38 minuti con il Musazzi, Fabio De Vivo, siete con noi. Buonanzi di R101 fino alle 2. Allora, tu ieri hai dichiarato, sì, dopo il tuo 7 settimane in Tibet, praticamente hai dichiarato comunque che vuoi diventare chef. Una sorta di, a parte chef,
1: degustatore di salami.
0: Un degustatore di salami, hai proprio lanciato l'appello dicendo, sì, qualora ci fossero degli agriturismi atti ad invitarmi per degustare il salame nel circondario di Milano, sì, e non, chiaramente sono disposto.
1: Tutta la Lombardia, un weekend offerto da voi, io arrivo a giudicare il vostro salame. Più chiaro di così, non so come metterla.
0: Guarda,
1: giù.
0: Guarda, io ho paura sia fuorviante come cosa. Però va bene, e ci piacerebbe parlare di cibo, perché tutti noi in Italia soprattutto abbiamo comunque quel cosiddetto cibo cafone che contraddistingue un paese, una città. Prima si parlava di Napoli, appunto a Napoli ce n'è tanto di street food, ma forse la roba che più contraddistingue è un cuzzatiello pan, cioè il pezzo del palatone tagliato, svuotato dalla mollica, butti dentro quello che vuoi. Salsicce, fiarelli, polpette, provola, cose
1: molto
0: del
1: buono,
0: genere.
1: Devo molto dire, buono. L'ho provato a Napoli, molto buono.
0: A Milano che c'è?
1: La salamella, paino alla salamella.
0: Quella al marcio, hai ragione.
1: Sì, quella al marcio, al porcaro. Fuori da San Siro ce ne sono di buoni.
0: Hai ragione. Vabbè, vogliamo sapere nel vostro paese, nella vostra città, qual è quel cibo cafone che però contraddistingue al meglio il vostro palato. 331 80 90 101, la voce.

0: quello tra Emma e Fibra, si chiama Antidroga, questo pezzo qui su R101.
1: Non ho sentito, non mi sono concentrato particolarmente tanto, ma non ho sentito Fabri, Fibra.
0: No, cioè, a un certo punto arriva lui.
1: No, me la riascolterò con calma.
0: È bello
1: allora.
0: Sto pezzo, è bello. Vogliamo conoscere qual è il cibo delle vostre città, dei vostri paesi italiani, quello un po' cafone che però contraddistingue al meglio i palati della vostra zona.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
4: No, uno sicuramente per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è,
3: okay,
4: ogni
3: ora. Ok, un altro magari.
4: Non so cosa ci penso.
3: Va bene.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
9: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18.45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
14: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
18: Ci sono interviste che vanno oltre il personaggio, come quelle di Enzo Biagi. Corriere della Sera presenta le sue grandi interviste, dialoghi che continuano a raccontare la storia attraverso la voce attenta del giornalista Enzo Biagi. In edicola gratis solo il 21 luglio con Corriere della Sera.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.

0: Guarda 101, ogni ora arriva la canzone che ti fa stare bene.
1: Niente, un'altra delusione, una debacle personale. Non vedo il nome di Claudio Vaglioni in scaletta.
0: Però siamo solamente alla prima di due che mettiamo ogni giorno.
1: Però posso dire una cosa, il titolo di questa canzone, W.O.T., giusto? Sì. Ecco, Vaglioni ha scritto una canzone che si intitola V.O.T., quindi potrebbe essere...
0: Allora si sono confusi,
1: perché Vaglioni ha fatto una canzone nell'album Io sono qui del 95 che si intitola Vuoti.
0: Ma cosa voleva dire? Questo magari me lo dici un'altra volta.
2: Ciao, sono Fabio, la canzone che mi farebbe stare bene è Se Vuoti di Captain Sensible. Ciao ciao!
0: No. Ma no, dimmelo adesso!
1: No, ha detto proprio specificato che è di Captain Sensible. Già fosse stato, vorrei ascoltare What, Vuoti... Niente, è un acronimo che non so cosa voglia dire nella canzone di Baglioni. Ah, questo non so neanche la canzone, questo.
0: Vabbè,

0: What di Capitan Sensual qui su R101, canzone che ti fa stare bene, come tutte quelle che potete chiedere, sempre diverse. Fatelo al 331 80 90 101.
1: Abbiamo dei cibi schifosi nel senso buono, perdonatemi
0: quelli da strada, quelli un po' cibo cafone.
1: Abbiamo qualche esempio? Qualcuno ci ha mandato qualcosa?
0: Sì.
2: Il piatto che contraddistingue di più il Friuli Venezia Giulia è il frico. Patate formati senza cipolle, patate formaggio senza cipolle, per me Elisa da Udine.
1: Come senza cipolle? Cipolla va messa ovunque.
0: Sai che io il frico l'ho mangiato in qualche occasione quando ho fatto tipo qualche serata in Friuli. Tu dopo vai tipo a far serata e nella tua testa pensi di essere Little Boy. Cioè
1: perché?
0: Perché sei, cioè, da un momento all'altro sai che puoi esplodere.
1: Sì.
0: È buonissimo, ma è pesante, perché frico, proprio perché è fritto a dei livelli.
1: Ma è dolce o salato?
0: No, salato.
1: C'è la cipolla.
0: Col formaggio.

0: ragazzi di RC1 ogni giorno in onda da mezzogiorno alle 14, vale in radio così come in streams, vale via app, ma anche in TV sul 67.
1: Canale 67, il digitale terrestre, Fabio De Vivo, il Musazzi, Buonazzi di RC1, alla regia un po' il direttore dell'orchestra di questo straordinario format, Claudio Renduan.
0: Esatto, esatto, un po' il nostro Riccardo Muti.
1: Esatto.
0: Anche un po' Vessicchio, non me ne vengono in mente di Vivi, chiedo
1: tanto
0: perdono.
1: Posso dire, nei elencati due che hanno un sacco di capelli, Claudio proprio zero.
0: Ho sbagliato. Però fidati che ad oggi sta meglio lui.
1: È il nostro Vin Diesel, lui, ecco.
0: La grande, va bene. C'è anche Roberta Bussolati in redazione, l'autorato, ci siamo noi, tra un po' giochiamo, ma prima ancora un giro di messaggi legati a quel cibo capone della vostra.

0: Art, qui su R101, un altro giro legato ai cibi della vostra città o del vostro paese, ma di quelli appunto belli unti, belli caffoni.
1: Esatto, prima di giocare, perché la seconda ora è quella del giubilo, non è che sono stato via, allora qua si cambia le regole. Così.
2: Torniamo a te. Il cibo caffone nel Salento abbiamo due tipi di cibi, uno da strada, panino, porchetto e provola, e il secondo a tavola, pasulli alla trappitara, pignata, cumbitori, schiattricciati in cialoglio e ricotta forte, dal Salento. Buona giornata, buona estate a tutti.
0: Io vorrei che tu mi dicessi del secondo piatto cosa hai...
1: No, io stavo sognando sul primo, perché secondo me dovrebbe essere illegale parlare di cibo in questo orario. Cioè, mai più, vi prego, non faremo mai più, vabbè, ve lo promettiamo.
0: Ma adesso tu sei un po' sensibile all'argomento.
1: Sul cibo in questo orario.
3: Poi. Ciao ragazzi, a Cagliari c'è la pizzetta al taglio, che l'impasto è molto particolare.
0: Sì.
3: Non è al trancio, ha una consistenza molto croccante ma morbida allo stesso tempo. Viene cotta nel forno a legna in queste teglie e poi vengono fatti questi rettangoli divisi a metà e si mangia come se fosse una piadina piegata in due. È semplice, economica, ma buonissima.
0: La pizzetta cagliaritana.
1: Sì, sì, sì. Posso rimettere le cuffie?
0: No, puoi rimettere le cuffie, che col cibo abbiamo terminato qua. Abbiamo creato un buco allo stomaco noi indifferenti al Musazzi. Vabbè, dopo si gioca, lo faremo con la musica. Ma prima Lil Nas X, questo è That's What I Want.

0: Troia, Samurai J qui su R101, è tornato il Musazzi e quindi è tornata anche un po' l'abitudine di giocare.
1: Giochiamo, riapriamo i battenti con un simpaticissimo Dore mi ricordo.
0: Esatto.
1: Dore mi ricordo è un gioco semplicissimo.
0: Non l'ho manco chiesto.
1: Vabbè, niente,
0: avevamo la sigla.
1: Preso l'iniziativa.
0: Vabbè, prego.
1: Com'è? Dai, chiedimelo.
0: Che gioco è?
1: È un gioco semplicissimo. Noi vi faremo sentire l'inizio, l'intro di una canzone, in questo caso italiana, e voi dovrete dirci il titolo.
0: Oibò. E allora a questo punto buttiamo giù la base e, come diceva DJ Jed, butta giù la base e sentiamo il pezzo.
1: Ah, così?
0: Non un pezzo incredibile.
1: Vabbè, ma così è impossibile. Così secondo me ricorda tantissimo e la possiamo già escludere. Vai, falla sentire. Ok, così no, così non escludiamo niente.
0: È la sigla
1: niente.
0: Di Friends.
1: I'll be there for you. Non è la sigla di Friends, è una canzone italiana di un famosissimo cantautore italiano. E voi, cantante e cantautore, voi dovrete dirci appunto il titolo.
0: Cosa si vince?
1: Si vince la possibilità di spedirmi in Largo Donegani 1 un buon salame.
0: Ancora, 331 80 90 101.

0: entrare con Tears qui su R101. Stiamo giocando ad Ora mi ricordo, quindi con la musica attraverso un pezzettino l'inizio di una canzone dovete indovinarne il titolo.
1: Sentiamo. Fa sentire tutta a sto punto. E vabbè, indovinate il 331 8090 101.

0: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, Motorola Moto G77 256 GB con Watch Fit a 299 euro o in 10 rate da 29,90€ senza interessi. Tane Tag 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di R101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101. R101.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sai che non riesco a guardare più con gli stessi occhi Madonna dopo aver fatto l'halftime show per i mondiali? Lei era lì con Ronaldinho, Ronaldo a bordo di quest'auto.
1: Sì, che sembrava la macchina del tempo di Ciao Darwin.
0: Ma era quella, ragazzi, era palese. Sì, sì, sì, cioè, sì. Sentivamo sotto tutti comunque la musica di Ciao Darwin.
1: Esatto, cioè, l'ho visto sui social postumo perché, sai, in Nepal il telefono faceva fatica.
0: Lo so, si fa fatica, si fa fatica. Va bene, ma i monaci tibetani poi si sa comunque lo prendono. Sì. Dove mi ricordo il pezzettino della canzone?
1: Che canzone è?
2: La canzone è forse Balliamo sul mondo di Ligabue?
1: No, no, no, no.
3: La canzone a me sembra Jovanotti, il più grande spettacolo.
1: Più grande spettacolo cosa?
0: Dopo il Big Bang.
1: Mancava un pezzo.
0: Ma perché secondo me a un certo punto si è arenata. Adesso non
1: è caduta. No. No, comunque no.
4: Azzurro è sempre azzurro di Adriano Celentano.
1: Niente, neanche il testo della canzone più famosa al mondo italiana. No, non è. Grazie per aver partecipato.
2: La canzone Don't Get Me Wrong dei Pretenders.
1: Abbiamo detto che è italiana. Complimenti per l'attenzione. Andiamo avanti.
3: Ciao, più bella cosa di Eros Ramazzotti.
1: L'avevo detto che richiamava più bella cosa di Eros Ramazzotti.
0: Ha fatto bene il Nepal a te comunque, eh? Sei tornato nervoso.
5: Un senso Vasco Rossi.
0: No, dobbiamo trovare un senso anche alle risposte perché sono tutte sbagliate, quindi risentiamola al volo.
1: No, non è nessuna di quelle che avete detto. Continuate, provate a indovinare al 3318090101.
0: La musica non c'è. Il titolo della canzone, Coez.

0: Sapphire di Ed Sheeran qui su R101 alle 13:32 minuti nei Bonazzi. Stiamo giocando, d'ora mi ricordo.
1: Stiamo giocando, andiamo anche a chiuderlo adesso. Oh, sì, andiamo a chiuderlo. Sentiamo il pezzettino della canzone da indovinare.
0: Che cos'è?
2: Secondo me è America di Gianna Nannini.
1: No, non è da Mille America.
0: No, no.
3: Le ragazze di Luca Carboni.
1: Gran canzone, gran canzone, ma no, non è.
0: Neanche le ragazze di Porta Venezia di Mischeta, mi sento di dire.
1: Neanche quella.
0: Però so che hanno indovinato comunque diversi.
1: Hanno indovinato in tanti, perché comunque non era poi così difficile, perché il titolo della canzone è...
4: La canzone è Padre e Madre di Cesare Cremonini.
5: Per me è Padre e Madre del grande Cesare Cremonini.
6: La canzone è ovviamente Padre e Madre di Cesare Cremonini.
0: Padre. Bello sto pezzo. Un sacco che non lo sentivo. Perché lui poi in questa canzone qua, chiaramente, come dice il titolo stesso, comunque racconta un po' dei genitori quando comunque si va via via invecchiando. Lui che peraltro ha sempre avuto in passato un rapporto conflittuale col padre, che voleva seguisse le sue orme come imprenditore.
1: Beh, gli è andata anche bene comunque così, eh.
0: Beh, gli sarebbe andata bene allo stesso modo.
1: Sì, però secondo me così un po' meglio.
0: Un po' meglio essendo appunto una star internazionale. Grande Cesare Cremonini, siete su R101, arriva Cioffi.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Cioffi qui su R101, nuovo singolo alle 13.36 su R101.
1: Bene, abbiamo giocato, abbiamo finito, abbiamo dato la soluzione e adesso cosa facciamo?
0: Stiamo dopo in attesa. Mancia. Dopo mancia.
1: Il resto mancia.
0: Il resto mancia.
1: Adesso rimaniamo in attesa della canzone, ti va a stare bene tra poco.
0: E poi vedremo cosa passerà il convento.

0: Il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino.
2: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
5: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
4: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
13: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a €2,49, i dentifrici Protect Plus e White Now sono a €2,49, completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent Technique a €1,29 e acquistando tre prodotti Mentadent il meno caro è in omaggio. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: canzone che ti fa stare bene arriva qui su R101.
1: Si tratta di vecchie crush che ritornano The Live.
0: Che crush.
2: Ciao R101, siamo Silvia ed Elisa e la nostra canzone che ci fa stare bene è Nata l'imbruglia con Torn. Grazie mille.
0: Pensa che prima di Torn poi c'è chi fece Torn a Sorrento, che Torn è una versione
3: sì. E poi l'ex fidanzato storico di Nata l'imbruglia mi ha licenziato in Australia.

0: Adolescenziali, Natalie Imbruglia con Torn, canzone che ti fa stare bene qui su R101 alle 13.45 minuti.
1: La nostra canzone ti fa stare bene, ma abbiamo un foglio in mano al nostro The Live, quindi la consegna è partita direttamente dalla nostra Roberta Bussolage.
0: Esatto, è il nostro messo comunale.
1: Ci porta... sarà una notizia raccapricciante, ma leggiamola.
0: Voglio parlarti della, spero di pronunciarlo bene, della mascalagna. Sai che cos'è?
1: Ma assolutamente no.
0: È il fetish delle ascelle e il web ne va pazzo.
1: La mascalagna?
0: Sì. Indica l'attrazione per la zona ascellare e include pratiche come l'annusare oppure il ciucciare un po' quella parte del corpo che ricordiamo essere l'ascella.
1: Ma tipo autoerotismo? Uno se lo fa da solo o il partner?
0: No, non devi comunque star lì a... cioè, fa parte un po' del mondo del bondage, cioè quella roba lì, sai, quando si mettono il latex, frustano.
1: Ma cosa è successo? Cosa è successo nell'evoluzione del mondo?
0: Non lo
1: perché
0: so.
1: Siamo arrivati a sufflarci le ascelle? Perché siamo arrivati veramente a questo gradino così basso dell'esistenza umana.
0: Questa pratica si inserisce anche un po' in giochi di dominazione. Cioè tu, c'è chi si fa frustare e c'è chi intanto comunque ravana sotto l'ascella, capito? È un po' come le capre che leccano il sale sulle montagne. C'è gente che lecca le ascelle.
1: È una cosa orrenda.
0: Perché la zona è ricca di terminazioni nervose e sensibili, tanto da permettere appunto ad alcuni utenti di sperimentare addirittura il nirvana.
1: Vabbè,
0: durante...
1: fazzoletico, ma non è che c'è una cosa godereccia. Cioè, voglio dire che gode con le ascelle.
0: Non ho mai ciucciate. Poi...
1: ma non si può, è una roba da psicopatici questa cosa. Allora, fatevi i conti in tasca. Se vi piace guardare le ascelle, leccare le ascelle, queste robe, andate in terapia, capito? Non circolate per le strade a rompere le balle noi persone normali. Grazie, dai, che

0: Andiamo a chiudere così questa diretta dei Bonazzi di R101, la seconda della settimana, è solamente martedì, ma noi torniamo domani per il giro di boa.
1: Assolutamente sì, quindi salutiamo Fabio De Vivo e Musazzi, e alla regia abbiamo Claudio Renduan, e poi alla mia destra, il nostro castigo di Dio, la nostra Roberta Mussolina.
2: Yeah. Musazzi, quanto mi sei mancato!
1: Sì, ti ringrazio, cara, anche te mi sei mancata molto, devo dirti la verità. Ma niente, mi è mancata, comunque in qualità di Bonazza mi è mancata lavorare, ecco, e addio piacendo, domani torneremo da mezzogiorno alle 14 ancora a lavorare,
0: dai,
1: stesso orario, stesse persone.
0: Che arriva il Good Times con Melita, Marco qui su R101, state con noi torniamo domani e quindi ciao!
1: Crazy Night!
0: A piccole dosi!

0: LR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. LR 101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La manifestazione per Fakir a Bologna, notte di guerriglia urbana e devastazione, il bilancio è di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. La Premier Meloni, irresponsabile alimentare un clima di odio verso un corpo dello Stato. Il guardasigilli Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nel caso non esiste lo scudo penale ma quello processuale. Il sindaco della città Emiliana Lepore, ieri sera due piazze, solo una ci rappresenta. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo i raid americani, l'esercito iraniano ha annunciato di aver colpito con alcuni missili una base statunitense in Kuwait e altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. In Pakistan, al via i colloqui del ministro degli interni di Teheran con i mediatori. Il rapporto debito-PIL dell'Eurozona è salito all'88,9% nel primo trimestre del 2026, segnando un netto incremento rispetto all'87,7% registrato alla fine dello scorso anno. I dati rilasciati da Eurostat mostrano un trend di crescita della spesa e del debito pubblico diffuso in quasi tutta l'Unione Europea, Grecia, Italia e Francia con i numeri più alti. Secondo il Financial Times, il presidente degli USA, Trump, sarebbe pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi. Le tariffe globali del 10% già in vigore sono in scadenza entro la fine della settimana. Il primo ministro del Canada, Carney, si dice pronto a discutere con il capo della Casa Bianca, che ha annunciato tasse del 50% sull'import di alcuni beni canadesi. Nel Trevigiano una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina mentre si trovava in gita con un centro estivo. Per la piccola fortunatamente solo un grosso livido ma tanto spavento. Migliorano leggermente le liste d'attesa secondo i dati Agenas. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state fatte 1.600.000 prestazioni in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami e visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: martedì a tutti, amici del Good Times. Eccoci qui come sempre, Marco Santini, buongiorno.
1: Eccoci, ciao a tutti.
0: Abbiamo il nostro Michelino in regia che ci accompagnerà insieme a me, la Toniolo, tutti voi al 331 80 90 101. Ragazzi, fatevi sentire perché sarà una giornata lunga, giusto? Come
1: sì,
0: tutte le altre.
1: Come tutte le altre, sarà una giornata dove alle 15 avremo la nostra polemica. E oggi, amici, parleremo di fiori.
0: Che meraviglia, finalmente parliamo di una cosa che a me piace tantissimo.
1: Fammi salutare subito tutta la categoria dei fioristi che ascoltano, lo so, sono tanti che
0: sono
1: ascoltano
0: tantissimi,
1: noi,
0: è vero.
1: Qui con ovviamente il Good Times e tutti i programmi di R101, parleremo di fiori e parleremo ovviamente insieme a voi di questa polemica molto interessante, ma come sempre e prima di tutto cominciamo con la musica e con lei c'è Jess Glynn.

0: Jess Glynn su R101, le 14.06, è partito il nostro Good Times in questo martedì di luglio. Ragazzi, oggi parleremo di fiori nella nostra polemica, visto che insomma c'è una piccola battaglia di cui vi parleremo, ma vogliamo lanciarvi una domanda come facciamo sempre alle ore 14.
1: Allora, si parla ovviamente di regali, perché anche il fiore può essere un regalo, giustamente, un regalo che si fa a un uomo ma anche a una donna, cioè indipendentemente, per esempio, cioè, c'è anche questa cosa di regalare fiori da
0: donne a uomini. Io credo di aver regalato
1: più
0: fiori a uomini che di averli ricevuti.
1: Io amo per esempio regalare fiori, mi piace, è una cosa che magari non faccio spesso, però
0: tranne
1: tipo...
0: a me che regali solitamente le borse dell'acqua calda quando faccio gli anni e quando è Natale.
1: Vabbè, ma è tutto, diciamo,
0: proporzionato all'età.
1: Esatto, allo stile di vita
0: all'importanza
1: non è che...
0: della persona,
1: all'importanza. Ecco, un fiore che amo regalare molto ma che costa purtroppo tanto è la peonia. La peonia è 2 euro, 2,50 euro.
0: No, io sono per la semplicità. Girasole o margherite? Le adoro.
1: Peonia niente.
0: No, peonia...
1: La peonia è un fiore pazzesco.
0: Bello.
1: Cioè,
0: mi piace la semplicità.
1: Tulipani anche.
0: Tulipani anche, vabbè, durano poco.
1: Non
0: però.
1: Parliamo di fiori però, almeno in questa prima ora. Vi chiediamo invece, a proposito di regali, quella volta di dirci, quella volta che avete ricevuto un regalo che vi ha fatto sentire... a disagio,
0: in imbarazzo,
1: tipo per esempio quando io ti ho regalato la borsa dell'acqua calda
0: mi ha fatto
1: però,
0: molto ridere.
1: Esatto, attenzione amici, una borsa griffata,
0: sì, ho capito, ma sempre sui piedi me la devo
1: fa
0: mettere,
1: niente, ma è griffata quella borsa dell'acqua calda, cioè...
0: però è molto bella, ma è stato divertente, quello è stato divertente.
1: Invece
0: no,
1: una volta che Melita mi ha fatto un regalo, c'era quest'uomo con il pistolino fuori, insomma,
0: era
1: una statua. Io lì un po' mi sono...
0: Per farti sognare un po' cose che tu non
1: hai. Ma figurati, mi sono sentito a disagio immaginandomi di piazzare quella statuina che poi ho piazzato a casa mia, cioè...
0: Però ti ho regalato anche un sacco di gadget
1: di
0: Jesolo.
1: Tutti nascosti.
0: No, tutti di Jesolo.
1: Sì, ma li ho messi tutti che non si vedono a casa, che così.
0: No, devo dire che io mi imbarazzo, anzi, sono più a disagio quando in radio mi arrivano, e te l'ho spesso fatto vedere, dei regalini con le carte telefoniche, i telefoni, insomma, di persone che non conosco, mi dicono chiamami, ma non esiste,
1: quelli,
0: non si fa, non si fa.
1: Sono stalker quelli.
0: Però vabbè, quelli sono regali che mi mettono a disagio.
1: 331 80 90 101, quindi se avete un caso da raccontarci, diteci quella volta che avete ricevuto un regalo che vi ha fatto sentire a disagio o anche in imbarazzo. Ok, intanto
0: chi vi ha dato
1: la musica
0: un po' fastidio?
1: Miles Smith.

0: Grazie a Risa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana qui su R101 e tutti voi che ci state raccontando quella volta che avete ricevuto un regalo che però vi ha messo un pochino a disagio oppure vi ha messo anche in imbarazzo.
1: Sì, per esempio qua ci scrive: una volta mi hanno regalato un peluche gigante solo dopo due uscite e sono rimasta veramente spiazzata.
0: E anche un'altra amica ha ricevuto un telefono con una SIM con scritto chiamami. Vedi che non sono l'unica, è successo anche a Chiara da Milano.
1: Un regalo che mi ha messo fortemente a disagio: centinaia di cioccolatini da questo ragazzo e poi dice non si è capito più
0: Cosa è successo. Bisogna stare attenti comunque con tutti questi regali da gente che non conosciamo.
1: Sì, senza esagerare, senza pensare subito che uno che ti fa un regalo, perché poi lo so com'è la narrazione, diciamo, degli ultimi anni: uno ti fa un regalo e subito uno si spaventa e va sulla difensiva, attenzione, aiuto, cosa vuole. È un regalo, chiamasi regalo. Tanto è vero che io, ragazzi, non vedo l'ora che arrivino le 15, perché ho le idee molto chiare sulla polemica di oggi, su questa decisione della Corte di Cassazione che chiarisce un po' il discorso legato ai fiori.
0: Ne parleremo tra pochissimo, ovviamente. Continuate a raccontarci se avete mai ricevuto un regalo, insomma, che non vi ha convinto molto, vi ha fatto sentire a disagio qui su R101.

0: Taylor Swift R101. E voi che ci state dicendo quella volta che avete ricevuto un regalo che vi ha fatto un po' sentire a disagio, vi ha spiazzato?
1: 18 anni e un ragazzo mi ha fatto, un signore, un uomo di 38 anni mi ha regalato un anello con dei brillantini e mia mamma me l'ha sequestrato perché non voleva assolutamente che questo uomo lo corteggiasse.
2: E mo l'anello dov'è?

0: È più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
5: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
4: Arriva subito.
6: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni. Con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Maroon 5, siete su R101 1427, state ascoltando il Good Times, Marco Santini, Melita Tognolo, il buon Michelino con noi in regia, tutti voi al 331 80 90 101 che ci state un po' raccontando con le vostre voci quella volta che avete ricevuto un regalo che vi ha un po' imbarazzato, vi ha messo un po' a disagio. Tema questo del regalo che ci porterà alle 15 nella polemica, proprio a parlare di questo argomento, in particolare di fiori, perché abbiamo detto che anche il fiore è ancora oggi nel 2026 un regalo molto molto apprezzato, tra l'altro devo dire che forse non mette proprio così a disagio, no? Il fiore.
1: No, ovvio, dipende quando insomma diventa. Non lo dico.
0: Sarà il tema della polemica.
2: Sono Marina da Milano. Io ho ricevuto una volta un bel bracciale che mi ha regalato uno con cui stavo uscendo appena la terza uscita e mi si è presentato questo bel regalo molto importante, il quale io subito ho detto no. Ho troncato la situazione, e poi infatti mi sono accorta con il tempo che poi ha cercato un'altra ragazza e la quale non ha avuto una vita felice.
1: Hai capito, comunque non so perché, ma i regali arrivano quasi sempre a noi donne, soprattutto all'inizio, da gente di cui veramente non ce ne frega niente. Ma perché?
3: Io mi sono sentita molto in imbarazzo per un regalo ricevuto diversi anni fa, non fatto a me ma a mia figlia. Peccato che era l'amico di una mia amica, però era un dipendente di mio marito, ecco, questo mi ha un po' spiazzato e insomma sono rimasta un attimo così, non l'ho mai capito.
1: Dipendente del marito, vabbè, ci sta, poverino, ci ha provato, no?
0: Poi una volta ho ricevuto un profumo costosissimo da questa persona con cui non volevo avere una relazione. E questa cosa, dice, mi ha molto imbarazzato, Giovanna. Vabbè, mi pare di capire che sono questi regali costosi che arrivano, che tu non ti aspetti, che imbarazzano, ti mettono.
1: A me non mi imbarazzano mai perché non mi arrivano proprio.
0: Ma io se dovessi arrivare un bel regalo, anche costoso, ma io non mi imbarazzerei per niente.
1: Ma manco io,
0: prenderei,
1: guarda,
0: porterei a casa e poi rivenderei
1: appunto,
0: subito.
1: Come
0: via,
1: sempre.
0: Via. 331 80 90 101. Continuate a dirci se anche voi avete ricevuto un regalo che vi ha imbarazzato o anche leggermente messo a disagio, ok? Intanto Katy Perry.

0: 16 marzo, Achille Lauro su R101 e voi che ci state raccontando se avete mai ricevuto un regalo che insomma vi ha fatto un po' imbarazzare, vi ha messo a disagio al 331-80-90-101, tema questo che si collegherà alla nostra polemica, sentiamo, vai.
1: Ciao, sono Dania.
0: Ciao,
1: una
0: Dania.
1: Volta ho ricevuto un foulard di Hermès, valore 500 euro, da un mio vicino di casa, regalato così, non si sa per quale motivo. Lui e la moglie mi hanno regalato questo foulard di Hermès.
2: Che meraviglia!
0: I casi sono due: o era falso o avevano fatto un colpo la sera prima.
2: Probabilmente.
0: Marito e moglie dovevano piazzarli da qualche parte.
3: Una volta mi trovai sopra la macchina, al tettuccio della macchina, il coniglietto di cioccolato con intorno una collanina con un cuoricino rosso. E avevo capito da chi poteva venire questo gesto e niente, mi sono sentita di un imbarazzo assurdo, perché io poi alla fine questa persona dicevo che eravamo amici e niente, ho detto basta.
2: Hai fatto bene, direi che è stato meglio così. Ragazzi, continuiamo con la nostra musica, arriva il Karol G, Manu Chao, viajando per il mundo.
4: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Ciao su R101 e voi e i vostri regali che avete ricevuto che vi hanno messo a disagio e in forte imbarazzo.
1: Quando avevo 20 anni mi è arrivato un regalo, una catenina d'oro da parte del papà di un mio amico. Oltre a provare imbarazzo mi ha fatto anche un po' schifo.
0: Addirittura.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: La canzone che ti fa stare bene.
18: La canzone che ci fa stare bene su R101 1446. Le vostre canzoni, ragazzi, pazzesche.
19: Wow, senti qua.
20: Oggi purtroppo si lavora uguale. Anche io lavoro e volevo chiedere se era possibile, visto che devo uscire con una ragazza, lei è innamoratissima di Vasco Rossi. Appena è possibile,
18: sì,
20: la potete mettere. La ragazza si chiama Emanuela. O lunedì o colpa d'Alfredo. Grazie, grazie, grazie. Vi seguo sempre.

0: Lady 1987 per la canzone che ci fa stare bene. Grazie, grazie, grazie per farci rivivere sempre queste emozioni bellissime. Continuate a richiedere le vostre canzoni. Se volete potete andare sul nostro sito r101.it, dove c'è una bella sezione con 101 suggerimenti appunto di queste canzoni estive.
1: Allora, amici, ci avete raccontato di quella volta che avete ricevuto regali che vi hanno imbarazzato o vi hanno messo a disagio. Ne sentiamo ancora uno. Vai.
2: Ero fidanzata con un ragazzo che lavorava nell'azienda di suo padre. Per il giorno di Natale lui non aveva avuto tempo di farmi un pensierino e si presentò con 500 euro in contanti. Lo lasciai seduto stante.
0: Ma che veramente orribile. Orribile, guarda, preferisco uno che dice volevo farti un regalo il giorno del tuo compleanno, ma non ho avuto tempo, ho avuto un problema, e poi non arriva, anche se lo odio, preferisco una cosa così.
1: Ma io non vorrei parlare, vorrei solo emettere dei rumori, dei suoni. Ma
0: tu che avresti presi?
1: Io, cioè, proprio subito, cioè.
0: No, assolutamente no.
1: Devo dire che questo è un tema molto, molto sentito dalle donne. Abbiamo sentito pochissimi maschietti.
0: È vero.
1: Ma

0: 10 in punto, questa è R101, il Good Times sempre con voi, Marco, Melita, Michelino in regia, e tra pochissimo, ragazzi, inizierà la nostra polemica di questo martedì. Parleremo appunto di fiori, visto che ne abbiamo parlato fino a poco fa, e insomma c'è una sentenza che ha detto, insomma, ha deciso una cosa.
1: La sentenza della Cassazione, amici, la commenteremo, perché
0: sì,
1: si può ancora commentare, no? In questo paese una sentenza si può.
0: Brevemente,
1: Si può esprimere un parere, sì che si può. È la polemica, 331-80-90-101, pronti ovviamente come sempre a dirci cosa ne pensate e da che parte state, perché adesso, ragazzi, non si può più neanche regalare i fiori.
0: Dipende, dai. Santini, dipende.
1: Io sono molto critico con questa sentenza.
0: Ne parleremo tra pochissimo, ragazzi. Intanto c'è la musica di R101, Lady Gaga.

0: Lady Gaga su R101, ci siamo amici, è il momento nel Good Times, come tutti i pomeriggi a quest'ora, di spalancare le porte anche in questo 21 luglio la nostra polemica, e ci occupiamo di una sentenza della Cassazione.
1: Esatto, un mazzo di fiori non è sempre un gesto romantico di cortesia, ma in alcune circostanze può diventare un elemento di una condotta persecutoria e arrivare anche al reato di stalking. La decisione della Suprema Corte nasce da un caso in cui una persona aveva ricevuto un primo mazzo di fiori con un biglietto di auguri, un gesto che insomma avrebbe potuto apparire del tutto innocuo. La situazione però è cambiata poco dopo, quando è arrivato un secondo bouquet corredato da un messaggio contenente frasi volgari e offensive. Una valutazione che la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta, dicendo insomma che questo è esattamente stalking, confermando che il valore di un gesto cambia in base alle circostanze e anche ai rapporti tra le persone coinvolte. E per me è giustissimo.
0: 331 80 90 101, amici, questa è la notizia, quindi bisogna valutare il contesto, sì, ma davvero un mazzo di fiori può diventare stalking? Amici e amiche, chiaramente, che state ascoltando il Good Times, sale la Claire delle nostre polemiche e subito, senza pensarci neanche un secondo, vi chiediamo cosa ne pensate voi, uomini e donne, e da che parte state? Parte la nostra polemica e continua la musica. Chemical, lui è Post Malone su R101.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, R101, le 15:13. Ovviamente già partita la nostra polemica di questo martedì. Anche un mazzo di fiori può diventare stalking. Questa è la sentenza che cambia il significato di un gesto apparentemente innocuo, ma che poi insomma non lo è. Che cosa ne pensate voi? Sentiamo, vai.
1: Io penso di aver vissuto quasi una situazione simile, nel senso che volevo regalare un mazzo di crisantemi a una persona, però mi hanno detto evita perché ti denuncia. Vabbè, io ho evitato, però volevo fare un bel gesto. Se non li usava adesso, li teneva per il futuro.
0: E crisantemi
2: ma sì,
0: ti
2: sì.
0: denuncia per quello.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma non può essere una denuncia tutti i giorni, una denuncia. Uno non può più fare, uno non può più respirare, uno non può più parlare.
0: Santini, domani
2: uno,
0: voglio i fiori.
2: Uno non può più neanche.
0: Visto che la tua ultima settimana voglio i fiori.
2: Detta così sulla mano, la mia ultima settimana sono morto. Cioè, no, nel senso, non si può neanche guardare a sto punto nel 2026. Mi sembra
0: no,
2: di capire.
0: No, guardano sempre. Sei tranquillo.
3: In realtà stalking è diventato il biglietto volgare persecutorio.
2: Ma sì, certo.
3: Quindi se aveste mandato 1 miliardo di mazzi di fiori, che comunque possono essere fastidiosi per chi comunque non li vuole ricevere da una determinata persona, ma corredato da questo bigliettino, direi anche sì.
2: Diciamo che la vicenda riguarda appunto sì l'invio di questi mazzi di fiori a donne, a questa donna, con all'interno poi dopo tanti mazzi, immagino.
0: A me è successo però, Santini, bigliettino. Quest'anno, vedi, tanti fiori, poi mi sono ritrovata questa persona in un hotel, non sapevo minimamente chi fosse, e l'ho rimesso al proprio posto,
4: vai.
0: No?
4: Io sono d'accordo, mi spiace, Santini, tanti uomini dovrebbero anche ad un certo punto riconoscere che se non ce n'è, non ce n'è, è inutile continuare a insistere, fare regali, essere stressanti e stalkerizzare. Cari ometti miei, ci sono i siti apposta e usate quelli.
2: Va bene, va bene, va bene. Partita la polemica, amici, quindi insomma anche un mazzo di fiori può diventare, essere considerato stalking, eh?
0: Chi lo sa? 331 80 90 101, ditecelo voi.

0: Power su R101, la nostra polemica. Anche un mazzo di fiori può diventare stalking.
1: Sono davvero la follia. Io penso che le persone non sappiano nemmeno cosa sia lo stalking, essere paragonato a un mazzo di fiori. Prendete il vocabolario e leggete il significato.
2: Ecco, aprite il vocabolario, amici, e cercate di capire il significato del termine. Continua la polemica.
3: Zero, zero pensieri. Da Comet, frigo combinato LG 375 litri Wi-Fi con intelligenza artificiale a €749,99 o in 10 rate da €74,99 senza interessi. TAN TAG 0300 fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toys Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
16: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
19: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
17: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: R101 Meteo.
9: Ben trovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni meteo per le prossime ore. Aumento dell'instabilità al nord con la formazione di alcuni focolai temporaleschi, più probabili tra Lombardia, Liguria di Levante e Nord-Est. Rischio temporali anche nelle zone interne della Toscana, in Umbria, Marche e Abruzzo. Tempo soleggiato e molto caldo nel resto del paese. Temperature massime in calo al nord e a fine giornata sull'Italia centrale, specialmente sul lato Adriatico. Clima ancora estremamente caldo al sud, con punte oltre i 40 gradi e fino ai 44-45 nelle isole. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Amy Winehouse su R101, le 15:28. Ragazzi, è partita già da un po' la nostra polemica. Stiamo parlando di questo mazzo di fiori che può diventare stalking. La sentenza che cambia il significato di un gesto apparentemente innocuo, lo dice la Corte di Cassazione. E dice, chiarisce quando un regalo floreale può trasformarsi in una condotta persecutoria. Decisivo ovviamente è sempre il contesto, ma abbiamo chiesto già a tutti voi che cosa ne pensate di tutto ciò. Sentiamo.
1: Ma ditemi adesso la gente come fa a corteggiare? Non può più perché prende le denunce. Una volta ci si provava, si mandavano i fiori, i bigliettini, gli inviti, gli sguardi, la battuta. Ormai non si può più fare niente.
0: Ma no, ma potete farlo, ma dipende se dall'altra persona c'è un riscontro e c'è la voglia, no? C'è,
2: sì,
0: la stessa,
2: è chiaro,
0: cosa.
2: È chiaro che ogni caso va a sé, cioè nel senso, in questo caso quest'uomo di Cagliari poi manda questo mazzo con un bigliettino con scritte degli insulti eccetera eccetera eccetera, quindi la cosa diventa,
0: perché non ha avuto riscontro per il primo bouquet ricevuto,
2: un po' più grave. Però insomma, effettivamente siamo in un periodo in cui come la fai, la sbagli, mi viene da dire.
0: No.
3: Assolutamente d'accordo con la decisione presa, perché se si toglie dal contesto del mazzo di fiori ma si lascia solo il bigliettino e lo si mette magari su un social o in una cassetta delle lettere, sicuramente è denunciabile, quindi io assolutamente d'accordo.
2: Quindi lei è d'accordo? E ancora
4: bisogna sentire le due parti, comunque il contesto, perché se ad esempio mia moglie o la mia fidanzata mi fa le corna per mollarla in qualche maniera, non è un problema per me, gli mando dei fiori, poi la mando a fanculo in qualche maniera.
0: Ma perché?
2: Non lo so,
0: un po' arrabbiato.
2: Io farei
0: oggi
2: un appello a tutti quei maschietti che ascoltano la radio: mandate fiori qua alla radio,
0: sì,
2: per Melita,
0: sì. Okay. Bravi, bravi.
2: Poi questi fiori li prendo io, li porto a casa, li do alla mia compagna, così
0: come?
2: Riempiamo la casa di fiori freschissimi.
0: No!

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: R101 e la polemica di oggi. Anche un mazzo di fiori può diventare stalking. La sentenza della Cassazione alla vicenda esaminata riguarda un uomo che, già condannato per atti persecutori ai danni di una ex fidanzata, le aveva fatto recapitare due omaggi floreali, e in uno di questi c'era anche un bigliettino dove lui, insomma, un pochino ci andava giù pesante con gli insulti. Che ne pensate?
1: E adesso siamo veramente all'assurdo. Va bene comunque tutto già quello che succede, ma veramente un mazzo di fiori, cioè, per carità, una donna può anche non accettarlo, non lo accetta, non può dire grazie lo stesso e è finita lì. Certo, poi se insiste allora è un altro discorso, ma venire usato come stalkeraggio un mazzo di fiori, veramente siamo all'assurdo.
2: Però quando, ragazzi, quando una persona insiste va a finire così, eh.
3: Ciao ragazzi, io colgo l'occasione per fare un appello ai miei spasimanti, sì, e direi, con i prezzi che ha raggiunto la verdura, per favore, sì, gradirei dei mazzi di carciofi.
0: Bravo, ottimo, ottimo direi.
4: Io penso che non sia l'oggetto che caratterizza, sì, il reato di stalking, ma il motivo per cui viene regalato. È in quel motivo che si realizza l'atto persecutorio, quindi sono d'accordo. Comunque volevo dirvi che dopo un anno ieri vi ho visto sul canale 67 e siete veramente belli.
2: Grazie mille.
0: Anche voi siete bellissimi, continuate a polemizzare con noi. 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: La nuova di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, e tutti voi che state polemizzando con noi, anche un mazzo di fiori può diventare stalking. Sentiamo, vai.
1: Di Udine. Ma avete capito sì o no cosa hanno detto? Che c'era un biglietto con delle frasi bruttine. Cacchio, sveglia, non sono solo i fiori.
2: Sveglia!
0: Certo!
2: Sveglia, amici! Dai!
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
3: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a €1,49. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a €2,19. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Le vostre canzoni, quelle che ci fanno stare bene, arrivano proprio adesso.
14: La canzone che mi fa stare bene oggi è Man Feel Like a Woman di Shania Twain. Yeah. Ciao!
15: Let's go, girls!

0: Shania Twain R101. Ragazzi, sta per finire la nostra polemica di questo martedì. Anche un mazzo di fiori può diventare stalking. Una sentenza, insomma, cambia il significato di un gesto apparentemente innocuo.
1: Sì, un uomo che manda questo mazzo di fiori, poi aggiunge anche un bigliettino sul secondo mazzo. Nel bigliettino c'è scritto qualcosa di un po' più grave,
0: volgare.
1: E quindi può essere stalking. Voi?
2: Mi è troppo venuto in mente il film di Leonardo Pirazzoni, Fuochi d'artificio, dove un amico del protagonista, interpretato da Massimo Ceccherini, interpretava l'anonimo che mandava mazzi di rose tutti i giorni a una spasimante, e lei era d'accordo. Alla fine non è andato tutto bene, si è fidanzato con un'altra ragazza a cui ha fatto la stessa domanda: ma se qualcuno ti avesse mandato dei fiori, tu cosa avresti fatto? Io avrei chiamato la polizia, risponde la ragazza. Quindi è sempre un prenderci, dipende dalla persona che ti trovi davanti.
1: E lui la
0: dipende,
1: chiude così.
0: Sì.
1: Dipende sempre dalla persona che ti trovi davanti e il modo che questa persona ha nel recepire questi mazzi di fiori che arrivano, regali, eccetera, eccetera.
0: È finita la nostra polemica. Stop. Ovviamente torna domani, sempre alle ore 15, qui su R101, dove ovviamente tutti potete partecipare. Intanto c'è lui, Lazza, con Cenere. Oh.

0: Rodrigo, meravigliosa qui su R101, l'abbiamo anche vista in TV sul canale 67. Grazie a tutti,
1: per essere
0: come
1: stati
0: sempre
1: con noi. Ovviamente grazie. Torniamo sempre domani con il Good Times, sempre alle ore 14.
0: Tra poco c'è la zia Manu, ma per chiudere vorrei fare una cosa: vorrei mandare idealmente un grande mazzo di fiori a tutte le donne che ascoltano ogni giorno R101.
1: Bravo.
0: Grazie.

0: RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti, così Meloni. Irresponsabile alimentare odio verso un corpo dello Stato. Nordio chiarisce, per i poliziotti coinvolti nell'uccisione non scudo penale ma processuale. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e su altri siti americani in Bahrain. Nel mirino anche un data center di Amazon. In Pakistan al via i colloqui tra ministro dell'interno di Teheran e mediatori. Secondo il Financial Times, Trump starebbe per imporre nuovi dazi a decine di paesi. Le tariffe globali del 10% in vigore scadono a fine settimana. Carney, premier canadese, pronto a discutere col presidente USA. La Casa Bianca ha annunciato balzelli del 50% sull'import da Ottawa. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. La moglie parla di nuovo inizio. Sulla vetrina un avviso rivolto ai giornalisti: state lontani. L'ufficio milanese della Procura Europea ha sequestrato 20 milioni su polizze e conti correnti collegati a 5 società in una indagine su una sospetta frode che riguarda i finanziamenti del PNRR. Indagati 84 rappresentanti legali di aziende in tutta Italia. La cifra lucrata ammonta a 40 milioni. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

minuti dopo le 16, un buon pomeriggio, un abbraccio gigante da parte mia. Io sono Manu, molto felice di condividere questo spazio insieme sulla radio che ti fa stare bene, R101, quella che scegliete ogni giorno, in qualsiasi momento, e che in questo momento prende proprio la targhetta, l'insegna di Cari Amici, con tutta la squadra. Federica Salvia in redazione, che sentiremo anche a fine diretta, Michi Rossetti che è alla cura della regia, le canzoni scelte da noi e scelte anche da voi, in questo caso Tiziano Ferro.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

Che bello questo disco firmato Tiziano Ferro, Incanto. Vi dicevo in apertura che c'è la possibilità di scegliere un disco in realtà da parte vostra quando volete. Ogni ora in diretta su R101 al momento della canzone che ti fa stare bene lo condividiamo e riviviamo le emozioni che avete riposto in quella canzone che avete richiesto insieme a voi. Ovunque voi siate collegati in qualsiasi modo, che sia radio, la TV sul canale 67 e l'app gratuita, quindi dall'Italia e da in giro per il mondo direttamente con lo smartphone. A proposito di incanto, sicuramente parola utilizzata o un suo sinonimo per indicare, fateci caso, tornate un po' indietro col tempo, con la memoria, qualcosa che riguardi le donne. Si dice, no, parlando della donna, del genere femminile, incanto, incantevole, si usano parole molto belle. Stavo leggendo tra i vari aforismi che sono stati scritti pensando al genere femminile, Victor Hugo disse: se Dio non avesse fatto la donna, non avrebbe fatto il fiore. Insomma, c'è grande creatività nel parlare delle donne. Oggi ne voglio parlare, cari amici, insieme a voi, perché tra poco sentiremo, condividerò questo video di un formatore, un professionista del mondo del marketing, che in realtà però su Instagram nei suoi video parla di crescita personale, parla di consapevolezza e in un video in particolare dice una cosa provocatoria ma secondo me molto bella per darci là per chiacchierare insieme. Dice: le donne sono superiori all'uomo. Occhio, fermi adesso uomini all'ascolto. Non prendetela come un attacco, come una sfida, prendetela invece come l'occasione per parlare delle donne. Uomini e donne che siete all'ascolto di R101 e di Cari Amici, vi faccio subito la prima domanda, che poi quella a cui arriverà questo formatore di cui vi ho parlato, che si chiama Marco Benassi. In che cosa le donne riescono bene? Dov'è che hanno una marcia in più secondo la vostra esperienza, il vostro vissuto, il vostro pensiero e le vostre riflessioni? Se avete la risposta lì e avete voglia di condividerla, fatelo ora attraverso nota vocale al 331 80 90 101. Arrivano i Coldplay, questa è R101, tra poco.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su R101, cari amici, mentre l'ascoltavo insieme a voi dicevo, ma chissà se è anche un fattore di genere, per caso le donne chiedono più scusa degli uomini o viceversa. Ne stiamo parlando non per creare, come dire, differenze a tutti i costi o confronti, ma più che altro focalizzandoci, sulla base di un video che tra poco condividerò con voi, su le caratteristiche femminili, come quelle caratteristiche che danno alla donna appunto una marcia in più. Dove le donne, secondo voi, uomini e donne all'ascolto, hanno una marcia in più?
1: Gatto era Montrodondo, le donne sono superiori in tutto, sapete perché? Perché gli uomini sono donne che non ce l'hanno fatta, appunto, basta, ma di che volevo parlare?
0: È un'immagine curiosa che fa sorridere, sicuramente esagerata, ma se volete raccontate secondo voi nel dettaglio, per la vostra esperienza personale, quali sono le caratteristiche che effettivamente danno una marcia in più al noi genere femminile. Tra poco su R101, intanto arriva Alex Warren.

Max Warren Fever Dreams su R101. Un saluto a Francesca che scrve un messaggio al 331 80 90 101. Secondo me le donne hanno una marcia in più per lo spirito organizzativo con cui gestiscono le cose. Questi e altri punti di vista, se volete unirvi, tra poco in diretta per il nostro momento che si chiama Cari Amici.

0: Tasso zero, zero pensieri. Da Comet, asciugacapelli Dyson Supersonic Neural a 349 euro o in 10 rate da 34,90 euro. Senza interessi, Tame Tag 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
5: Mi manchi ma domani torno.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
10: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E così, distendendo gli animi con questi archi meravigliosi, canzone di Giorgia di Sole ed Azzurro su R101. Buon pomeriggio a tutti e tutte voi. 16:28 minuti in questo martedì 21 luglio. Un piccolo accenno fatto in apertura di questa diretta di Cari Amici. Formatore, esperto per quanto riguarda il mondo del marketing, Marco Benassi, seguito su Instagram e anche su YouTube nei suoi video, che sono un po' dedicati alla crescita personale e alla consapevolezza. Parla in particolar modo del fatto che le donne, ribadisco quello che dice lui, siano superiori e racconta perché. Stiamo proprio chiacchierando e ce lo stiamo raccontando ognuno secondo la propria esperienza.
1: Voglio dire una cosa che gli uomini difficilmente ammettono: le donne sono superiori nettamente, ed è evidente a chiunque abbia vissuto abbastanza da osservare. Una donna riceve qualcosa e te lo restituisce moltiplicato, le dai affetto, amore e ti torna indietro come cura costante, le dai fiducia, costruisce qualcosa che non ti aspettavi, le dai un problema, ti restituisce una soluzione che tu non avresti mai trovato. L'uomo medio riceve e dimentica di restituire. E non per cattiveria, per una forma di distrazione cronica. Una donna entra in una stanza e legge l'umore di tutte le persone presenti in 30 secondi. L'uomo entra nella stessa stanza e cerca il buffet. Una donna in una conversazione difficile ascolta, elabora e risponde con una precisione chirurgica. L'uomo nella stessa conversazione aspetta il suo turno e scalpita per parlare, si ascolta. Una donna crea relazioni che durano decenni. L'uomo ha ancora il numero di un amico del liceo che non sente da 15 anni e lo chiama uno dei miei migliori amici. E poi c'è la parte che nessuno dice: le donne portano avanti il mondo mentre l'uomo decide come chiamarlo, gestiscono famiglie, carriere, relazioni, emozioni, spesso tutte insieme, spesso senza che nessuno lo noti, e con una capacità di tenere tutto in equilibrio che farebbe collassare la maggior parte degli uomini in 48 ore. Io lo so, ho avuto la fortuna di avere donne straordinarie nella mia vita, e ogni volta che pensavo di avere la situazione sotto controllo era perché qualcuna di loro in parte la stava tenendo in piedi per me, senza dirlo e senza chiedere nulla in cambio. Personalmente credo che il mondo senza le donne non sarebbe peggio, semplicemente non esisterebbe. O forse esisterebbe, ma nessuno si ricorderebbe dove ha messo le chiavi.
0: È una bellissima riflessione, non trovate? Aspetto il vostro punto di vista al 331 80 90 101. A onor di cronaca devo dire che io, quando entro in una stanza, al di là del notare subito gli umori, cerco comunque il buffet anch'io, come gli uomini, ma in ogni caso l'ho trovata molto azzeccata e vorrei sentirvi, uomini e donne all'ascolto. Tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo anche proprio della parte femminile e maschile di ognuno di noi, uomini e donne, in diretta ovviamente su R101.

0: dimenticarsi alle 7:16:38 minuti. Buon pomeriggio su R101. A cari amici, il vostro punto di vista a proposito della marcia in più dell'essere donna e della riflessione che abbiamo ascoltato poco fa da un video di YouTube.
1: Ciao, sono Andrea da Milano.
0: Ciao.
1: Beh, la riflessione che avete mandato in onda è sicuramente molto bella, molto profonda, condivisibile forse parzialmente, forse generalizza un po' troppo. Io conosco donne che hanno preso posti di potere e hanno fatto disastri tanto quanto gli uomini, e donne che hanno preso posizioni di potere e hanno fatto bene tanto quanto altri uomini, quindi non credo che ci sia una differenza così, così abissale. Sono le capacità, probabilmente la donna deve avere una marcia in più perché viviamo in un'epoca in cui ancora le donne devono dimostrare di essere all'altezza, e questo è sicuramente sbagliato. Però forse la loro marcia in più deriva da quello.
0: Probabilmente sì, grazie amico mio per questa riflessione, dal fatto che storicamente hanno dovuto fare il doppio per mostrarsi in ciò che magari non le veniva concesso di fare o di mostrarsi: la politica, l'economia, la società e così via. Tra poco, anche prendendo spunto dalla tua riflessione, parleremo, dicevo, sicuramente della parte femminile e maschile che alberga in ognuno di noi, uomini e donne, che quindi sviluppa le une o le altre caratteristiche. Qui su R101.

Un regalo della natura quest'artista immenso, Bruno Mars. Il suo ultimo album si intitola The Romantic, dove è contenuta anche la canzone che abbiamo appena ascoltato sulla radio che ti fa stare bene. Oh My Soul su R101.

0: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18.45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
12: Apri R101.
11: R101.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
16: Wow! È il momento in cui il disco su cui schiacciare play lo scegliete voi in una maniera molto semplice attraverso nota vocale, WhatsApp o Telegram al 331 80 90 101 richiedendo la canzone estiva che ti fa stare bene.
17: Per la canzone che mi fa stare bene, io vorrei sentire un bel mare, che settimana prossima sono in Sardegna. Ciao Giuliano da Carugate.

Ecco, immaginate in questo momento, se realmente non lo siate, non lo so, di essere fronte mare, coi piedi sulla sabbia, a guardare l'orizzonte e a riflettere. Grazie a Luca Carboni, la canzone estiva che ti fa stare bene su R101, cari amici, riflettere su ciò di cui stiamo chiacchierando. Stanno arrivando anche belle suggestioni da parte vostra, infatti continueremo nella prossima ora a parlarne. Vi do un piccolo spoiler, citiamo anche oggi l'immenso Carl Gustav Jung, psichiatra, psicoanalista, antropologo svizzero, vissuto tra fine 1800 e fino a metà del 1900, che a proposito di maschile e femminile ha sempre detto: ogni persona possiede aspetti sia maschili sia femminili nella propria psiche. E poi andiamo a indagare quali sono le caratteristiche della parte femminile e maschile, ma subito vi dico proprio perché ha voluto teorizzare questo. Perché per lui era importante, per diventare una persona più completa e più consapevole, riconoscere ciascuno di noi le diverse componenti della nostra psiche per armonizzarle. Quanto è bello pensare che ognuno di noi ha una parte maschile e femminile e riconoscere dove si esplica l'una e l'altra. Per me è molto interessante. Su R101 tra poco lo facciamo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'intreccio di queste voci di Angelina Mango e Marco Mengoni sono un po' anche una risposta a tutto quello che ci stiamo raccontando, nel senso che poi alla fine, parlando di donne, di punti di forza, automaticamente facciamo un riferimento anche agli uomini, lo faremo tra poco, e a quello che ciascuno di noi come genere può dare. Tutto questo a cari amici in diretta su R101, ora arrivano le news grazie a TGCOM24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Guerriglia urbana alla manifestazione bolognese per Fakir. 64 agenti feriti. Così Meloni, irresponsabile alimentare odio verso un corpo dello Stato. Parla l'avvocato

dei due poliziotti coinvolti nell'omicidio. Nel video dice nulla di esuberante nel modo in cui sono intervenuti. Riaperta a Gallo di Grinzane Cavour nel Cuneese la gioielleria di Mario Roggero, condannato a oltre 14 anni per aver ammazzato due rapinatori in fuga e ora detenuto a Bollate. L'allarme dell'asso magistrati dopo il verdetto della Cassazione, toghe minacciate. Dopo i raid USA, l'Iran ha lanciato missili su una base statunitense in Kuwait e su altri siti americani in Bahrain, nel mirino anche un data center di Amazon. Secondo il Financial Times, Trump sarebbe intanto prossimo a imporre nuovi dazi a decine di paesi. In provincia di Treviso, bambina incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina. Era in gita con un centro estivo. Fortunatamente ha riportato solo un grosso livido e un grande spavento. Migliorano leggermente le liste d'attesa, secondo Agenas. Nei primi sei mesi del 2026, più 1.600.000 prestazioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ma 2.800.000 persone non hanno potuto fare esami né visite nei tempi previsti. Calcio, entro poche ore la risposta di Guardiola sulla panchina azzurra, dopo il blitz di 36 ore a Barcellona dei neodirigenti federali Maldini e Leonardo. Se Pep dice no, è pronto Pirlo. La star della panchina al Manchester City guadagnava 24.800.000 euro. La FIGC gliene garantirebbe 5 all'anno. Queste le breaking news di TGcom 24.

un motivo, cari amici e cari amiche, in questo momento collegati su R101, per cui oggi o magari negli ultimi giorni potreste dire: sai che è successa questa cosa e sono felice? C'è qualcosa, c'è un input che avete voglia di raccontare, per cui è successa questa cosa e mi sento proprio contenta, giusto perché la musica è dalla nostra parte. In questa seconda ora di Cari Amici, con me e Manu riprenderemo il discorso legato alle donne, e subito arriva Happy con Pharrell Williams.

0: La felicità messa in musica da Pharrell Williams, la sua Happy in apertura di questa seconda ora di Cari Amici su R101, 5 minuti dopo le 17, con il vostro punto di vista, le vostre riflessioni a proposito dei punti di forza del genere femminile.
1: Ciao, sono Alberto da Bolzano.
0: Ciao.
1: Lavoro in un'impresa di costruzioni e all'interno di questa impresa ci sono delle donne. Devo dire la verità che fanno un lavoro molto difficile, perché di per sé il lavoro è già difficile, ma in più si scontrano con un ambiente decisamente maschilista e abbastanza retrogrado. Tutto sommato riescono a fare il lavoro in maniera egregia e farlo anche meglio degli uomini. Qual è il problema? C'era una collega donna, come dicevo, bene il suo lavoro, era bravissima, è arrivata un'altra collega e ha cominciato ad esserci qualche problemino. È arrivata la terza collega ed erano successi i problemi. Quindi la donna, purtroppo, quando si trova in contatto con altre colleghe, secondo me lì fa vedere la sua vera debolezza, ovvero l'antagonismo femminile. E questa è una cosa, secondo me, le donne dovrebbero tralasciare, dovrebbero imparare a gestire meglio, perché le capacità ne hanno sicuramente di più degli uomini, però hanno ancora questo problema.
0: Grazie per questa riflessione, hai dato modo a me e a Federica Salvia, redattrice di questo programma di Cari Amici, di ragionare anche sul perché entrambe ci siamo dette, ma sai che poi a una può appartenere di più o di meno, però io ho detto, Fede, ma secondo te perché? Ha ragione questo amico che dice l'antagonismo, la competizione è più evidente rispetto ai rapporti tra uomini. Siamo andati a cercare. Ancestralmente arriva dal fatto che sia uomini che donne nel loro stesso gruppo avevano già in passato, nel passato remotissimo, una competizione, solo che era diversa. Gli uomini più fisica, io devo tutelare il mio territorio, il mio status di prestigio, la mia forza fisica. Le donne, avendo necessità di curare la gravidanza, la prole e quindi dover mantenere le energie fisiche, la competizione l'hanno sviluppata a livello sociale, creando tutto quel mondo di pettegolezzo, danneggiamento della reputazione, un po' di esclusione sociale. È sempre un retaggio che ci portiamo dietro, però con la consapevolezza possiamo gestirlo oggi. Ripartiamo da qui, perché tra l'altro stanno arrivando molte vostre considerazioni legate proprio al fatto che la chiacchierata sia sbilanciata. No, è una chiacchierata che, lungi da essere divisoria, caratterizzante, è un'occasione di riflessione delle sfumature, magari con qualche frase provocatoria, ma ecco, non assoluta. Su R101 arrivano Fedez, Tananai e Mara Sattei.

the music. 101. R 100.

0: benvenuti nel mio club. Io sono la zia Manu, in console questo duo di producer olandesi molto bravi, si chiamano Another con la loro Talk to You. Questo è il momento di Cari Amici e poco fa ho citato il grande Jung, psichiatra, esperto, studioso, scienziato, che ha raccontato di quello che ha poi teorizzato negli anni, cioè che ogni persona, uomo o donna, possieda sia aspetti maschili che femminili, parte femminile e parte maschile. Siete curiosi di sapere quali sono le caratteristiche della parte femminile per capire se albergano in voi e in che percentuale, e così della parte maschile? Allora comincio a elencarli e poi vediamo se c'è modo di individuarli in ognuno di noi. Se parliamo di parte femminile, la sensibilità emotiva fa proprio parte di quella schiera legata alla femminilità in uomini e donne, e poi l'intuizione, la capacità relazionale, il fatto di relazionarsi con le persone, la ricettività e l'immaginazione. Per la parte maschile invece c'è la razionalità, quindi molto mentale, determinazione, l'essere assertivi, lo spirito critico e la capacità di agire. Tra poco vediamo se c'è una modalità per capire in che percentuale ne abbiamo dell'uno e dell'altro. Su R101 arriva Ernia.
1: Sei partita via.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

La famiglia e l'amore al centro di molte produzioni musicali, questa di Ernia dedicata alla sorella. Si intitola Berlino, appena ascoltata su R101, quale che sia il tuo collegamento, la tua connessione in radio, in TV, sul canale 67 e dall'app gratuita dall'Italia e da in giro per il mondo.

0: tasso zero, zero pensieri. Da Comet, TV Samsung QLED 43 pollici 4K a 359 euro o in 10 rate da 35,90 euro, senza interessi. TAN TAIG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
11: Ci sono cose che vorresti tornassero.
12: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
12: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
13: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
14: GWM, go with more.
15: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
16: Con Max Giusti.
15: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
16: Stasera 18:45, Canale 5.
15: Il muro dà, il muro prende.
17: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
18: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
19: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
18: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
20: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
21: Afte.
22: Ne soffro da quando ero piccola.
23: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
23: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
23: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
24: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
25: Scialla, c'è Skoda!
24: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
25: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
24: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
1: Spumante o champagne?
0: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
1: Filetto o entrecote?
0: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La domanda che ci facciamo tutti, sempre, da sempre. Where is the love? Black Eyed Peas, anche il singolo che li ha lanciati e fatti conoscere nel mondo, su R101 a Cari Amici. Ed effettivamente forse per trovare l'amore, se lo stiamo cercando, è anche importante sviluppare, conoscere in noi le due parti che albergano, come ci ha detto Jung, teorizzando proprio l'importanza della parte maschile e femminile in ognuno di noi esseri umani. Vi state raccontando al numero della diretta.
1: Ciao, sono Luciana da Ferno, provincia di Varese. Il mio lato maschile forse lo devo associare al fatto che amo tutte le cose un po' maschili. Ho sempre giocato con le macchinine, amo i motori, a 60 anni mi sono acquistata una moto, però poi so essere anche una donna molto dolce e molto femminile nei momenti in cui c'è l'occasione. Altrimenti io sono molto pratica, sono quella che costruisce un muro, sono quella che fa queste cose, e penso che sia comunque una qualità aggiunta a tutte quelle che modestamente penso di avere, senza arrogarmi di essere chissà chi, però presumo che tante donne come me siano così.
0: Hai fatto una bella analisi e Jung ti farebbe un applauso, perché lo scopo della sua teoria era proprio raccontare a tutti gli esseri umani quanto fosse importante integrare le due parti per essere completi, per avere la personalità più ricca, più flessibile, per vivere proprio il presente. E seguendo il tuo racconto, per esempio, un modo che lui dice c'è per poter capire se c'è spiccata più l'una o l'altra personalità, se amate, se nella vita analizzate, pianificate, prendete decisioni facilmente, sembra banale ma non lo è, guardatevi dentro, c'è grande competizione, avete obiettivi ben chiari da perseguire, avete la parte maschile molto sviluppata. Se d'altro canto siete persone che amano ascoltare, ascoltano con piacere, con capacità, avete l'intuizione, l'accoglienza, curate le relazioni, i significati, la parte femminile in voi è più spiccata, l'equilibrio sarebbe perfetto. Io per esempio sto lavorando un po' sulla mia parte femminile perché sento molto presente quella maschile. Su R101 tra poco.

colore dei The Colors con la loro Karma su R101. Cari amici, chiacchierando di personalità, di parte maschile e parte femminile, un altro piccolo esercizio suggerito da Jung con delle domande ben specifiche per identificare in noi se prevale più l'una o l'altra in base allo stadio della vita in cui siamo, al percorso che stiamo facendo. Ed è bello perché poi tutto si modula in base a come decidi di guardarti, lavorare, essere consapevole, si va più da una parte o più dall'altra. Tra le domande che suggerisce che ognuno di noi dovrebbe farsi è, per esempio, mi affido soprattutto alla razionalità o anche all'intuizione? Segnatevele se possono tornarvi utili. Oppure, so essere determinato senza perdere empatia? Questa è un po' la sorella. Riesco a esprimere le emozioni senza rinunciare alla capacità di prendere decisioni? Quindi sempre questo contrasto tra femminile e maschile. Emozioni, caparbietà nelle decisioni. Sono flessibile oppure tendo a usare sempre lo stesso modo di affrontare i problemi? Domande che possono parlare di noi e delle nostre personalità del momento. Oh, qui abbiamo maschile e femminile. Shakira, Burna Boy, alla finale dei mondiali l'hanno cantata. Dai dai su R101.

Si intitola Dai Dai, firmata Shakira e Burna Boy insieme su R101, non solo in radio, in TV e dall'app gratuita, ma anche sui social. Vi aspetto su Instagram, Facebook e TikTok.

0: divertimento continua per tutta la serata.
1: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i fill e siamo tutti trafficanti.
0: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: I trafficanti di R101.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ho Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: C'è la vostra mano su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
15: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
10: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
19: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.

0: Quale disco avete voglia, desiderio di ascoltare che vi riporta a emozioni da condividere in diretta su R101? Magari emozioni estive al 331 80 90 101.
1: Ciao, sono Luca da Santo Domingo. Mi piacerebbe ascoltare No Matter di Jack Reddix, perché quando ero giovane mi piaceva ballare questa canzone in discoteca. Ciao.
2: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into

0: Sì, ma senti che stile, l'avete scelta voi, canzone estiva che ti fa stare bene, Jack Reddix, No Matter, su R101, non ce ne andiamo finché non sorseggiamo ogni giorno il nostro assaggio di buona fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: E anche oggi Federica Salvia comparsa ai microfoni e sullo schermo negli studi di Milano di R101. Federica, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
0: Pensavo, cosa ti ha spinto, perché ho detto in apertura di diretta, Fede mi ha mandato un video provocatorio, le donne sono superiori agli uomini, tu l'hai visto?
2: Mm-hmm.
0: Cosa ti è scattato per dire, Manu, facciamo una puntata di Cari Amici dedicata a questa cosa qui? Chiaramente la frase era provocatoria, poi abbiamo parlato tutto il tempo.
2: Ma probabilmente la serietà e la tranquillità con cui Marco Benassi,
0: sì, questo formatore esperto,
2: esatto,
0: di marketing,
2: esprimeva il suo pensiero riguardo alle donne con le quali ha avuto a che fare e che gli hanno lasciato questa idea di essere molto più in gamba rispetto agli uomini con cui lui ha avuto a che fare.
0: Sai che forse adesso che lo verbalizzi ti capisco, perché probabilmente lui è riuscito a raccontare di noi, e il fatto che l'abbia fatto un uomo a noi rappresenta molto e ci appaga molto, perché sono cose che magari noi donne non riusciamo a raccontare alla società, non riusciamo a dirci cos'è che è,
2: certo, o non
0: bello
2: riusciamo,
0: di noi.
2: Esatto, proprio per tantissimi motivi. Poi lui è un comunicatore, comunica molto bene, quindi è arrivato anche il messaggio molto chiaro, molto fluido, anche molto semplice, lineare,
0: sì,
2: no?
0: Ficcante,
2: nel suo
0: perfetto.
2: Mamma mia. Altri sinonimi, così la mia maestra delle elementari che saluto. Buongiorno.
0: Senti, Nocci, poi raccontiamo perché ti chiamo Nocci. È un uomo o una donna l'autore della frase di oggi?
2: L'autore della frase di oggi è una donna.
0: Chi è?
2: Virginia Woolf.
0: Che conosco molto bene, scrittrice britannica.
2: Sì, signora.
0: Ha affrontato temi pazzeschi nel periodo in cui è vissuta, nel 1900, anche temi forti come il sesso e il piacere femminile.
2: Sì, era avantissimo. Mm. Le donne forse un tempo erano
0: ci davano una pista, dici?
2: Sì, cioè diciamo che scalpitavano di più di oggi. Come se oggi ci fossimo un po' più accontentate.
0: Sentiamo.
2: E non è che siano cambiati molti tempi dagli anni di Virginia Woolf. Per tutti questi secoli le donne hanno svolto la funzione di specchi, dotati della magica e deliziosa proprietà di riflettere la figura dell'uomo a grandezza doppia del naturale.
0: No, vabbè, qui c'è poesia, solo la musica può entrare a passo
2: grande
0: perfetto.
2: Grande Virginia.
0: Applausi da parte di Fede che torna domani, grazie Fede.
2: A Dio piacendo, o a Virginia piacendo.
0: Su R101, Ed Sheeran.

Enjoy the music.

festa, ci salutiamo. Samurai J su R101, Flamenco Paranoia, dalla zia Manu, da Federica Salvia, grazie per la redazione, per tutta la parte dei contenuti, da Michi Rossetti regia, è davvero tutto, un saluto, un abbraccio, se siete stati bene, a

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir, 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Missili e droni iraniani su strutture americane in Kuwait e Bahrain. Dopo gli ultimi raid di Washington, le autorità locali affermano di aver abbattuto tutte le minacce. Intanto il comandante dei Pasdaran minaccia: presto vendicheremo la morte di Khamenei. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Allarme siccità nel bacino del Po, cresce la preoccupazione per la carenza di acqua potabile. Autobotti in diversi comuni di Piemonte, Lombardia, Marche e Veneto per rifornire i cittadini. Il Lago Maggiore ai minimi, preoccupano i raccolti, ma la situazione, spiega gli esperti, potrebbe peggiorare ancora. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Traffico e Mobilità.
2: La situazione su strade e autostrade. Sull'A24 verso la tangenziale est di Roma è chiuso al traffico il bivio A24 tangenziale est di Roma, provenendo dal grande raccordo anulare verso via Salaria per incidente. Uscita consigliata provenendo dal grande raccordo via Fiorentini. Sulla A1 verso Napoli un chilometro di coda per materiali dispersi tra il bivio A1 variante di Valico e Calenzano. Sulla statale 691 fondo Valle del Sele, rallentamenti per un veicolo in fiamme all'incrocio strada regionale 91 Calabritto. Sulla statale 148 Pontina, incidente con traffico rallentato all'incrocio Mostacciano verso Roma. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato, è un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente. Prudenza e buon viaggio.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Buonasera trafficanti di R101 dai Finlay, ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 come ogni giorno. Salutiamo Pari d'Ausili in regia.
3: Pa-pa-paline.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: E come no,
0: tutti coloro che sono in giro immersi nel traffico in tutta Italia,
1: quelli fino al collo.
0: Certo, quelli che invece fino al collo hanno il mare o la montagna perché stanno in ferie, quelli che sono in ufficio, a lavoro, quelli che ci ascoltano da casa sul canale 67 della TV,
2: quelli che lo fanno tramite l'app di R101 e quelli che ci ascoltano dal sito r101.it.
0: Ben ritrovati.
1: Buona estate, possiamo dirlo.
0: Certo,
1: auguri,
0: certo.
1: Auguri e...
3: buon venerdì.
2: Non confondiamo.
3: Comunque non esiste solo il mare e la montagna. Ci sono
2: c'è la collina.
0: Vabbè, lago.
3: Il lago. E tanta gente al lago.
0: Sì, tutti giusto. Quanti. Non escludiamo nessuno. Ci mancherebbe.
1: La tundra. La savana.
2: La taiga.
0: Quella in Italia non ce l'abbiamo. Però non escludiamo nessuno.
2: Beh, c'è chi visita le città d'arte. Io per esempio ho passeggiato quest'oggi per raggiungere la radio nel centro di Milano. Stupendo, sì. Esiste un sacco di turismo.
0: C'è
2: non
0: un sacco
2: da parte degli stranieri anche degli italiani.
1: Ma siamo qua di fronte a una candidatura allora.
2: A sindaco?
0: Assessore al turismo.
1: Da quando?
2: Il centro di Milano è stupendo, ragazzi. Tutti che parlano con la stessa narrazione: Milano fa schifo, Milano non ci vivrei. Bellissima, è bellissima.
0: Ma non è che non ci vivrei, che non ci puoi vivere, costa troppo.
2: No, appunto,
0: io ci vivrei.
1: 331 80 90 101. Questo è il numero per interagire con noi, per mandarci le vostre segnalazioni di traffico, per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene e per augurarvi vicendevolmente un buon weekend.
0: Non è weekend,
1: venerdì
0: c'è The Weeknd che canta.

0: The Weeknd, Blinding Light su R101.
1: Potete farmi i complimenti?
2: Bravo. Oggi
1: no. Preventivamente.
2: A priori. Oggi facciamo partire lui perché poco fa ci ha detto che ha battuto il record fuori onda.
1: Battuto il mio personal record. Ci ho messo 35 minuti, signori.
3: Bravissimo, ma bravo! 35 minuti. Io mai
4: fenomeno.
3: Devo dire che
4: può finire anche qui, sigla finale.
2: Cavolo, non ti sei annoiato dopo 35 minuti? Chissà lei che ronfata che ha fatto.
1: Dovevo dire prima cosa e dopo il tempo.
3: Tua moglie.
1: Ci ho messo 35 minuti.
4: Bravo!
1: Sta mentendo. A fare la spesa. Una spesa che tendenzialmente mi ruba un'ora e un quarto, un'ora
2: chi
1: e venti.
2: Se ne frega, chi se ne frega.
1: Ragazzi. Ragazzi, il mio personal best record of the world, of the universe. 35 minuti.
2: Cioè, il tuo obiettivo è spenderci meno tempo possibile al supermercato.
1: Spendere meno possibile. Perché oggi sono andato dritto all'obiettivo, come un toro. Non ho buttato l'occhio a destra e a sinistra tra offerte e cose. Non ho neanche fatto una delle cose mie preferite, ovvero buttare l'occhio nei carrelli degli altri. A me mi emoziona. Io capisco.
2: C'è vero.
1: Cosa si nasconde dietro una persona tramite la spesa che fa, ciò
2: incassa,
1: che mette nel carrello.
2: Incassa, sbircio spesso.
4: Tu cosa hai messo nel tuo carrello per capire un po' la tua personalità?
1: 6 kg di yogurt greco.
3: Ma quando tu mangi?
1: 2 kg di farro soffiato. Stiamo parlando di...
2: Quello è un classico tributo alla cultura ellenica. Cioè, vedi, lui prende lo yogurt, non legge i libri, la filosofia antica, le cose. Lo yogurt, lui, di greco.
1: Bravissimo. E quindi da questo potete già percepire che persona orribile io sia.
2: Certo. Neoclassico.
1: Invece vedo
3: farro, yogurt e acqua, finita la spesa,
1: sì,
3: forse ci hai messo poco.
2: La vita
3: grazie,
2: triste. E guarderai il carrello degli altri, giudicante. Guarda quei biscotti ultra processati. Guarda quelle robe lì con le conservanti.
1: No, anzi, ti guardo con invidia. Cioè, a me piace vedere chi guarda. No, questo lo provo, lo prendo e metto, che so. Non so, le mozzarelline fritte surgelate.
2: Scusi, signora, ma deve aprire una pasticceria con tutti quei dolci.
3: Cioè, per dire,
2: che deve fare?
3: Tu il bigliettino per fare la coda ai salumi e formaggi, manco lo prendi.
1: Ma che?
4: È per forza 35 minuti.
2: Tutte le cose con i nutriti, con i conservanti, eccetera.
3: No,
2: si va al banco, ragazzi. Scusate. La roba seria, al banco si compra.
1: Voi non guardate nel carrello degli altri.
2: Sì, sbircio spesso.
5: Ma anche sui mezzi pubblici guardo il cellulare di chi ho a fianco.
3: No, quello no.
5: Quello è passione.
2: Giannini, quello è voyeurismo.
1: Ma nel suo carrello cosa troviamo?
5: Ormai frutta e verdura. Attualmente cose che non necessitano di cottura, perché io non voglio cucinare.
2: Non ha l'aria condizionata a casa e non vuole svenire.
5: Cetrioli, sembra che
2: solo roba fredda.
1: Non lo so se sono io solo io a guardare i carrelli degli altri. Magari succede anche a voi, trafficanti. E anzi, se volete raccontarci cosa c'è nel vostro carrello, capiremo un po' di più di che persona siete. 331 80 90
3: 101.
0: E ora Damiano David. Buon

0: Notti Alfa, buon vento su R101. Molti di noi, lo ammettiamo, hanno questo vizio di guardare, di sbirciare il carrello della spesa altrui.
1: Ma io non lo faccio perché se no mi perdo, cioè già non so che cosa devo comprare io se guardo quello degli altri.
2: Non è solo giudizio, è anche prendere ispirazione.
0: Prendere ispirazione o a volte anche fare giudiconi. Ma quello quante porcherie ha comprato, ma com'è sano quell'altro, quell'altra, dai.
3: Quindi, trafficanti, io voglio sapere cosa c'era nel loro carrello. Se ci facciamo anche un'idea di che persone sono, perché noi ci conosciamo fino a un certo punto.
1: Cosa non può mancare nella vostra spesa? Quindi?
2: Posso dire che può dirci molto di più del vostro segno zodiacale.
0: Vero, vero,
2: più
0: vero.
2: Dell'oroscopo, no?
0: 331 80 90 101. Ora a bordo con noi Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love su R101.
1: Secondo te Olivia Dean nel carrello che ci mette?
0: Non la conosco bene,
2: La polvere di stelle. Solo fragranze, profumi, prodotti per l'igiene intima.
1: Ragazzi, ci si innamora anche a fare la spesa, eh.
0: Beh, a volte sì. Beh, se vedeste il mio carrello probabilmente non mi vorreste così bene.
2: Gianni, lei mette l'ananas nel carrello da single. Che mezzucci utilizza?
3: Ma si capisce che la mia è una spesa da single.
0: Tequila, birre. I trafficanti di
4: R101. Tasto zero, zero pensieri. Da Comet, PlayStation 5 Digital con secondo DualSense a 619 euro o in 10 rate da 61,90 euro senza interessi. TAN e TAEG 0% fino al 29 luglio. Condizioni su comet.it.
0: Trafficanti, seguite già R101, sei sui social? No, male.
2: Ma che
0: malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18.45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Qui
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Velvet Boy Band su R101. E ora il nostro Giacomo Gianni ci racconta tre cose per sembrare più intelligenti.
1: Sì, perché nel reparto più caro dei trafficanti ci sono io con queste tre cose per sembrare più intelligenti. Ovviamente lontani da qualsiasi tipo di offerta. La qualità
2: si paga.
3: È
2: il
3: banco
2: paga.
3: Gastronomia quello di Gianni.
1: Partiamo con la numero uno, perché parliamo di spesa anche nelle tre cose per sembrare più intelligenti. Perché fino al 1916 non esisteva il fai da te. Il cliente entrava, chiedeva i prodotti al commesso che glieli forniva.
3: Certo.
1: E poi appunto
3: non è che passavi tra gli scaffali e raccoglievi.
2: Che mi bellezza. Serve questo?
3: La trattativa un po', tipo
2: no, la trattativa non è una questione di trattare.
1: Andiamo avanti
2: cosa.
1: Con la numero due. Perché i carrelli della spesa sono stati ingranditi del doppio rispetto agli anni 50. Uno spazio troppo grande, infatti, spinge inconsciamente il consumatore a riempirlo acquistando
2: certo.
1: più del dovuto.
2: È vero. Per esempio, vero. Quando tu arrivi alla fine nel reparto bevande,
1: c'è.
2: Dici ci aumenta il carrello libero,
3: che faccio?
2: Lo riempio
3: e metti dei succhi di frutta.
2: È come
3: con le auto: tu compri la station wagon e ti viene voglia di fare i figli. È così,
1: ah, sì.
3: È il contrario di solito che succede.
2: Vi faccio una domanda: voi le casse d'acqua le andate a prendere subito? Così
3: vorrei, però sono veramente
4: anch'io
3: in fondo.
4: Ma le metto in fondo,
1: ma va alla fine.
3: Parliamo, fanno apposta.
2: Parliamo con i CEO dei supermercati. Perché mettete l'acqua
4: organizzate.
2: In fondo?
4: Io faccio
3: perché
4: così.
3: Riempi così metà carrello e c'hai meno spazio. Segue la psicologia,
4: no,
3: Gianni.
4: Faccio una spesa apposta. Cioè vado un'altra volta con un carrello pieno di casse d'acqua e riempio il garage.
3: Ma dove li metti? Cioè riempio
4: garage.
3: Il monolocale.
4: Riempio il garage. Via.
3: Che triste
4: 20
3: la
4: casse,
3: spesa
4: tutte
3: dell'acqua.
4: Botta, via.
1: Chiudiamo con la numero 3, perché qua c'è la regola d'oro della spesa su cui non sono assolutamente d'accordo, cioè che non si fa la spesa a stomaco vuoto. Forse voi non
4: Bravo.
1: Avete capito, io devo avere fame, io devo entrare in un supermercato.
3: Ma no, spendo il doppio
1: non
3: così
1: me ne frega niente, devo comprare tutto.

0: Snap. Rosalyn Snap su R101. Si parla di spesa, amici.
1: Sì, oggi non so perché ci ha preso così. Sì. E ci siamo posti un interrogativo. Perché i supermercati mettono le bevande alla fine, quando uno ha già riempito il carrello? Ma non tutti i supermercati sono uguali.
2: Il mio supermercato, che è super intelligente, le casse d'acqua sono subito dopo la frutta. Inizia la frutta, poi subito dopo le casse d'acqua, figata. E i carrelli lì hanno anche lo spazio sotto, dove ci stanno almeno 3-4 casse d'acqua. Cioè, proprio spettacolo.
1: Senti come gode intelligente a parlare del suo supermercato.
3: Il mio supermercato è differente.
1: Sì.
3: Comunque, volevo fare una critica alla lingua italiana, che è così ricca di vocaboli. Bisognerebbe coniare una nuova espressione su questa pratica che noi chiamiamo spesa. Perché spesa ha una connotazione negativa, secondo me.
1: È vero.
3: Cioè, comunque, vai e sei più povero.
1: Spendi.
3: Cioè. Spendi. Cioè, dovrebbe essere coniata una nuova terminologia per sottolineare le parti positive di questa esperienza.
1: Troviamolo insieme, trafficanti. Un nuovo nome per sostituire la parola spesa. 331 80 90 101.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica su R101. Dai, diamo un altro nome, cioè tocconiamo un altro termine per la spesa.
2: Anche perché spesa è negativo,
1: è
2: dicevamo.
1: È negativo, cioè stiamo comprando delle cose buone da mangiare, insomma.
2: Come la possiamo chiamare?
3: Rapina mano armata, troppo forte. Francesca da Parma, ciao ciao.
4: Però abbiamo cercato una terminologia più positiva, così.
5: La capisco, è il caro spesa
4: leggerissimamente aumentato.
1: Beh,
4: i
1: ma anche gli stipendi, dai. Proporzionalmente anche loro sono aumentati.
6: I trafficanti di R101.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Beh, lo sapete, trafficanti, che se volete scegliere una canzone che vi fa stare bene potete farlo una volta ogni ora, quindi vi conviene iniziare a pensare.
9: Forza, 331 80 90 101, scegliete la vostra canzone e fate la differenza quest'oggi qui ai trafficanti.
10: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39€. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99€. I detergenti intimi li trovi a 1,79€. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
16: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
19: O un bel vantaggio.
14: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
9: Forza trafficanti, è un momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
8: Ciao, per la canzone che ti fa stare bene potete mettere per favore Miserere di Zucchero e Pavarotti? Grazie, Alessia da Milano.

0: e Pavarotti su R101. La canzone che vi fa stare bene su R101 la potete scegliere una volta ogni ora dalla mattina alla sera.
1: Ma cosa dici? Non ti fa stare bene?
0: Cosa?
1: Ti fa stare bene bene.
0: Ah certo, naturale, naturale.
2: La canzone che poggia le radici nel rock and roll.
0: No, ma cosa stai dicendo? Ma che dov'è il rock?
2: Tennessee,
0: no. Ma che Tennessee?
3: Ma scusa, qui parliamo di Emilia Romagna in purezza, anzi di Emilia in purezza.
2: Pensate che miserere anagrammato viene proprio fuori.
0: Cosa?
2: La scritta rock and roll.
0: Ma non è possibile, ma non è le stesse lettere.
2: La canzone che è nata nel 1861.
0: Sì, vabbè, 1500
2: incontro a Teano, sì, tra vabbè. Pavarotti e Zucchero. Ma
3: quella era Garibaldi e Re.
0: Cosa sta dicendo?
3: Misere Re.
0: Era un'altra storia.
2: Mi hanno passato i fogli sbagliati. Scusate,
0: è colpa degli autori, certo, naturale. Vabbè, tra un'ora circa arriva un'altra canzone che vi fa stare
2: bene bene.
0: Sceglietela al 331 80 90 101.

0: Major City, Self Aware su R101. Trafficanti, i mondiali di calcio sono finiti,
1: sì.
0: E quindi tra poco giocheremo, ma non giocheremo più al giro del mondo. Torniamo a fare il nostro giro d'Italia.
2: Giro d'Italia.
0: Torniamo al nostro giro d'Italia per giocare con noi. Come sempre, inventatevi, sceglietevi un nome d'arte, un nome di battaglia e candidatevi al 331 80 90 101 con un messaggio vocale.
2: Dillo meglio però. 331 80 90 101.
1: Beh,
2: dai.
1: L'ha detto benissimo, guarda.
0: Ora news TGcom 24.
3: I trafficanti di R101.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.

0: tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa estesa al settore energetico. Domani alla Camera, question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca, Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede, parlerò con Hezbollah, dice. Poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli, anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di PKX Mountain. E avverte gli Houthi, se bloccano il Mar Rosso, ce ne occuperemo. Una bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como, dove stava nuotando, in corso le ricerche, in azione sommozzatori ed elicotteri. La piccola marocchina era con i genitori, in visita ad alcuni parenti nella zona, decine di bagnanti nonostante i divieti. Attorno al Po è allarme siccità. Secondo l'autorità di bacino, decine di comuni rischiano di non avere abbastanza acqua potabile. Già attive autobotti in diversi centri di Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Il Lago Maggiore è a livello minimo e nelle campagne manca l'acqua per sostenere i raccolti. Calcio: l'Italia attende entro poche ore la risposta di Pep Guardiola. Dopo il blitz dei neo dirigenti federali Maldini e Leonardo, l'ex allenatore del City dovrà decidere se accettare o meno l'incarico di allenatore della nazionale. Se dovesse declinare, la FIGC è pronta a ingaggiare Pirlo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km per materiali dispersi tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano in direzione Napoli. Un veicolo in avaria causa incolonnamenti sulla A7 tra Busalla e Roncoscrivia verso Milano. Infine, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato per fondo stradale dissestato all'incrocio di San Severo in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: tre minuti su R101, siete con Pedro Caedani e Finlay in diretta fino alle 20 ed è tempo di giocare al Giro d'Italia. Vi elencheremo una serie di specialità tutte italiane e una per una ci direte da che regione provengono. Avrete anche un aiuto a disposizione se
1: ma
0: non sapete.
1: Sì, ma non dirlo, una... tanto non lo usano, sono ingrati i nostri trafficanti.
0: Se non sapete una delle risposte chiedete l'aiuto a K che risponderà al posto vostro. Occhio perché Pedro vi elencherà queste specialità con degli accenti regionali che nulla hanno a che fare con la reale regione di provenienza.
2: Ma
0: di
2: che
0: queste
2: stai
0: cose.
2: Dicendo? Lo strudel si pronuncia così.
0: Lo strudel non è siciliano, ma lui ve lo dirà.
1: No, ma lui, dialetto siciliano. Lui è proprio uno strudel.
0: Abbastanza. Per candidarvi e giocare con noi basta un messaggio vocale al 331 80 90 101,
1: rispondendo a un semplice test di ingresso per capire di che pasta siete fatti. La domanda in questione
3: pasta
1: è questa.
3: Pasta sfoglia lo strudel, No, forse filo, nemmeno sfoglio.
1: Da dove provengono il duo di comici? Dio Amedeo.
0: Dai, da che regione? 331 80 90 101. Rispondete a questa domanda preliminare per giocare con noi al Giro d'Italia.
1: Ma l'ho detto in italiano, non è che ho
3: più o meno.
0: Più o meno.

0: Dualipa Physical su R101 e ora giochiamo al Giro d'Italia. Allora, al 331-80-90-101, chi gioca con noi quest'oggi?
1: Diamo il benvenuto al supereroe di oggi, ovvero il super canestrato da Minervino Murge.
0: Super canestrato, eccoci qua.
2: Ciao, buonasera.
1: Che nome particolare.
0: Anzi, ti darei un morso, ma non sei qui con noi. Formaggio buonissimo, tra l'altro. Senti, la domanda preliminare di oggi richiedeva di dirci da che regione provengono i due comici Pio e Amedeo. La tua risposta è?
2: Puglia, precisamente da Foggia.
1: Da Foggia, bravissimo.
3: Era avvantaggiato, direi, il nostro amico.
0: Ok,
3: eh?
0: Le domande saranno tutte di questo tipo. Potrebbero esserci personaggi famosi, città, monumenti, squadre. Insomma, una per una ci dirai da che regione provengono queste cose. Occhio, perché Pedro le elencherà con degli accenti regionali completamente sbagliati. Non farti portare fuori strada.
3: Sbagliati proprio nel senso letterale, ce li faccio anche male.
1: Ma il nostro super canestrato è attento, vero? Vero?
2: Sì.
0: Vedo pronto.
1: È attentissimo. 3, 2, 1, let's go.
3: Canestrato, dove sta la Valposteria?
0: Valposteria.
2: Valposteria, fine di Venezia Giulia.
0: Quasi. Trentino Alto Adige, da capo.
3: Valposteria.
2: Trentino.
3: Il gianduiotto, dove si mangia, amico mio?
2: Piemonte.
1: Bravo.
3: Il maschio anzolino, dove lo visiti?
2: Napoli, Campania.
1: Sì.
4: Sabrina Ferri, il patrimonio nazionale.
1: Sabrina Ferri.
2: Sì, Lazio, Roma.
0: Bravo.
3: Gli abitanti di una città di questa regione vengono detti Scaligeri.
0: Scaligeri. Se non la sai, hai un aiuto, a disposizione.
2: Un aiuto, chiedo l'aiuto, chiedo l'aiuto. Vai.
1: Veneto,
0: avanti.
3: Dove trovi i trolli di Albero Bello?
1: Vabbè.
2: Puglia.
3: La città di Fermo. Fermo dov'è? Fermo Porto San Giorgio, dai, a 14.
2: Marche.
3: Adigella, ando a Magni, Adigella.
0: Adigella.
2: Apicella Campania.
3: In Campania, nel senso, nella campagna di che regione?
0: Ha capito male. Ha capito. Ripeti. Apicella. Invece Pedro ti chiedeva la Tigella,
1: che è quella.
2: Ah, Emilia Romagna.
3: Bravo Daniel, ad aver compreso anche. Dove si trova Grosseto?
1: Ha cambiato voce.
3: Grosseto.
2: Toscana.
1: Sì. L'ultima, dai.
3: Le città di Spoleto.
1: Spoleto.
2: Umbria.
3: Tu bravissimo, e posso dire bravo anche il nostro Dani, che ha compreso la difficoltà.
0: È perché pronunci male, Pedro.
1: Canestrato, togliamoci la crosta, diciamo. Sì. Chi c'è sotto?
0: Come ti chiami?
2: Felice.
1: Di nome e di fatto?
2: Abbastanza.
1: Dai, che momento è? Siamo già in vacanza? Manca ancora tanto?
2: Quasi in vacanza.
1: Quasi,
0: va bene.
1: Questo quasi ci lascia ben sperare.
2: Sì, settimana prossima.
0: Scendo
2: in Puglia.
0: Dai, forza e coraggio.
1: In questo momento dove ti trovi?
2: Piemonte, a Torino.
0: Ok. Dai, un'altra settimana di passione e poi ti fermi un pochino. Buon riposo, buone vacanze. Grazie per aver giocato con noi, Felice.
2: Grazie.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.

0: Ricordiamoci di Harry Styles, American Girls su R101. Amici trafficanti, come sempre facciamo più o meno a quest'ora, è l'ora di punta e vi richiediamo allora, se avete code o traffico, di segnalare tutto al 331 80 90 101. Diteci dove siete, qual è il problema che state riscontrando e avviseremo tutti gli altri trafficanti in giro come voi per aiutarci a vicenda.
1: Perché in tanti sono nelle condizioni del nostro canestrato che in questo momento sta ancora aspettando di andare in vacanza, e quindi il traffico in questo momento pesa il doppio.
0: State con noi, torniamo tra pochissimo.
2: I trafficanti di R101.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Afte.
16: Ne soffro da quando ero piccola.
15: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
16: Un aiuto per tornare a sorridere.
15: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
16: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Valeria Rossi su R101, tre parole.
1: E io con tre parole ti faccio capire a cosa stiamo andando incontro.
0: Prego.
1: Tra poco TG Song.
0: Wow, un po' più di tre parole, ma va
2: quante
0: bene,
2: sono?
0: Dai.
2: Come?
3: TG Song, TG Song è una sola,
0: Ah, è una sola parola, dite voi. Bah, sarà. Tra poco
3: Marchio
0: TG Song
3: registrato, 24. Chiaramente, dai.
0: Ora gli Shepard, Geronimo.

0: Sabrina Carpenter su R101 e ora TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: Una TG Song espresso quella di questa sera, perché il nostro Gianni è rapido, preciso e arriva dritto al punto.
3: Vi ringrazio per tutte le lettere che ci state scrivendo in questi giorni, sono veramente, toccano il cuore. Io non posso purtroppo leggerle tutte, però alcune sì.
2: Pezzettino, arriva dalle Marche questa lettera.
3: No, non dice la provenienza.
4: Se, se le scrive da
2: non
4: solo.
2: Non c'è il
3: sono delle bellissime parole.
4: Vabbè.
3: Cari trafficanti, caro Pedro, caro Ca, caro Dani, caro Giacomo Gianni.
4: Cari tutti.
3: Cara Milano, caro Spesa, caro Tene e Caronte.
4: Com'è?
3: Sono Laura. Vi scrivo perché ho una richiesta un po' particolare, esso che voi avete a cuore le esigenze dei vostri ascoltatori.
2: Certo.
3: Sono una grande fan di una delle attrici più brave e belle al mondo. Avete delle idee?
2: Non so, tipo Scarlett Johansson?
3: No.
4: Sydney Sweeney?
3: No.
2: Emma Stone?
3: Anne Hathaway.
4: Anne Hathaway.
2: Ah, bellissima, sì. Bravissima.
3: Vorrei farle gli auguri di buon compleanno e so che magari farlo tramite una vostra TG Song 24 sarebbe per lei un regalo molto gradito.
2: Spero... Lei dice?
3: Così dice Laura. Spero che tra i vostri scoop e notizie grandissime che portate ogni giorno in onda, questa mia richiesta possa trovare spazio, motivo per il quale vi ho scritto con grande anticipo, visto che il compleanno è il 12 di novembre.
4: Laura,
3: io per te strappo qualsiasi notizia. Questa non perché non avessimo altre notizie, ma questa trova subito spazio.
2: Però ho trovato che Anne Hathaway è stata giudicata, secondo People, la donna più bella del 2026.
3: Ma allora,
2: concordo. Chi siamo noi per dissentire?
4: Anche secondo me, so che non conto niente.
2: Per me anche nel 2025, 2024, ad honorem.
4: Signori, visto che la data incombe,
5: ma manca 4 mesi al compleanno.
3: Siamo i primi.
4: Il tempo stringe e noi dobbiamo essere i primi. Forza.
2: Sulle note di una canzone che non c'entra una ceppa, apparentemente, però facciamo un piccolo tributo a questa bellezza,
4: vai,
2: questa bravura, questa grandezza di Anne Hathaway.
4: Non spoilerarcela, cantacela, emozionaci.
2: Va bene, ok.

0: Tettetela.
1: Gli auguri di compleanno
2: questo sarebbe un bel pensiero, insomma, un bel regalo.
3: Mi serviva un'armonia bassa, un'ottava bassa, riempiva un po' di più il mix.
4: Era quello il problema.
2: Non ho capito niente, era orribile.
1: Come smetterà di festeggiare i compleanni se questi sono i regali?
2: Grazie, grazie a tutti. Grazie Gianni.
4: Prego.

0: Fulminacci, maledetto me su R101.
1: Ancora auguri a Dan Hathaway che
0: ma
1: però...
0: fa a novembre, ragazzi.
1: Sì, però non ci ha ancora risposto a questi auguri che gli abbiamo mandato.
0: Però ci ha risposto qualcun altro.
2: Ciao ragazzi, il mio compleanno invece è proprio oggi.
1: Auguri!
2: Quindi mi fate una dedica, una canzone, guarda, quella che voi volete. Un bacione, Zuleika Tavarese.
0: Potremmo cominciare a fare le TG Song 24 su dedica degli ascoltatori.
3: Un po' banale fargli gli auguri oggi, forse
1: quella di
3: domani.
1: Prima la ritrovi su R101.it.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24 non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Stare bene. Wow! Le 19:46 minuti su R101, di nuovo il momento della canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi amici cosa volete ascoltare.
13: La canzone che rappresenta la mia più bella estate è One Night in Bangkok di Murray Hill. Ciao.

0: My Head, One Night in Bangkok, la canzone che vi fa stare
1: bene bene, amici.
0: Oh yes,
1: è molto ma molto rock and roll.
0: No, ma manco per sbaglio, rock and roll qua proprio non c'era, ma non lo
2: c'era,
0: vedi manco il binocolo, c'era un flauto di pan, c'era.
1: Sono gusti, perché
2: piaciuta molto.
1: Non puoi venire qui a sindacare quello che è rock and roll.
0: Cos'è sindacare? Non c'è
2: bellissimo brano però questo, bellissimo One Night in Bangkok.
1: Un brano dedicato a uno dei più grandi artisti a livello mondiale. Stiamo parlando di un forse posso dire il mio preferito, Vincent Van Gogh.
0: No!
1: Ha regalato un'eredità rock and roll.
2: Non era thailandese Van Gogh, eh.
0: Ma perché rock and roll c'era Van Gogh? Non ho capito. Dito. Ma che faceva? Beh,
2: la vita era particolarmente rock and roll.
0: Dire, però non era
3: faceva
0: musicista.
3: Dei grandi girasoli.
1: Girasoli con la chitarra.
0: No, ragazzi, però non facciamo. Ragazzo, già è confuso. Però non facciamo.
1: Devono avermi passato degli appunti sbagliati.
0: Ma sempre colpa agli altri, non ho capito.
1: E mi ero preparato tutta una cosa sul rock and roll di Murray Head, ma
0: non
1: evidentemente
0: dai, è dance anni 80.
1: Strappiamo gli appunti.
0: Va bene, vuoi tornare nella radio vicina dei nostri cuginetti? Sa che sta meglio la
1: dai. Vado e torno. Bene. Male.
0: Alla prossima, grazie, Mi dica che è rock and roll anche questa, perché sennò è finita,
1: Beh, dipende dai punti di vista.
0: No, non c'è punto di vista, questa proprio no. Ma poi si chiama calm down, figuriamoci.
2: Si calmi, Si calmi un attimo, prenda una bella tisanina e stia al suo posto, per favore.
0: Selena Gomez.

0: Trafficanti di R101, siamo in chiusura per quest'oggi. Grazie a tutti voi per essere stati anche oggi in nostra compagnia. L'appuntamento è per domani, come sempre, dalle 18 alle 20. Ma restate qui dove siete, tra pochissimo arriva Yaki in diretta. Non muovetevi. Grazie mille anche a Paride Ausili in regia.
1: Yes!
0: A Giacomo Gianni in redazione.
2: Bene.
0: A domani, grazie ancora. Io sono Dani.
3: Io sono K.
4: E io sono Pedro. Noi siamo i Finlay e questa è R.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la Premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti nonostante i divieti. La piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese, poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda la Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia, soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A11 code per un incidente alla barriera di Firenze Ovest in direzione del

0: capoluogo toscano. Rallentamenti per materiali dispersi sulla A10 allo svincolo di Andora verso Ventimiglia. Infine, sulla statale 626 della Valle del Salso, tratto chiuso per un veicolo in fiamme all'incrocio Butera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Gli amici, sono le 21 minuto, buona serata a tutti da Yaki, queste sono le stories, da adesso fino a mezzanotte ci sono io ad accompagnarvi con Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia con voi, al 331 80 90 101 per condividere questa serata con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, ad accompagnarci qui nelle stories di R101, come sempre la musica, le stories stasera iniziano con Jesse J, B.O.B., Price Tag.

0: stessi altrove.
1: Altrove con Ultimo che ci fa entrare nel vivo delle stories di questo martedì sera. Sono le 29 minuti, buona serata da Yaki con voi per le prossime 4 ore. Come vuole la consuetudine, tanti gli amici che al 331 80 90 101 stanno condividendo i loro spostamenti, i viaggi, molti verso casa appunto dopo una giornata di lavoro, il riposo meritatissimo, divano, canale 67 del Digitale Terrestre. Siete in tanti anche già in postazione. Ci tenevo, volevo parlare un pochino di superstizione, perché negli ultimi giorni io ho avuto molto a che fare con persone che non credevo essere tanto superstiziose, ma in realtà mi sono reso conto che ognuno di noi ha quel rito scaramantico che magari non è che ci crede nemmeno fino in fondo, ma è più un pensiero del non mi costa niente, tanto vale farlo. Mi è capitato a cena sabato sera, quando ho passato il sale a una persona senza appoggiarlo prima sul tavolo, gli avessi insultato la madre mi avrebbe guardato meglio. Invece siamo rimasti lì in un impasse, tipo 15-20 secondi a guardarci, con io che sinceramente proprio non capivo perché non prendesse il sale dalla mia mano dopo che questa persona appunto me l'avesse chiesto. Ho scoperto che c'è proprio tutta una superstizione dietro al passaggio del sale. Il sale che ne ha in generale un pochino troppe, sale, olio, tutte le cose che comunque costano in qualche modo. Il sale magari ora costava un pochino di meno, una volta costava di più, immagino che sia da lì che derivi la superstizione. Anche domenica sera, finale dei mondiali, non c'era l'Italia certo, ma comunque quando si guarda una competizione è normale un pochino schierarsi da una parte o dall'altra, e anche lì quando gli sportivi guardano una competizione salgono tutti quei riti scaramantici propiziatori, sperando che portino fortuna alla propria squadra. Al 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, condividete con noi quello che è il vostro rapporto innanzitutto con la superstizione, e anche se appunto non ci credete, non ne siete convinti, quel qualcosa che comunque fate. Condividete le vostre stories, tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo la musica, c'è Sienna Spyro nelle stories di R101, lei che arriverà al Fabric di Milano il prossimo 27 di marzo. Noi di R101 siamo la sua radio partner, tutte le info sui nostri social.

Dracula, Tame Impala e Jenny nelle stories di R101. Sono le 20:17 minuti. Una buona serata a tutti. Al 331 80 90 101 state condividendo quella piccola superstizione o comunque quel piccolo rito scaramantico che avete, anche se comunque non ci credete fino in fondo. Diciamo che farlo non costa fatica, non costa niente, quindi appunto lo fate comunque. Tra pochissimo vi leggiamo e vi ascoltiamo, quindi amici, lo sapete, state con noi.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: Amici, uno dei tanti modi per seguirci è il nostro sito www.r101.it. Lì trovate la diretta, ma anche tanto altro. Le ultime news, le repliche delle puntate nel caso vi siate persi qualcosa e vogliate recuperarlo.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80€. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Benvenuto da Rodaus. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Rodaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni. Con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodaus.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: R101 Meteo.
18: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo mercoledì. Inizialmente fenomeni in esaurimento lungo il medio e basso Adriatico. In giornata tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi. Temperature minime e massime in generale diminuzione, in forma più marginale nelle isole maggiori, dove si toccheranno ancora i 40 gradi. Il calo sarà più sensibile in Valpadana e lungo l'Adriatico, dove difficilmente si supereranno i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Romancino, due destini su R101, 20 e 27 minuti, martedì sera di Stories, una buona serata da Yaki al 331 80 90 101, state condividendo con noi quelli che sono i vostri riti scaramantici, cioè le superstizioni che vi portate avanti nella vita quotidiana. Sentiamo.
1: Io tutti i giorni controllo i manifesti funebri per vedere se c'è il mio nome. Non si sa mai che non lo sapevo e quel giorno lì c'è.
0: Ma mi sembra giusto. Ma c'è una cosa strana che sta succedendo adesso con i vostri messaggi, perché questo è un tema ricorrente. Io saluto Carla, che dice: abito in una zona dove ci sono molti esercizi di pompe funebri. Quando passo da lì cerco di guardarci dentro e visualizzare le bare esposte in attesa di essere acquistate. Per me è un portafortuna. Ma scusate, non ci sono più le cose del sale, delle scale aperte, dell'alzarsi con il piede giusto? No, siamo tutti dettati su quello. C'è un momento molto particolare, qualcosa di cui a cui non ero assolutamente preparato. A proposito di scale, Katia, lei dice: nessuno, con l'eccezione di passare sotto una scala aperta, a volte attraverso la strada per poterci passare sotto, perché non sono superstiziosa e voglio far vedere che non succede era nulla. Lei è la più coraggiosa di tutte. Il problema, Katia, è che la volta che sei in giro con una persona superstiziosa e ti vede che tu passi sotto una scala apposta, aspetterà la minima cosa che ti vada storta per dirti: visto? È perché sei passata sotto la scala. E non è così. È come... Ora mi attirerò un sacco di insulti, ma sono prontissimo. È come chi legge l'oroscopo la mattina e poi passa la giornata a cercare di ricondurre ogni cosa che ha letto a quella che è la sua vita quotidiana. Più o meno siamo a quei livelli. Anche la regia mi ha abbandonato. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i messaggi, anche per condividere le stories, le superstizioni, i riti scaramantici con noi. Noi ci mettiamo la musica su R101, sia Unstoppable. Alzate il volume.

0: Luis Capaldi, Forget Me, 36 minuti dopo le 8 del nostro martedì sera di Stories. State condividendo con noi i vostri riti scaramantici e le vostre superstizioni al 331 80 90 101 con la voce. Sentiamo.
1: Allora, la mia è superstizione, ma può essere scambiata per megalomania, perché sono convinta di incidere sulle sorti della vittoria o meno del Napoli. C'è da dire che ogni napoletano è superstizioso e megalomano insieme, perché convinto della stessa cosa.
0: Allora, sicuramente non mi pronuncerò a riguardo, non darò una mia opinione, mi limiterò a dire che secondo me lo sport in generale attrae la superstizione, perché lo sport nel 99% dei casi, io ad esempio sono un amante del calcio, del basket, quando guardo una partita non posso farci niente, cioè nel senso il mio umore alla fine della partita dipende al 100% da quelli che sono in campo in quel momento, io di mio non ho alcun potere. Il pensare al se mi siedo al solito posto nel divano, se mi metto la stessa maglietta, le stesse calze, le stesse mutande, posso influenzare il risultato, è l'unica cosa che secondo me ci dà una parvenza di controllo, quindi capisco perché poi nello sport i riti scaramantici sono veramente, vanno per la maggiore, anche i calciatori raccontano sempre, entrano in campo con il piede destro, toccano l'erba con due dita, di racconti appunto ce ne sono tantissimi. Mi piace però appunto il lato superstizioso e anche megalomane, come l'hai definito, perché alla fine se lo fanno le tifoserie di entrambe le squadre, secondo me un po' si annullano, ma comunque non vogliamo dire niente su quelli che potrebbero essere i superpoteri dei nostri amici napoletani all'ascolto. C'è la musica su R101, questo è il nuovo singolo di Achille Lauro, si chiama La città degli angeli, nelle Stories alle 20:38, alzate il volume.

Si chiama La città degli angeli, è il nuovo singolo di Achille e Laura. La ritroviamo alle 20:41 minuti nel nostro martedì sera di Stories qui su R101. 21 di luglio, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, uno spazio tutto vostro, il brano che va in onda, infatti lo scegliete sempre voi con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce al 331 80 90 101 per farci star bene e magari anche per farci tornare un pochino indietro nel tempo. Arriva tra poco,

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro, e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Quarto d'ora alle 9, martedì sera su R101, la canzone che ti fa stare bene, un brano che come ogni ora avete scelto voi al 331 80 90 101 con la voce, sentiamo.
1: Ciao Radio 101, mi farebbe piacere che mettereste Beauty and a Beat di Justin Bieber. Grazie, vi ascolto sempre, ciao.

2012 a quella del 2026, Beauty and a Beat, cioè Justin Bieber per la canzone che ti fa stare bene. Questo è R101, una canzone che è tornata anche in cima alle classifiche del digital streaming, complice la performance molto particolare e molto bella che ha fatto molto parlare. Ovviamente sto parlando di quella di Justin Bieber un paio di mesi fa al Coachella. Tante le canzoni, già il fatto che l'esibizione vedeva Justin Bieber riprodurre su un mega schermo dietro di sé le canzoni da YouTube con Katy Perry, che fa un commento meraviglioso secondo me dicendo: meno male che ha YouTube Premium, se no mi dovrei beccare le pubblicità. E poi sono stati tanti momenti in quella doppia data, la serata dopo appunto, con Billie Eilish sul palco. Le ha cantato One Less Lonely Girl, Billie Eilish che ha confessato essere sempre stata una delle più grandi fan di Justin Bieber. Questa è la canzone che ti fa stare bene, che ci ha fatto stare sicuramente molto bene. Il prossimo appuntamento arriverà tra meno di un'ora, 21.45, sarà particolare perché nell'appuntamento delle 21.45 ogni sera nelle stories la canzone la scegliete sempre voi, ma deve arrivare dal mondo R&B e pop, quindi anni 90, 2000, sbizzarritevi già da adesso con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, per scegliere la canzone che ci farà stare bene tra meno di un'ora. Nel frattempo la musica non si ferma, We Can Do Better, c'è Matt Simons. We can do better.

0: Enjoy the music.
1: Io sono magico, italico romantico.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani.
3: R101.
2: Enjoy.

appunto, martedì 21 luglio. Buona serata a tutti, ragazzi. Siete su R101. Queste sono le stories. Tra pochissimo ci sarà spazio per giocare. Giocheremo a È lui o non è lui? Un gioco molto semplice di cui a breve faremo il nostro classico ripassone. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, gli Of Monsters and Men su R101, Little Talks.

0: Flowers con Miley Cyrus nelle stories di R101, 21 e 8 minuti. Buon martedì sera da Yaki, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a è lui o non è lui?
1: È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui!
0: Come si gioca è lui o non è lui? È molto semplice, tra pochissimo vi elencherò una serie di film, questi sono i film con cui è iniziata la carriera di un famoso attore o di una famosa attrice. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 chi è la persona misteriosa in questione, come sempre con la vostra voce. La prima manche è italiana, quindi la persona che stiamo cercando è nata in Italia, la sua carriera è iniziata nel 1993, il film era Diario di un vizio. A seguire: I laureati, I buchi neri, Viaggi di nozze, Gratta e vinci, Uomini senza donne, A spasso nel tempo, Cuori perduti, Finalmente soli e chiudiamo con Bagnomaria, che potrebbe dare anche un bel là a qualcuno. Le ripetiamo velocemente: Diario di un vizio, I laureati, I buchi neri, Viaggi di nozze, Gratta e vinci, Uomini senza donne, A spasso nel tempo, Cuori perduti, Finalmente soli, Bagnomaria. Chi è la persona che stiamo cercando, amici? Provateci con la voce al 331 80 90 101. Da ricordare, carriera iniziata nel 93, persona misteriosa italiana. Tra pochissimo vi ascoltiamo. Adesso su R101 arrivano Fred De Palma, Anita e Mischilla. Alzate il volume, la testa gira.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo nelle stories di R101. Stiamo giocando a È lui o non è lui, un gioco in cui noi vi elenchiamo una serie di film. Voi dovete dirci la carriera di quale attore o attrice è iniziata appunto con questi. I film di stasera sono Diario di un vizio, I laureati, I buchi neri, Viaggi di nozze, Gratta e vinci, Uomini senza donne, A spasso nel tempo, Cuori perduti, Finalmente soli, Bagnomaria. Sentiamo le vostre voci.
1: Buonasera, sono Anna, buonasera, dalla provincia di Caserta. Comunque per me è Claudia Cerini.
0: Claudia Cerini, Viaggi di nozze, Carlo Verdone. Non è l'attrice che stiamo cercando, però.
2: Ciao 101, Andrea da Sardegna. Ciao. Per me è Giorgio Panariello il personaggio. Ciao, buona serata a tutti.
0: Tentativo gettonatissimo, perché appunto immagino il film che sia rimasto più impresso di quelli che ho letto è Bagnomaria, perché è l'ultimo appunto, quindi si pone particolare attenzione. Ma non è Giorgio Panariello.
3: Per me è Vincenzo Salemme.
0: E non è neanche Vincenzo Salemme la persona che stiamo cercando. Non ci siamo ancora. 331 80 90 101. Amici, chi è questa persona misteriosa? Provateci con la voce. Tra poco altri voci, altri tentativi. Nel frattempo c'è Benson Boone.

0: Sorry I'm Here for Someone Else su R101 per le lui o non è lui di questa sera. Chi è la persona che ha fatto questi film? Diario di un vizio, Laureati, Buchi neri, Viaggi di nozze, Gratta e vinci, Uomini senza donna, Spasso nel tempo, Cuori perduti, Finalmente soli, Bagnomaria.
1: Christian De Sica.
0: Non è Christian De Sica, la carriera di questa persona è iniziata nel 1993. State con noi, non ci stiamo ancora arrivando, ma sono fiducioso. Tra poco ci arriviamo.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
16: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
20: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vieni a vedere perché Cesare Cremonini su R101 21:29 martedì sera. Buona serata a tutti, ragazzi. Queste sono le stories. Stiamo giocando a è lui o non è lui, chi è l'attore o l'attrice che ha iniziato la sua carriera nel 93 con il film Diario di un vizio. A seguire i laureati, i buchi neri, viaggi di nozze, gratta e vinci, uomini senza donne, a spasso nel tempo, cuori perduti, finalmente soli, Bagnomaria. Tutti questi film hanno dato l'inizio alla carriera di chi?
1: A me è venuta in mente Maria Amelia Monti, che mi fa schiantare da ridere, fra parentesi. Simona dalla Spezia.
0: Ciao Simona, non è purtroppo la persona che stiamo cercando.
2: Secondo me è Rocco Papaleo.
0: Non è neanche Rocco Papaleo.
3: Gaetano da Bari.
0: Non è neanche Gaetano.
3: Il personaggio misterioso è Maria Grazia Cuginotta.
0: Con la C. Cucinotta, comunque non è Maria Grazia Cucinotta, perché la persona che stiamo cercando chi è?
4: Penso sia Manuela Arcuri. Oh. Un caro saluto da Angela di Toscana.
0: Ciao Angela.
5: Ciao 101, ciao Yaki. Allora, secondo noi l'attrice in questione è Manuela Arcuri. Non sono solo io che me la ricordo, ma c'è anche mio papà che mi ha aiutato. Ciao ciao.
6: È un mio mito, la bella e brava Manuela Arcuri.
7: Ciao Yaki, la persona che cerchiamo è Manuela Arcuri, sono Angelica da Torino.
0: Bravi tutti a Manuela Arcuri, l'attrice che stavamo cercando. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a coloro che appunto hanno trovato la soluzione. Chi non ha trovato l'attrice misteriosa di questa prima manche, tra pochissimo potrà rifarsi. Arriva la seconda manche, le regole saranno le stesse, si gioca come nella prima, l'unica differenza è che la persona che cercheremo sarà internazionale, non sarà nata in Italia. Molto spesso appunto questi personaggi della seconda manche arrivano da quel di Hollywood. Tra pochissimo elencheremo altri film. Nel frattempo David Guetta, Ne-Yo e con Play Hard.

Waves, Glass Animals su R101, mentre prende il via la seconda manche del Lui o non è lui di questo martedì sera di Stories. Le regole sono quelle alla prima: noi vi elenchiamo una serie di film, voi dovete dirci chi è la persona che ha iniziato la sua carriera appunto con questi film. La seconda manche è internazionale, quindi la persona che stiamo cercando non è nata in Italia. La sua carriera è iniziata nel 1986 con il film Sid e Nancy. A seguire Break Up, l'importanza di essere Joe, Mille pezzi di un delirio, Ultimo stadio, Legge criminale, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, questo sembra tipo il dottor Cifrulli, comunque Stato di grazia, Henry e June, JFK, un caso ancora aperto, Dracula di Bram Stoker. Mi volevo fermare prima, ma ormai ero arrivato lì lì per dirlo, quindi lasciamo questo film che secondo me fa ben intendere la persona che stiamo cercando. Ripetiamo velocemente: Sid e Nancy, Break Up, l'importanza di essere Joe, Mille pezzi di un delirio, Ultimo stadio, Legge criminale, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, Stato di grazia, Henry e June, JFK, un caso ancora aperto, Dracula di Bram Stoker. Chi è la persona che stiamo cercando? Un attore o un'attrice meravigliosa, se posso dire la mia. 331 80 90 101, per provarci con la voce. Nel frattempo, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope. Enjoy the music.

0: America in Cremon, Serena Brancale, The Colors su R101, mentre stiamo cercando di capire chi è l'attore o l'attrice che ha iniziato la carriera con Sid e Nancy, Break Up, L'importanza di essere Joe, Mille pezzi di un delirio, Ultimo stadio, Legge criminale, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, Stato di grazia, Harry e June, JFK, Dracula di Bram Stoker.
1: Bruce Willis.
0: Non è Bruce Willis la persona che stiamo cercando, tra pochissimo altre voci, state con noi.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99 euro, due pezzi a 3,59 euro. E per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49 euro. Quello piatti, delicato sulla pelle, a 1,39 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Questa è ogni ora su R101. È arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Un brano che scegliete sempre voi al 331 80 90 101 con la voce. Sono le 21.45. Questo appuntamento è particolare perché la canzone l'avete sì scelta voi, ma arriva appunto come sempre, come ogni sera di Stories, dal mondo R&B e hip hop, dagli anni 90, dai primi del 2000. Sentiamo insieme la voce di chi l'ha scelta e la canzone in questione.
1: Ciao R101, sono Ciao. Salvatore dalla provincia di Ancona. La canzone che mi farebbe stare bene è No Diggity dei Black

0: 1996 Black Street con la collaborazione di Dr. Dre, No Ziggiri, la canzone che ci fa stare bene qui su R101 per l'appuntamento R&B e Hip Hop, un salto appunto alla metà degli anni 90 in questo appuntamento che è un marchio di fabbrica qui su R101. Ogni sera alle 21.45 il brano che scegliete voi arriva dal mondo R&B e Hip Hop. Questa è una canzone iconica, vincitrice nel 98 del Grammy Award come Best R&B Performance by a Duo or a Group with Vocals, questo per dirla come avrebbe detto uno veramente bravo. Videoclip altrettanto iconico, i Black Street si sono affidati a Hype Williams, uno dei registi più importanti della storia dell'R&B e dell'hip hop. Tantissimi grandissimi nomi che negli anni 90 e nel 2000 si sono proprio affidati alla sua regia per i videoclip, da California Love di Tupac e Dr. Dre fino ai videoclip di Notorious B.I.G., Outkast, Jay-Z, Boyz II Men. Sono veramente tantissimi gli artisti che si sono affidati a lui, e appunto la canzone poi è rimasta negli anni, oltre che per la canzone in sé, anche per il videoclip. Un piacere per chi ci sta guardando sul canale 67 del Digitale Terrestre. Domani sera un altro appuntamento con il mondo R&B e Pop. La canzone che ti fa stare bene invece ritorna puntualissima tra poco meno di un'ora. 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Allo stesso numero state provando per il è lui o non è lui di questa sera a dirci qual è l'attore o l'attrice che ha iniziato la carriera nel 1986 con il film Sid & Nancy, per proseguire poi con Break Up, L'importanza di essere Joe, Mille pezzi di un delirio, Ultimo stadio, Legge criminale, Rosencrantz e Guildenstern sono morti, Stato di grazia, Henry e June, JFK, Un caso ancora aperto, Dracula di Bram Stoker. Chi è questa persona?
1: Per me è Kevin Costner. Stefano da Milano,
0: buenas noches. No, Stefano, non è Kevin Costner.
2: Ciao R101. Ciao. Potrebbe essere l'attore Kevin Costner. Arianna d'Alessandria.
0: Vedo che Kevin Costner è stato gettonatissimo nei vostri messaggi. Se non è lui, chi altro potrebbe essere?
3: Ciao Yaki, ciao R101. Secondo me il personaggio misterioso è Gary Oldman.
0: Bam,
3: ciao,
0: subito,
3: sono Martina
0: preso.
3: Da Prato e l'attore è Gary Oldman.
4: Non potrebbe essere che il mitico Gary Oldman.
5: Ciao ragazzi, l'attore che state cercando secondo me è Gary Oldman, Emanuele da Bergamo.
0: Due candidature al premio Oscar per La Talpa e Mank, vittoria nel 2018 per L'ora più buia. Gary Oldman, la soluzione di questa seconda manche delle lui o non è lui. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi ai nostri amici che appunto hanno trovato l'attore misterioso. C'è la musica su R101 a farci da colonna sonora. È estate, lo sappiamo, si sente. Alvaro Soler, Sofia, alzate il volume.

Benvenuto ancora insieme nel martedì sera di R101, 21 di luglio. Buona serata a tutti da Yaki. Queste sono le stories, The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Voi al 331 80 90 101 con le voci per condividere come state trascorrendo la vostra serata. Se siete in macchina, appunto, dove siete diretti, raccontatecelo con la voce al 331 80 90 101. Noi ci mettiamo la musica su R101. Counting Stars, One Republic.

C'è Giorgia nelle stories R101. La cura per me alle 22:10 minuti del nostro martedì sera. Martedì 21 luglio, siamo in piena estate. L'Italia, che da sempre è una delle mete turistiche più ambite in giro per il mondo, lo sappiamo noi, lo sanno benissimo tutti coloro che ci stanno ascoltando e che lavorano in un posto turistico, e anche all'estero ovviamente sono consapevoli del fatto che noi italiani abbiamo una serie di, neanche regole, però delle abitudini che appunto ci fanno storcere il naso quando guardiamo quelli che sono i turisti, che ai nostri occhi non sanno esattamente come comportarsi. L'Italia viene raccontata in tanti modi all'estero. Ad esempio, oggi leggevo, la BBC ha stilato una lista di 7 cose che un turista che va in vacanza in Italia non dovrebbe mai fare. Ve le leggo, le commentiamo, ovviamente ne parliamo anche tra poco. Numero 1: non ordinare il cappuccino dopo colazione. Io già su questo sapete che non sono così d'accordo, perché secondo me io non ho niente contro chi ordina un cappuccino anche alle 5 di pomeriggio. Il problema è che magari qualcuno si prende un piatto di pasta e ci abbina da bere il cappuccino. È quello il reale problema, non tanto secondo me l'ora in cui uno prende il cappuccino. Numero 2, seguire l'ordine del pasto: antipasto, primo, secondo e contorni, dolce, caffè e amaro. E anche lì, se si chiama primo o secondo, non vedo perché uno dovrebbe invertire. Numero 3, non mescolare mare e montagna. Qua, secondo me, secondo me ci saranno pareri discordanti, però continuiamo. 4, non chiedere sostituzioni in un ristorante: in Italia i piatti non sono personalizzabili. Non è vero, non è assolutamente vero questo. Tante volte vai al ristorante, c'è un piatto, c'ha 7 cose dentro, una non ti va, chiedi gentilmente se te la possono togliere. 5, scopri le tradizioni regionali, questo assolutamente sì. 6, non avere fretta al ristorante, anche su questo sono d'accordissimo. 7, non saltare l'amaro. Meraviglioso, me lo voglio tatuare questa settima regola. Al 331 80 90 101, amici, qual è il consiglio che dareste a un turista che quest'estate verrà in vacanza in Italia? Condividetelo con noi, con la voce. Tra poco ascolteremo tutti i vari consigli. Nel frattempo su R101 c'è Alex Warren, la sua Passenger. Alzate il volume.

Bossa Nostra con Gaia nelle stories di R101. Siamo stati ispirati da quella che la BBC ha definito la lista delle linee guida da fare per i turisti che quest'estate nel 2026 arriveranno in Italia. Vedo che la linea guida numero 1 dettata dalla BBC ha riscosso molto successo nei vostri messaggi al 331 80 90 101. La regola 1 è appunto non ordinare il cappuccino dopo colazione. Io saluto Enrica che dice: non devi ordinare il cappuccino prima, durante o dopo un pasto, non devi ordinarlo mai in un ristorante, indipendentemente dall'ora. E io sono d'accordo con questo. Non è tanto l'ora, secondo me, che fa, come ho detto poco fa, del cappuccino, è il fatto che lo accompagna quella che è un piatto di pasta o una carne o un pesce o quello che sia. Comunque il cappuccino, secondo me, cioè non secondo me, il cappuccino non si utilizza per accompagnare un pasto. Saluto Luisa invece che dice: non sono italiana ma ci abito da quando sono adolescente, adesso ancora oggi che sono in età adulta. Mia figlia è italiana, a qualcuno che arriva in Italia direi: l'ananas sulla pizza è un no-no, d'accordissimo, e non usare i gesti delle mani per cui gli italiani sono famosi a sproposito. Questo è verissimo. Quando magari sei in estate, sei al mare d'estate, arriva la classica persona da fuori. Noi italiani siamo famosi per gesticolare molto, lo sto facendo anche io in questo momento, saluto tutti gli amici del canale 67 della Digitale Terrestre. C'è una serie di gesti che loro fanno proprio completamente, la mano a pigna, cioè noi la usiamo in momenti particolari, che poi possono essere anche tanti, ma non certo per dire ciao come stai. Per favore, le basi. 331 80 90 101 per condividere con noi quelli che sono i consigli che dareste voi a un turista che arriva in Italia quest'estate. Tra poco continuiamo a leggerli, ad ascoltarli. Nel frattempo, Derin.

dalla Svezia, Darin, Can't Stay Away, nelle stories di R101, 10:22, martedì 21 di luglio. Una buona serata a tutti i ragazzi e buon viaggio agli amici e le amiche che sono in macchina in questo momento. Che consiglio dareste a uno straniero, a un turista che quest'estate viene in Italia? Condividetelo con noi al 331 80 90 101, che tra pochissimo continueremo a parlarne. Lo sapete, siete su R101, state qui.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

conta con Ligabue nelle stories di R101. Buon martedì sera da Yaki. Stiamo parlando dei consigli che daremo, che dareste in particolare ai turisti che verranno in Italia quest'estate nel 2026. Appunto, tanti sono già qua, li salutiamo, li abbracciamo, benvenuti, e tanti arriveranno invece nelle prossime settimane. Al 331 80 90 101 tanti sono i consigli che state sfornando, sì. Saluto Federica, che finalmente qualcuno che nomina i calzini bianchi messi con i sandali, un qualcosa di veramente osceno, ma che secondo me ci abbiamo anche fatto un pochino l'abitudine. Saluto invece Maurizio, che dice, parlando, poco fa parlavamo del cappuccino che non si prende appunto dopo una certa ora o durante i pasti, Maurizio dice: finché me lo pagano e mi danno anche la mancia al cappuccino, lo possono chiedere anche alle 10 di sera. Ragionamento molto giusto. Infatti andiamo a guardare quelli che sono allora i turisti che spendono di più nel nostro paese, perché in media sono i tedeschi a spendere di più ogni anno in Italia, circa 8 miliardi, a seguire statunitensi 6 miliardi e mezzo, inglesi 4 miliardi e mezzo, francesi oltre 2 miliardi. Posso dire, se i tedeschi spendono così tanti soldi, ma mettiamoceli anche noi i sandali con i calzini bianchi, siamo disposti. Adesso facciamo a cambio, secondo me spendono più loro di noi comunque durante l'anno. 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre voci. Noi ci mettiamo la musica. Tiesto e JQ, Prem, Post Malone su R101 nelle stories. Jackie Chan, alzate il volume.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Camila Cabello con Ed Sheeran su R101. Bam bam, siete nelle stories martedì 21 di luglio. Tanti sono i consigli che al 331 80 90 101 avete condiviso durante quest'ora per tutti i turisti che arrivano in Italia per l'estate. Consigli anche però per noi italiani che invece andiamo all'estero. Innanzitutto magari cerchiamo di non farci riconoscere, ma so che quello può essere molto difficile. Consiglio numero 2, forse anche più importante: se andate fuori dall'Italia, scaricate l'app di R101 in modo tale da non perdervi mai nessuna nuova uscita, nessuna canzone anche del passato iconica. Appunto, parlando di nuove uscite, c'è il nuovo singolo di Giselle su R101. Io mi scuso in anticipo con tutti i francesi all'ascolto per la mia pronuncia. Dimanche midi pile alle 22:40 minuti, amici. Alzate il volume, buona serata. Encore un dimanche qui s'achève.

Il nuovo singolo di Giselle nelle stories di R101, Dimanche mi dipile, 22:42 minuti. Ringrazio Davide Cesini che abbassa apposta la base per far sentire al meglio la mia pronuncia. Io di nuovo mi scuso. Tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un brano che avete scelto voi al 331 80 90 101, con i messaggi, ma soprattutto con le vostre voci. Lo scopriamo tra poco, state con noi.

0: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

Un salto all'estate del 2001 con Janet Jackson, Someone to Call My Lover, la canzone che ci fa stare bene su R101 alle 22:50 minuti del nostro martedì sera di Stories. Il prossimo appuntamento, puntualissimo come ogni ora, anche la prossima, arriverà quando mancherà circa un quarto d'ora a mezzanotte, sarà l'ultimo appuntamento di oggi, non per questo meno importante, anzi forse anche più importante perché servirà a farci star bene fino a domani mattina. La canzone la scegliete sempre voi, già da adesso, al 331 80 90 101, con un messaggio o ancora meglio con la vostra voce, basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone in questione, magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella è la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma, senza fare sul serio, su R101 Malika Ayane.

Appunto, martedì sera 21 luglio siete su R101, amici, queste sono le stories. Fino a mezzanotte ci sono io e Yaki, prende il via adesso l'ultima ora del nostro 21 di luglio. La passeremo giocando, tra pochissimo si gioca con parole tue, gioco molto semplice, a breve il nostro classico ripassone generale delle regole. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Subito Eminem, Rihanna, The Monster su R101.

0: Beat of Your Heart, Purple Disco Machine, alle 23:09 minuti su R101. Siete nelle stories con me, Yaki, ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con Parole Tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì. Insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca Con Parole Tue? È molto semplice. Tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di capire qual è l'oggetto che stiamo cercando e dircelo con la voce al 331 80 90 101. La definizione l'abbiamo resa un pochino complicata ed è la seguente: un congegno a sviluppo planare o curvilineo dotato di soluzioni di continuità perimetrali a margine cuspidato e incisivo, disposte in serialità reticolare, atto a determinare per applicazione di sforzo tangenziale relativo tra matrice solida eterogenea e supporto lavorato la disarticolazione strutturale progressiva di quest'ultima in particolato a distribuzione dimensionale ridotta e disomogenea, mediante asportazione sequenziale per azione concomitante di pressione normale e scorrimento traslatorio reiterato. Io poi dovrò chiedere a chi ha fatto questa definizione qual è la differenza fra particolato e particulato, perché stasera è particulato. Non so se me l'ha messa, se è un errore di battitura o l'ha messa solamente per confondermi ancora di più, però tra poco lo scopriremo. Nel frattempo, 331 80 90 101 con la voce, qual è l'oggetto che stiamo cercando? Provateci. Nel frattempo c'è la musica, Watch It Burn, c'è Katy Perry su R101. Alzate il volume.

0: Love Again nelle stories di R101, mentre stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione resa un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: Buonasera Yaki, buonasera R101.
0: Buonasera.
1: Secondo me l'oggetto misterioso è una rotella taglia pizza.
0: Bello.
1: Ciao da Alessandra.
0: Ciao Ale, non è la rotella taglia pizza, ma molto bello come tentativo. Tra pochissimo altre voci, siete su R101, lo sapete, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
9: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Afte.
12: Ne soffro da quando ero piccola.
11: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
12: Un aiuto per tornare a sorridere.
11: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
12: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Viva la vita, sono i Coldplay nelle stories di R101, 23-26 minuti, stiamo giocando a Con parole tue. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Un congegno a sviluppo planare o curvilineo dotato di soluzioni di continuità perimetrali a margine cuspidato incisivo, disposte in serialità reticolare, atto a determinare, per applicazione di sforzo tangenziale relativo tra matrice solida eterogenea e supporto lavorato, la disarticolazione strutturale progressiva di quest'ultima in particolato a distribuzione dimensionale ridotta e disomogenea mediante asportazione sequenziale per azione concomitante di pressione normale e scorrimento traslatorio reiterato. Tutta sta pappardella per dire cosa? Fermi un attimo, perché particolato adesso ho capito che è tipo il giuoco del calcio, come chi mette la una nella parola gioco in modo per renderlo ancora più tecnico e arcaico. Comunque, sentiamo le vostre voci.
1: Ciao, è un accendino.
0: Non è l'accendino.
2: Ciao R101. Ciao. Secondo me l'oggetto che stiamo cercando è la pentola per l'acqua, per bollire la pasta.
0: La pentola, sì, non è quello che stiamo cercando.
3: Ciao R101, ciao. Da Leone Lorenzo di Arona, per noi l'oggetto misterioso è il phon.
0: Non è neanche il phon.
4: La tavola da surf, ciao.
0: Ciao, non è la tavola da surf.
5: Ciao, sono Patrizia da Ravenna. Ciao, è Patrizia. Il ferro da stiro?
0: Non è neanche il ferro da stiro.
6: Ciao, sono Gabriele da Sondrio e secondo me è il defibrillatore. Ciao.
0: Bello, beh, oggetto di chi non ce l'ha qua accanto. Non è il defibrillatore.
7: Ma dai, è l'ombrello. Anna da Cesena.
0: Io ho un brivido di piacere quando qualcuno vuole farmi vuole far passare la definizione che è costata che è costata lacrime, sangue e sudore, non miei ovviamente, come qualcosa di facile. Non è l'ombrello l'oggetto che stiamo cercando, amici. 331 80 90 101 per provare a indovinare l'oggetto di stasera. Come sempre, fatelo con la voce. Tra poco altri tentativi. Adesso Naughty Boy, Sam Smith, La La La.

0: Pinguini tattici nucleari, rubami la notte su R101. Stiamo giocando a Con parole tue, un gioco in cui noi vi abbiamo dato una definizione un pochino complicata. Voi dovete dire qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. Definizione metabolizzata, interiorizzata. Passiamo direttamente alle vostre voci. Qual è l'oggetto di stasera?
1: Allora, secondo me è il passaverdure. Silvia da Cattolica.
0: Silvia, non è il passaverdure, ma non ci siamo così lontani.
2: Per me è l'apparecchio per i denti. Sono Gabriella da Parma.
0: Gabriella, buona serata, ma siamo un po' più lontani.
3: Ma chi è la brugola?
0: Non è la brugola, mi piace questo rimando anche alla sigla del Con parole tue.
4: Ciao R101, siamo Alessia e Gabriele da Catania.
0: Ciao.
4: Per me l'oggetto che state cercando è un ventilatore.
5: Per me è uno schiaccianoci.
4: Un abbraccio.
0: Un abbraccio non è né il ventilatore né lo schiaccianoci.
6: Ciao, per me è un pelapatate, Annalisa da Milano.
0: Annalisa, anche qua ci siamo avvicinati, ma non è ancora quello che stiamo cercando.
7: Ciao, secondo me l'oggetto in questione è un martello.
0: Non è il martello.
8: E invece no, è la molletta, Veronica da Sondrio.
0: E invece no, comunque, Veronica da Sondrio. Non è la molletta perché l'oggetto di questa sera cos'è?
9: Ciao, sono Nicoletta.
0: È Nicoletta.
9: Per me l'oggetto misterioso è la grattugia.
10: Oh.
9: È
10: la grattugia, Alberto da Milano.
11: È forse la grattugia, Mauro da Bologna.
0: È la grattugia l'oggetto che stavamo cercando, amici. Grazie per aver partecipato numerosi al Con parole tue di questa sera. Bravi però coloro che appunto hanno trovato la grattugia come oggetto misterioso. C'è la musica ad accompagnarci per farci anche festeggiare per chi ha indovinato l'oggetto. Magnetic, The Bosa, alzate il volume.

Magnetic nelle stories di R101 alle 23:40 minuti. Buon martedì sera a tutti, ragazzi. Tra poco arriva un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica. Qui su R101, verso il 45esimo minuto di ogni ora, infatti, siete voi a scegliere la canzone che ascoltiamo, che serve a farci tornare un po' indietro nel tempo, ma soprattutto, come dice il nome, a farci stare bene. Per scegliere la vostra, 331 80 90 101.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Su R101 un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica, uno spazio tutto vostro dove siete sempre voi a comandare, a scegliere quella che sarà la canzone che ascoltiamo, che serve a farci stare bene, per farci tornare un po' indietro negli anni, anche un po' di estati fa. La sentiamo già in sottofondo, il messaggio della nostra amica Margherita che scrive: ciao Yaki, vorrei tornare all'estate del 1986 con il mio primo amore. Ascoltavamo We Don't Need Another Hero di Tina Turner.

Dina Turner, We Don't Need Another Hero. Questa è la canzone che ci fa stare bene qui su R101, l'ultimo appuntamento del nostro martedì sera di Stories con questo che è il nostro appunto marchio di fabbrica. Ritornerà puntualissimo domani mattina, già da adesso al 331 80 90 101 potete condividere con noi, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, quella che sarà la canzone che ci aiuterà a iniziare il mercoledì con il piede giusto. Basta un messaggio, o ancora meglio, basta la vostra voce al 331 80 90 101 in cui ci spiegate qual è la canzone che vi fa stare bene, quindi titolo del brano e chi lo canta per darci una mano nella ricerca, e magari anche due parole in cui ci spiegate perché fra tante proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Sul nostro sito r101.it trovate anche una sezione che può venirvi in aiuto. È il 21 di luglio, siamo in piena estate, quindi perché no, perché non una canzone estiva che ci riporti a qualche estate fa da condividere qui con noi su R101. Nel frattempo la musica non si ferma. Avicii, Simon Aldred, Waiting for Love.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo mercoledì. Inizialmente fenomeni in esaurimento lungo il medio e basso Adriatico. In giornata tempo in prevalenza soleggiato, salvo per alcuni annuvolamenti in sviluppo attorno ai rilievi. Temperature minime e massime in generale diminuzione, in forma più marginale nelle isole maggiori, dove si toccheranno ancora i 40 gradi. Il calo sarà più sensibile in Valpadana e lungo l'Adriatico, dove difficilmente si supereranno i 30 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101.

0: ritmo.
1: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the music.
2: R101 Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: scegliti Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.